Grazie, grazie davvero per la compagnia. Un'altra settimana se n'è andata, ma noi insomma torneremo martedì, quindi io dai, non la faccio troppo lunga. Vi saluto, vi auguro un buon weekend, una buona continuazione. Da Maxi B è tutto, martedì è da mezzanotte, buon proseguimento. Ciao.

0: Radio 3i. State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Non hai aperto apposta il microfono a Gianluca per la viabilità?
2: Ho fatto leggermente apposta, secondo me.
3: No, volevo scusarmi con te.
2: Grazie.
3: Se non ti ho aperto il cursore e il potenziometro.
2: Il cursore mi piace.
4: Tra l'altro, il nuovo scusa ho mal di testa, per rifiutare magari
1: una serata.
4: È scusa, devo ripulire la chiavetta del PC.
1: Sì.
4: È diventata la nuova scusa.
2: No, sto facendo dei salvataggi del PC. Le grafiche, i modelli, sono cose importanti.
1: Ha detto che deve andare, non teniamolo qua. Se non vuol stare con noi, non vuol stare con noi.
4: Ma non è che non vuol stare, non
2: ascolta,
4: sa di volerlo.
1: Ah, ho capito.
2: Ah, dici che può indagare il mio subconscio allora.
4: Ma sì, si vede dall'occhiale, da come porti la Lacoste. Certo.
2: Comunque il taglio di...
1: Vabbè. Sai che avevo notato il taglio dei capelli?
2: È tardi.
1: No. Ma mi sconvolge di più sotto il baffo e la barba.
4: Cioè?
1: Il taglio dei capelli. Non vedi che ha accorciato i capelli?
4: Sì, però non ha baffi, ma ha la barba. Capello corto, no baffo,
1: no,
4: pizzo.
1: Al pizzetto, non ha la barba,
4: è
1: al pizzetto.
4: È strano.
1: Adesso chiedo a ChatGPT cosa vuol dire quando uno vuole tenere... Stai di un secondo,
2: beh,
1: già,
2: sì,
1: solo
2: ma,
1: un secondo.
2: Vabbè, ma avete intrappolato
1: Chatti,
2: un'altra volta.
1: Scusami, una domanda al volo. Quando un uomo vuole tenere il pizzetto e non la barba, cosa vuol dire... Sicuro c'è un significato dietro, ragazzi, me lo sento. Comunque buon hump day a tutti quanti.
4: Oggi sei diversa, comunque. Io noto qualcosa di diverso.
3: Oggi è vero, cosa hai fatto?
4: Il bianco ti dona.
1: Grazie mille.
4: Sì, perché è pelle dorata, quindi il bianco va a risaltarmi.
1: Grazie.
4: Ma anche i capelli, li hai pompati?
1: Li ho lavati e ho fatto la piega.
4: Ah, ecco, perché dopo due mesi che non li lavi non lo nota.
1: Sì,
4: che,
1: sì. Avete notato?
4: Sì.
1: Grazie mille.
4: Sì, sì, sì.
1: Vi
4: sì.
1: piacciono?
4: Molto,
2: sì, sono belle.
4: Molto, molto.
1: Allora, un uomo che preferisce il pizzetto alla barba,
4: eccolo,
1: potrebbe voler comunicare.
4: Serial killer.
2: L'ho detto che devo andare a finire i miei lavori. Era meglio.
1: Personalità,
4: ah,
1: carattere e un pizzico di anticonformismo.
4: Bravo.
2: Effettivamente ci potrebbe anche prima.
4: Bravo. Sì, sì, sì. Bravo.
2: Grazie.
4: Puoi
1: Bravo.
4: Andare
2: Solo
4: adesso.
1: Sì,
2: vero?
1: Sì. Ah, okay. No, aspetta, Chatti. Ah. E dal punto di vista della seduzione, nell'immaginario collettivo, il pizzetto è spesso associato all'uomo un po' ribelle, sicuro di sé, talvolta misterioso.
4: Misterioso.
1: Mm-mm.
4: Ho capito.
2: La luna.
1: Tipo, cosa la luna? La luna nera?
4: No, ricordate? La luna è misteriosa.
2: Luna.
1: Ma vi ricordate la carta? La luna nera.
3: Era il mio programma preferito. Della zingara.
4: Cioè,
3: la
4: scusami,
3: luna nera.
4: Non hai mai visto Friends? E il tuo programma preferito è la luna nera.
3: Ho chiesto anche il gioco di società.
2: Friends.
3: Me l'hanno regalato a Natale. Della luna nera. È vero, è stato il regalo più bello finora dopo la cucina.
1: Puoi portarlo domani, ti prego.
3: Devo cercarlo.
1: Cercalo.
3: Devo cercarlo.
4: Che senso dopo la cucina? Quale cucina?
3: La bimbo mi ha regalato una cucina.
4: Ah, da bimbo. Io pensavo in camera, insomma, di installare una cucina.
1: Pur di non
4: così,
1: andare via.
4: Sì, così non devo andare giù di sotto.
1: Che si sente indipendente a casa dei suoi.
3: Comunque, il dover ripulire il computer, la chiavetta e tutto, non è...
2: X-Files,
3: non
2: sapevo.
3: È un comportamento da persona...
2: Ho detto
3: persona...
2: che dovevo portare i... Ma sì, vabbè, tanto ormai quattro pizzetti e tutto, poi sono misterioso.
3: No, se vuoi nascondere le tracce, dillo. È come chi usa il tritacarta.
4: Sì.
1: Sì?
4: E lui lo usa.
2: Però
4: è l'unico che usa il tritacarta qua.
3: Perché devi cancellare i file?
2: No, più che altro perché tu non hai mai visto Friends. Adesso che so sta cosa.
1: Sì, bravo.
2: Ma scusa.
1: Insisti.
2: Ma veramente?
4: Sì,
2: mai,
4: neanche una puntata, niente.
2: No.
3: Ho visto i lanci.
2: Allora, se visto
4: i lanci proprio fuori dal finestrino. Oppa, via.
2: Ok.
3: Vabbè, vai a insabbiare tutto
2: va
3: quello
2: bene,
3: che devi
2: insabbiare.
3: Ciao. Vai a insabbiare.
4: Vai, insabbiatore,
1: ciao.
5: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
0: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
4: Comunque non riusciamo a trovare una quadra nel suo studio, perché quando io e te parlo di Michael ed io sentiamo malissimo la Marga. Sai che oggi è proprio tutto perfetto, perfetto.
1: Abbiamo dei problemi di udito, secondo me. Cioè, siamo su frequenze diverse.
3: E allora vai.

0: Ciao Gigi.
1: Se al mattino tu vuoi ingranare amici in affitto su Radio 3i, devi ascoltare.
2: Grazie.
3: Se andasse a tempo ogni tanto il regista, ma va bene, lasciamo perdere.
4: Sentite,
3: come va?
4: Allora, bene, mi avevano scritto in privato, ma vedo che ci hanno scritto subito urgentemente alle 7.07. Tra l'altro, quando l'orario è doppio, la cosa porta buono. Tipo io e Magnum, quando l'orario è doppio, ci diciamo ti amo. 7.07, ti amo. Ecco.
2: Magnum 100.
4: No, però. Ma no, avete detto che non posso dire ragazzi.
3: Avevi un bonus di 10, 90 ne devi.
4: No, non è giusto. Non è male. Dai.
3: No, tra l'altro, ad esempio, nella nostra coppia, non tu e mia, ma noi due. Morbio, ecco, noi due, se hai notato, Morbio ha 22-22 qua, tatuato dentro, perché noi nei primi anni vedevamo. Ma ogni 10 minuti 22-22.
4: Ah, vedi?
3: Che sembra impossibile, però è così.
4: Dovremmo chiamare Mattia Casarin, il numerologo, e chiedere cosa significa.
3: Sì.
4: Comunque, alle 7.07 Alberto, che è di Valencia, ma vive in Ticino, ha scritto, perché ieri ci ha ascoltato e ha sentito che mi lamentavo del fatto che a Valencia la paella era solo per due, e si è proposto di venire. La cosa l'ha colpito molto. Penso che non meriti questo trattamento, Margherita. Io vi amo. Per rimediare propongo di prepararle una paella solo per lei e un'altra per tutto lo staff. Ho tutto il necessario, mi serve solo lo spazio per cucinare. Ma Alberto, noi non abbiamo i fornelli qua.
3: E poi abbiamo l'antincendio che appena sente odore di qualcosa.
2: Domanda, si può cucinare una paella piccola? Cioè con la padella piccola?
3: Paellina.
2: Si può o non si può? Deve per forza sempre essere grande?
4: Allora, a me piace quando è molto crostosa. Cioè crosta, quindi o ti viene una crostina.
3: Però scusate,
4: non so.
3: Mi intrometto e sicuramente dirò castronerie. Comunque la paella è un riso. Riso con o carne o pesce o tutte e due.
2: Ma non è paella, cioè che padella grande.
3: No.
4: No.
2: Io ero convinto che fosse per quello.
3: Vedi sempre nelle padelle grandi, perché di solito la paella è una cosa conviviale.
4: Però scusami, paella vuol dire padella, no?
3: Non credo.
4: Forse sì.
2: Sì.
4: Adesso mi viene il dubbio.
2: Per esempio,
4: adesso chiedo chat.
2: Il padel.
3: È padella.
2: È padella, sì, perché la racchetta assomiglia a una padella.
3: Ma infatti non si chiama paella, si chiama padel.
4: Scusami,
3: è diverso il nome.
4: Tesoro, qua stiamo discutendo, ma paella arriva da padella?
3: Ma no.
4: E Mish scrive, ragazzi, ho perso. Lo scrive lei, non l'ho detto io, ho perso pezzi. Cosa vuol dire suonare la campanella alla Marghe che deve pagare?
3: Allora, perché la Marghe ha purtroppo l'abitudine, spesso dice ragazzi o Magnum, sono due parole che
4: no,
3: usa.
4: No, Magnum non è giusto, non me lo merito, è il nome di mio ragazzo, ma dai, scusa.
3: Non è il nome del tuo ragazzo.
4: Devo chiamarlo Stefano, l'avete coniato voi in termini Magnum.
3: Però,
4: non
3: sì.
4: Sono d'accordo, comunque sì, paella e padella sono parenti. Paella e padella sono parenti.
3: Cosa vuol dire?
4: La parola paella in valenciano significa proprio padella.
3: Ma va?
4: Sì.
2: Allora ragazzi, se volete delle lezioni di cos'è spagnolo?
3: Ma allora padel che cos'è?
4: Vuol dire padel.
2: È un altro idioma. Quale?
5: Nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme. Tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Allora,
2: balorda questa cosa, è un po' balorda.
1: Sono andato a cercare perché la nostra amica Ioli, che comunque è di origine spagnola, dice:
3: no, Margherita, paella non vuol dire padella, paella vuol dire paella.
1: Punto.
4: Ma scusatemi, me l'ha detto Ciatti, eh.
1: E io sono andato a controllare, non con Ciatti, con una cosa un po' più seria, e dice: la paella si chiama così perché prende il nome dalla tipica padella in ferro, larga e con due manici, in cui viene tradizionalmente cucinata. Forse la domanda di Michael non era così fuori luogo, cioè magari bisogna proprio farla per tante persone, cioè la paellina.
2: Il concetto, sì, è come per esempio la raclette si chiama così non per il formaggio,
1: no,
2: ma perché il fornellino si chiama raclette.
4: Ah, ok.
2: Oppure anche quando cucini il couscous, c'è cioè la couscouserie. Couscouserie, che è una padella a due piani,
4: sì,
2: che è l'unico strumento che ti permette di cucinare il couscous.
4: Che buono il couscous, a me piace tantissimo.
2: È quello che si chiama couscous, perché è cous un piano, cous il secondo piano.
4: No,
2: no, no, è vero.
4: Davvero?
2: Sì.
4: Non lo sapevo. C'è
2: sì,
4: Maxi,
2: ma le cose...
4: che sta cercando. Sentite, ci sono un botto di WhatsApp mandati in onda.
2: Anche la fondue, per esempio, la fondue non è il formaggio, ma è il recipiente,
4: okay,
2: della fondue.
4: Okay.
2: Che si chiama anche... com'è che si può chiamare il recipiente della fondue? Vediamo se lo sai.
4: Beh, la cocotte.
1: No, vai. È sempre con la C.
2: Più o meno, vai.
4: Ah.
2: Vai.
4: Cucut.
1: No.
2: No.
1: Finisci con on.
2: Vai.
1: On.
4: Cocon.
1: No. Aspetta, prima di indovinare.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
5: Sento la voce addormentata. Volevo solo avvisare che sul ponte verso l'uscita di Manno,
1: sì,
5: c'è una macchina ferma, non ho capito se c'è un piccolo tamponamento o se si è fermata, comunque si è creata già un po' di colonna. È un po' prima anche del praticamente l'uscita per riprendere l'autostrada verso sud. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Grazie, quindi auto.
4: Grazie.
1: In panne in zona Manno,
4: sì,
1: attenzione.
4: Sì.
1: Altro, ah dai, come si chiama? Non Cocon, ma... ma
4: dai,
2: che
4: mi viene una brutta parola.
1: Caramba, che sorpresa. No.
4: Carron.
1: Più o meno.
2: Carrion.
4: Carrion.
1: No, cac.
4: Cacon.
1: No, non cacon. Caclon.
4: Ah, caclon. Certo.
1: Che sembra anche caclon.
4: Caclon.
1: Chi è?
4: Sì.
2: C'è Gigi?
1: No.
2: Cambiamolo, facciamo caclon.
4: Caclon.
1: Allora, altro messaggio.
6: Buongiorno ragazzi.
4: Giorno.
6: All'ingresso dell'autostrada,
4: ecco,
6: A2 da Mendrisio c'è il posto di blocco.
2: No,
6: con
2: no, non si può dire questo.
1: Ma non,
2: vabbè, questo. Vabbè. A proposito di.
1: Ci ha fregato.
4: Vabbè.
2: Guardate la couscouserie. La couscouserie è questa padella, che è una padella doppia.
4: Ah, sul teleticino. Sì, ecco qua.
2: Dove sopra cucini.
1: Sotto c'è l'acqua e sopra c'è il couscous.
4: Però sì, scusami, intanto è una padella, lì dentro c'era il riso e non il couscous.
2: Non come fai a
4: vedere? L'ho visto, era riso e non couscous. E sotto c'era l'acqua, quindi non giustifica due strati di couscous.
1: Vedi che è riso, il couscous è a pallini, questo è a chicchi di riso.
4: Sì.
1: Michael,
2: è un couscous grosso.
1: Sì, sì, bel vocale.
7: No, non c'è speranza con voi tre.
1: Ma sai che secondo me... Tania, adesso lo dico in diretta così si accorge, sta mandando messaggi privati suoi a noi.
2: Ah, ok.
4: Sì, succede spesso. Ti ricordi tu di passare a prendere le uova? Quelle robe... A quel punto qualcuno di noi deve farlo, eh.
1: Secondo me sta insultando noi, con un'amica ha detto no, non c'è speranza, non c'è speranza, sentiamo.
8: Anche la cataplana, tipico piatto portoghese, deriva dalla padella, cioè una tipica padella in rame dovrebbe essere, se non erro, che si chiama cataplana.
1: Ok.
2: È incredibile, ma prendiamo appunti perché queste cose sono interessanti.
4: Sì, siamo un po' troppo culinari a quest'ora per quanto mi riguarda, però
1: culinaria.
4: Sì.
1: Andiamo con la musica?
4: Sì, dai.
2: Tutti insieme.

0: Sui Maroon 5 mi avete un po' sottovalutato la mia dichiarazione di questa mattina, amici.
1: Cioè?
0: Del buon hump day a tutti.
2: Ma cosa vuol dire hump day?
0: La hump day è il mercoledì, quindi tu devi immaginare, sì, la settimana come una collina. Il lunedì e il martedì sono in salita, il mercoledì è la vetta.
1: Oggi si scollina.
0: E oggi si scollina, poi c'è giovedì e venerdì. Ovviamente per chi non lavora il sabato e la domenica, se no il discorso non regge. E solitamente il mercoledì è proprio hump day, viene indicato come una collinetta. Ecco.
1: Sei in cima e ora è tutto in discesa fino al weekend, capito?
2: Sì, sì, sì.
0: Poi,
2: è la boa, la classica boa, il giro di boa.
0: Il giro di boa.
1: Sì. Ecco. Sì.
0: Poi tante aziende in America invece festeggiano, concedono anzi il venerdì come giornata di chiusura settimana, il casual.

0: Friday o Freaky Friday. Quindi fanno andare in ufficio i propri dipendenti nelle maniere più inaspettate e bizzarre.
1: Il Freaky Friday. Sì, è bella come roba.
2: Sì,
1: no?
2: Bello da dire. Freaky è bello, a me piace Freaky.
0: Freaky Friday. Mm. A chi scrive italiano siamo in Ticino, ho capito, ma è una notizia che cioè, è legata al... Si può dire che esiste il Casual Friday?
1: Ma certo.
0: Si chiama così anche negli uffici, a meno. Di solito viene proprio definito così, OFF, Freaky Friday o Casual Friday.
1: Ancora continua la saga di Tania. Vediamo se ora parla con noi o parla con l'amica. Sentiamo,
0: sì.
1: Sentiamo.
3: No, no, non c'è speranza con voi tre, proprio per voi tre.
1: Era con noi, era con noi, era con
2: io
1: noi.
2: Vi dico che ha mandato un vocale ancora Giovanni dai Monti. Io non so se farlo sentire.
0: Io lo ascolterei, però volevo proporvi prima, se vi va, un venerdì di venire vestiti in maniera bizzarra. Cioè di fare il nostro Casual Friday.
1: Va bene, a te va bene?
2: Sì.
0: E un'altra volta vorrei fare un pigiama party, cioè pure. Venire in radio in pigiama, vi va?
1: Sì, e proprio sul finire della stagione sì. Un minigonna party.
0: Va bene.
1: Dove tu, vabbè, vai a nozze, però noi due.
2: Mia mamma ieri stava guardando delle modelle che indossano dei pantaloni jeans.
0: Sì.
2: Che sono pantaloni corti, che però sembra da distante, sembrano una gonna.
0: Sì, il pantagonna.
2: Ah, pantagonna
0: si chiama così?
2: Sono di moda adesso.
0: Ah, beh, sono tornati.
2: Ha detto
0: mia
2: madre
0: tornati.
2: Che sono di moda, i pantagonna.
1: Sono tornati.
0: Sono tornati, pantagonna, sì.
2: Ah, sì. Non li avevo mai visti.
0: Ma la moda è ciclica, quando meno te lo aspetti torna.
1: Io li metto a febbraio di solito, i pantagonna. Mi piace a febbraio.
2: E dicevamo prima fuori onda che i ragazzi di 15, 16, 17, 18, 19, 20 anni sono tutti uguali. Si vestono uguali, hanno lo stesso taglio di capelli, cioè
1: ora,
2: tutti omologati.
1: Detto così è anche brutto, però effettivamente la maggior parte, posso dirlo perché ho un ragazzo di 17 anni, quasi 18, e spesso e volentieri, adesso tiro fuori una cosa attuale, c'è stata una mega rissa a Lugano, cosa che ormai purtroppo
0: sabato
1: non è una
0: novità. Sera.
1: Io le prime cose che faccio, non vivendo con me Morgan, guardo e dico, ma che lo becco, che era anche solo lì. E ogni tanto dico, è lui. No,
0: paura.
1: E invece sono gli amici, ma sono tutti vestiti identici.
0: Lo stile anche di capelli.
1: Sì, è uguale.
0: Ma... sapete che quella è un'età un po' ingrata. Lo dico perché ci siamo passati tutti e tre. Di massima insicurezza dove vuoi punti all'accettazione del gruppo,
1: sì.
0: No?
1: Mm-hmm. Sì,
0: e
1: sì,
0: il fatto
1: sì.
0: Di vestirti e pettinarti come gli altri ti fa sentire un po' più nella comfort zone.
1: Sì, sei tranquillo.
0: Quindi capisco benissimo.
1: Tu eri nella comfort ai tuoi tempi?
2: Io ai miei tempi, in realtà no, mi sono presentato alle medie con gli spuntoni. Però andavano di moda gli spuntoni. Cioè i capelli con gli spuntoni.
0: Sì, c'erano le boy band.
1: Le boy band,
0: così.
2: Esatto,
1: sì.
2: Era più che altro forse i Backstreet Boys.
0: Come li hai chiamati?
1: Chi è che sono, scusa?
2: I Backstreet Boys.
1: Backstreet.
2: Avevo il pantalone antico, il pantalone a zampa con le Buffalo. Zampa e Buffalo.
0: Scusatemi.
1: Zampa e Buffalo.
2: Sì, pantalone a zampa e Buffalo.
0: Luca scrive: ragazzi, è tutto vero. Una volta ho portato a casa un altro ragazzo e non era mio figlio.
1: Ecco, fino lì. Fino
0: identico.
1: Lì non sono ancora arrivato. Però credetemi, sono molto identici. Poi io non è neanche una critica, è così.
0: È una constatazione.
1: I Backstreet Boys. Ma chi è che erano questi?
4: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Sto pensando di cambiare auto. Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
7: Davvero?
6: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
8: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
9: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
10: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
11: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
10: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
12: Ristorante Grotto Serta. Mangi bene, stai pur certa.
13: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di

Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti all inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Se non erro, tra l'altro, Katy Perry si è mollata con...
1: No. Con Legolas.
0: Adesso chiedo, ma mi sembra che mi sia giunta all'orecchio questa notizia.
1: Orlando
0: qua.
1: Bloom.
0: Sì.
1: Detto Legolas.
0: Perché Legolas?
1: Perché è il personaggio più famoso di Orlando Bloom. A parte il coso dei Caraibi. È Legolas, cioè l'elfo del Signore degli Anelli. Quello bello, quello.
0: Ok, ok, sì, ho capito.
1: È lui.
0: Perché vi ricordate che era uscita la dichiarazione di lei riguardante.

0: Sì. Il fatto di premiare il marito Orlando Bloom ogni volta che faceva le pulizie o lavava i piatti,
1: lei lo premiava con, ecco, una bella esperienza, sì, diciamo, sì, intima, ecco.
0: Col Calippo Tour, per intenderci.
2: Il Calippo Tour?
1: E va bene, sì, sì, è perfetto, no, è andata.
2: Stavo cercando una canzone, ho detto, ho sentito Calippo Tour.
1: È andata così.
0: Ecco, però mi è giunta voce, aspettate che chiedo, Chatti, scusami, ma Katy Perry e Orlando Bloom si sono per caso mollati? Raccontaci un po', facci un po' di gossip. Tant'è che c'ero rimasta perché ho detto, ma scusami, era appena uscita la notizia di loro tutti contenti, le pulizie, eccetera. Siediti perché qui abbiamo del gossip internazionale, attenzione, dice Chatti.
2: Attenzione.
0: Sì, sì. E non solo si sono mollati, ma Katy Perry ha già trovato un altro uomo. Sì, sì, sì. Un amore che nessuno si sarebbe aspettato. Justin Trudeau, l'ex primo ministro del Canada. No.
2: È caduta in piedi,
0: Sì.
1: È e caduta sul materasso quello alto, bello morbido.
0: Dice che anche Orlando Bloom non l'ha presa benissimo, però non è rimasto con le mani in mano. Quindi Chatti dice, ragazzi, l'ha detto Chatti, però non lo dico io, addio dopo 9 anni a Katy Perry e Orlando Bloom. Quindi stavano insieme da 9 anni.
1: Ho capito.
0: Colpo di scena Katy Perry e Justin Trudeau, e Orlando si consola.
1: Cosa?
0: Con una modella svizzera.
1: Chi?
0: Beh, arrivo.
1: Che? La conosciamo, di qua, di noi, dei nostri.
0: Luisa Lemmel.
1: Chi?
0: Adesso cerco modella.
1: Lemmel, la tizia.
0: Lento, lento, Lemmel viene da Gerusalemme. Lo sapete?
1: Cos'è?
0: Il fachiro Casimiro che ipnotizza la città. Zumpa, zumpa, zumpa, pa. Zumpa, zumpa, zumpa.
2: Musica,
1: musica, vero?
2: Musica.
0: Dopo vi spiego della modella, però.
2: Sì, ma dopo.
0: Va bene,
1: chiudi,
0: ok.
1: Chiudi il microfono, chiudi il microfono.

0: È arrivato un vocale, vi chiedo scusa, non ho avuto il tempo di ascoltarlo, quindi lo mando alla cieca.
1: Vai.
2: Va bene.
3: Mi fate morire. Se non ci foste voi sarebbe una noia mortale iniziare la giornata.
1: Facciamogli un twint, ciao. Dai.
0: Sì.
1: Se lo merita.
0: Se lo merita, sì, se lo merita. Sì. Allora, lemme lemme, zitto zitto, com'era la canzone?
1: No. Lento lento lemme lemme viene da Gerusalemme il fachiro Casimiro.
2: E allora tutti insieme facciamo entrare Maurizio Mosso.
1: Dai, prego.
4: Arriva il fachiro.
0: Arriva il fachiro.
1: Ma io non ricordo dove.

0: Dov'è via?
1: Sì, ma qui è stata copiata, effettivamente.
2: Sì, c'è un po' un mix,
1: Sì.
2: Sì,
0: la brum del capo
2: nella
1: Abbiamo la fotografia della signora di Zurigo che è insieme a Katy Perry.
2: Signora, una modella ventottenne.
1: No, Katy Perry con chi è che è?
2: Ma no, hai fatto confusione. Ah.
0: Katy Perry non è con la modella di Zurigo, è Orlando Bloom.
1: Ok.
2: Katy Perry sta con l'ex ministro canadese, primo ministro. Sì.
0: Justin Trudeau.
2: Ok.
0: Sì.
2: Mentre Orlando Bloom sta con una modella di 28 anni di Zurigo. Abbiamo dei contributi fotografici.
1: Abbiamo problemi con le fotografie.
2: Ah, niente.
1: Però magari troveremo una soluzione in corso d'opera.
2: Va bene.
0: Per le fotografie?
1: Sì, sì.
2: Ah. Sì.
1: Il corso d'opera aiuta.
2: Va bene.
0: Comunque, questo per farti capire come la Svizzera si insinua in ogni parte e regione del mondo, anche nel gossip.
2: Magari siete in giro per Zurigo, notate uno, dite: cavolo, come assomiglia a Orlando Bloom? No!
0: È lui!
2: È Orlando Bloom!
1: Ma perché, diciamolo, il passaporto svizzero è attrattivo? Cioè, se tu hai il passaporto svizzero...
2: Fa figo?
1: Fa figo.
0: Non è che fa figo, ma è uno dei più... non so, terzo, quarto in classifica.
1: Prima, no, prima Ruben ha detto che siamo noni.
0: Ah, noni adesso?
1: Siamo
2: ma noni.
1: Ma noni
2: per cosa? Non ho capito.
0: E perché mi sembra dove ti porta il passaporto, sì, dove puoi andare con tale passaporto, fa la classifica. Il primo, hai
1: non
0: sentito?
1: Detto. Ha detto che siamo noni.
0: Nonni. Siamo nonni.
1: No, però noni su...
2: Congratulazioni!
1: Quante nazioni ci sono al mondo?
0: Beh, sì, più o meno quel numero lì.
1: Cioè, essere noni. E poi, comunque, avere il passaporto svizzero. Tu ce l'hai?
2: No.
1: Tu ce l'hai?
0: Sì, ovvio, sì.
1: No, perché sì, chiunque può averlo alla fine.
0: Sì, basta pagare.
1: E questo è il messaggio di oggi.
2: No, vabbè.
0: Questo è un buon messaggio.
1: Sì, grazie.
0: Grazie.
2: Stiamo prendendo.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Auto Ronchetti presenta.
2: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
3: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
1: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi,
4: il profilo su cui poter contare.
6: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
7: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
0: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Questa sera alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
8: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3.
1: È la Lolli? La Lolli è Scorpione? Cos'è?
2: Ti ho messo la sua canzone.
3: Sono una gioia della bellezza. E 5 e 7.

0: Piccolo aggiornamento traffico, Via Swiss ci segnala che tra Paradiso e Lugano il traffico è fortemente rallentato.
1: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre, la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
4: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
3: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
5: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
6: Auto Ronchetti presenta...
7: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
8: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
7: Per non parlare del risparmio.
8: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
9: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
10: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
11: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
12: No, troppo moscia, più convinta.
11: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
12: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
11: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
12: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
11: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
12: Dai, vi aspettiamo.
11: Per un bianco
12: o per un rosso.

0: C'è un messaggio da leggere.
1: Molto importante, aggiungerei.
0: Che arriva da Andre e fa così. Ciao a tutti. Mi sono appena lasciato con la ragazza.
1: Sì.
0: Riuscireste a mettere quel filo che ci unisce di ultimo? Un saluto da Andre. Noi Andre lo abbiamo al telefono. Pronto Andre?
2: Un saluto da Andre. Noi Andre lo abbiamo al telefono.
1: È bello risentirti, sì. Posso dirti?
0: Andre, fai così, abbassa la radio, tieni solo il telefono per favore.
2: Sì, eccomi.
0: Eccolo là, così
1: intanto
0: ci sentiamo.
1: Intanto un applauso ad Andre che ha scelto di venire in onda con noi.
0: Bravo. Ciao Andre, ciao.
2: Dunque,
0: raccontaci, cosa è successo?
2: Vorrei capirlo anch'io e non riesco a darmi delle risposte. Ho trovato un messaggio questa mattina.
1: Oddio Andre, che freschissimo.
2: Proprio di prima mattina, proprio...
1: Aspetta, allora facciamo il punto della situazione Andre, se ti va, da quanto stavate insieme?
2: Ma relativamente 4 mesi.
1: Beh però ragazzi, scusate ragazzi,
2: Però 4 mesi di cose belle, sono sincero.
1: Infatti guarda che non è tanto la quantità ma la qualità del tempo passato insieme,
0: Sì, va bene, ok. Però il fatto è, il messaggio era scritto a mano, ti l'ha mandato via telefonino, com'è andata?
2: WhatsApp.
1: E cosa ti ha scritto in questo WhatsApp? Ma tu non te l'aspettavi, cioè fino a ieri tutto bene?
2: Ma andava tutto tranquillo, sembrava appunto, e lei mi ha detto per miei motivi non sono pronto ad affrontare una relazione, quindi...
0: Ma di solito sono mica gli uomini che scrivono queste cose.
1: Il problema non sono io, ma sei tu.
0: Tu sei una grandissima persona, ma io non ti merito, quelle cose lì.
1: Ai Andre, quindi sei sotto a un treno adesso, mannaggia.
0: Ma avevi già avuto delle avvisaglie?
2: Non ho capito, scusami.
0: Avevi già avuto un sentore, magari, che ne so, non rispondeva subito ai tuoi messaggi, sai, quelle cose che ti fanno capire?
2: No, zero, cioè, anzi, rispondeva tranquillamente. Stamattina ho trovato appunto questo messaggio.
0: Ma sai che mi dispiace? Però tu vorresti sentire il filo che ci unisce di ultimo. Ultimo non è proprio un allegrone. Non è che ti butta giù.
1: Ecco, Andre, noi siamo...
2: Però è la canzone che comunque c'è, si rappresenta...
1: Ecco. Andre, mannaggia, io lo diciamo perché, guarda, ci siamo passati tutti e tre.
0: Tranne
1: tutti
0: Mike.
3: No, io non
0: Michael
3: sono passato.
1: No. Ah no, Michael no, però Michael. Ci siamo passati tutti.
3: Una è scappata in Cile.
0: Sì, ma è scappata, non ci sei passato.
3: Magari anche la sua è andata in Cile.
1: Sì, ma hai sofferto?
2: Chi lo sa?
1: Hai mai sofferto? Hai sofferto? Vabbè, comunque, ci siamo passati tutti, Andre. E la cosa peggiore è stare lì a torturarsi, anche perché metti caso che lei mai dovesse cambiare idea.
0: Sì.
1: Non è avendo te che la ricordi in maniera così romantica, che la cerchi in amore. È brutto da dire, ma è la verità. Vince
0: chi
1: fugge,
0: scappa. Sì,
1: punto.
0: Sì.
1: Quindi quel filo che vi unisce in questo momento non c'è. Andre,
2: okay,
1: quindi
2: okay.
1: Te lo dico perché, ragazzi, qualcuno deve dire la verità. Quel filo che finisce in questo momento
0: non
1: c'è.
0: Ho capito, però Andrea cercava un conforto, non una mannaia sulla schiena.
1: No, noi gli vogliamo bene, vogliamo che lui ne esca da figo. Scusatemi.
0: Ma tu credi che ci siano possibilità o ti ha proprio detto basta, stop, non mi chiamare, non farti sentire?
2: No, quello non me l'ha detto. Però, cioè, si spera sempre, magari luna storta e via.
3: Tu, Marghe, secondo me stai spegnendo l'unica candela, che è la candela della speranza. La speranza riaccende le altre candele che si sono spente, anche quella dell'amore.
1: Perché se vive con l'illusione di un altro messaggio, anche perché una donna, scusatemi, da donna ve lo dico, una donna che arriva a mandare un messaggio neanche chiama o chiede possiamo incontrarci che parliamo, è una cosa che pensa già da un po', ok? Non ha avuto il coraggio di fare un vis-à-vis e ha mandato un messaggio. Succede, è successo a tutti. Ma se dovesse tornare indietro, io gli suggerirei, Andre, pensaci bene se riprendete una donna che dopo 4 mesi ti manda un messaggio per dirti è finita.
0: Perché, Andre, come la vedi? Come la vedi, Andre? Sei d'accordo con Margherita o invece ti ha dato dimostrazione in questi 4 mesi di comunque essere...
2: Allora, sono d'accordo da una parte, disaccordo dall'altra, perché nella mia testa comunque, cioè se dovesse tornare ci cascherei di nuovo.
1: Ma ci siamo passati tutti,
0: è innamorato.
1: Ma no, chiaro, amici, capisco benissimo, proprio perché ci siamo passati, siamo gli zii, volevo dare un consiglio, poi tanto si sa che uno fa di testa sua e di cuore suo, però
3: io ho una frase che potrebbe aiutare.
2: Vai.
3: Nel momento in cui uno si chiede se ama o non ama una persona, ha già la risposta.
1: Sono d'accordo.
3: Cioè, sì. No, nell'amore non si esita.
1: No. non si mette tutto sulla bilancia e non si esita.
0: Beh, lei non ha esitato, se posso dirlo.
1: Eh no.
0: E non ha esitato oggi, è stata una cesura pazzesca.
3: Però WhatsApp, alla fine il WhatsApp è leggero come cosa, nel senso che non è che ha scritto, non è che l'ha scalpito nella pietra.
1: Ma che cosa volevi, un murales?
3: Ma ha mandato un WhatsApp, non è che
0: i 10 comandamenti non sono arrivati tramite WhatsApp, li ha scalfiti. Allora,
1: scusa,
3: secondo me c'è ancora una speranza, te lo dico, quel filo lì che ci unisce.
1: Non devi illuderlo, non sono d'accordo.
0: Facciamo così, Andre, come ti muoverai adesso? Penso che non è che stai lì taciturno, cosa fai? La cerchi? Come ti comporterai?
2: No. Evito di cercarla, cioè aspetto che mi ricerca lei, perché non voglio stressare troppo, magari è stata una scelta affrettata e non voglio appesantirla.
0: Ah, bravo.
1: Quanti anni hai, Andre?
0: Giovane.
2: 26.
0: Giovane ma già maturo però,
1: sì.
0: Andre, facciamo così, se ti va, ci tieni aggiornati per favore, perché
1: dai,
0: ci dispiace molto sentirti così giù.
2: Certo, ti aggiornerò su tutto se per puro caso oggi dovessi riscrivermi.
0: Dai.
1: Posso dirvi anche una cosa? Andre, abbassa un attimo sta base triste,
0: sì,
1: mettimene una felice.
0: Basta con la negatività.
1: No. Il mondo è pieno di pesci, vai a pescare.
0: Mazza.
1: Basta.
3: Questa era bella.
0: Ma cosa era bella? Questa è la frase fatta negli anni 40.
1: Scusami, sai come la chiudo?
0: Mamma,
1: non si dice ex, si dice next.
3: Questa mi è piaciuta.
2: Questa sì.
0: E ricordati, allora, chi dorme non piglia pesci, perché è così che va la vita.
1: No, Andre, we love you.
3: No, l'ultima domanda volevo chiedere, Andre, tu hai 26 anni, lei quanti?
2: Nel 2004.
0: È una risposta che non
1: 2004.
0: Non coincide. Lei è del 2004, lei?
1: Sì.
2: Sì.
0: Ma aspetta, 24, 22 24. Anni.
3: Ah, quindi più piccola.
0: Sì, più piccolina. Più piccolina.
3: Noi lo mettiamo comunque il filo che ci unisce di ultimo.
2: No. Sì, se potete sì.
0: Dai, facciamo questo regalo, Marco.
1: Lo taglio quel filo, ve lo dico. Andre, mi raccomando, fammi sapere appena ne trovi un'altra.
0: No!
3: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao, grazie.
3: Bocca al lupo.
2: Grazie.

certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride. Io lo so cosa senti.

0: solito Andre si sfoga così.
1: Io lo so cosa senti.
2: È uguale a ultimo. Vai.
1: Quando cerchi risposte.
3: Ah, canta pure bene.
2: Sì.
1: I tuoi occhi diamanti.
3: Ragazzi, lo piazzo io, Andrea. Basta. Lo
0: ma
3: piazzo
0: infatti,
3: subito.
0: Ma che bella voce.
3: Bella voce, simpatico. Dai. Quella lì se magna i gomiti, te lo dico io. Sì, sì.
0: E intanto abbiamo disintegrato la canzone di ultimo, grazie.
1: È che tu nei pensieri.

0: Arrivano tanti messaggi per Andre, lo dico visto che ci sta ascoltando. Un grande abbraccio virtuale ad Andre. Al posto di Andre avrei chiesto canzoni tipo Colpa d'Alfredo, che parla sì, di tutt'altro. Però tanta solidarietà verso Andre, e molti ti danno ragione, Marghe, in questo senso. Cioè scrivono: se una donna ti molla per messaggio, non vuole nemmeno un confronto, vuol dire che ha già deciso, ma non ieri, già da tanto.
1: Ma no, ma poi se sceglie di non dirtelo guardandoti negli occhi,
0: quello.
1: Amici, il corpo parla. Gestire il peso di uno sguardo quando sai che non c'è più quella cosa lì, non è facile. Posso dirvi che tra i vari tanti messaggi per Andrea, qualcuno ha detto: forse ho capito chi è e ha anche delle canzoni sue. Siccome ha avuto, ha improvvisato il pezzo di Ultimo e ha una voce incredibile. Andre, se sei all'ascolto e sei un cantante, ma anche se non sei un cantante, vieni a trovarci in studio. Dai, allora, ti piazzo io.
0: Karim scrive: Andre mi ha fatto commuovere, perché lui si è non era rancoroso. Hai visto
1: che
0: non ha detto una parola fuori posto verso la sua ex ormai.
1: Anzi, next. Io speravo, invece no.
0: No, e questo gli dà una bella cosa. Sì. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo con KC and the Sunshine Band. E se avete problemi di cuore, ormai lo sapete, ci sono gli amici in affitto.
2: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il morning show. Questa è Radio 3i.
3: Tesoro, cosa fai?
4: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
3: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
3: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Lime.
3: Non vedo l'ora di andare.
5: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.

0: Siamo nel pieno degli anni 70-80, proprio lì a metà. Loro sono i KC and the Sunshine Band. Allora, intanto Andre sta nuovamente trovando terreno fertile, perché tante nostre ascoltatrici: Andre,
1: cavolo,
0: sono single.
1: Vabbè, che scoperta. Allora, noi non l'abbiamo mai visto di persona, ma foto profilo, una schiena che vi dico, fermati,
0: che siete solo la schiena.
1: Un bel vocione, l'abbiamo anche riascoltato un po' di volte fuori onda. Cavolo, sembrava ultimo.
0: Canta bene. E ha delle canzoni sue, è vero, la nostra ascoltatrice aveva ragione. Scrive delle canzoni proprie. Vediamo se riusciamo a portare il radio a cantare, sarebbe carino.
2: Vogliamo sentirlo proprio sul bianco, la sua voce.
1: Si può?
2: Che canta. Certo, sì, sul bianco lo possiamo sentire, senza cioè? Problemi. E sentiamo il ragazzo André che canta.
0: Vai.
3: Io lo so cosa senti.
0: Sembra ultimo, ragazzi.
1: Urca.
0: Vai.
3: Quando cerchi risposte.
0: E anche l'inflessione.
3: I tuoi occhi diamanti.
0: Bravo, bravo, wow, bravo, bravo. Veramente bravo, sì. E allora, per rimanere in clima quasi triste, malinconico, noi abbiamo scelto una canzone che va pochissimo a carnevale, davvero poco. Country Roads alla nostra maniera. La cantiamo tutti?
1: Beh, ma ci sta, risolleviamo gli...

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi scuso per la voce sorridente, però ho sentito la storia di quel ragazzo con, dopo 4 mesi si sono lasciati.
2: Sì.
0: Stamattina parte una piccola lettera da un avvocato per una separazione dopo 23 anni con 4 figli.
2: Urca.
0: Gestita al 90% su WhatsApp.
2: No.
0: Allora, la nostra canzone, la canzone del cuore, era La metà della mela di Ligabue. Io adesso la canto cambiando, invece che mela metto un'altra parola.
2: Ah.
0: Vi lascio pensare a voi qual è la parola, però inizia per ME. Ciao ragazzi, siete bravissimi, un abbraccio.
2: Amore, beh, finisce comunque per A.
3: Sì. Lascerei, abbiamo capito. Tra l'altro, parlando di sfide, perché qua un po', no? Alla sfida chi ha avuto il messaggio più disastroso via WhatsApp, abbiamo i Blur con Country House. Loro sfidarono gli Oasis, perché Country House uscì insieme a un singolo degli Oasis. Loro e i Blur vinsero la battaglia del singolo, ma l'album degli Oasis divenne un cult battendo completamente i Blur.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto. Questa è Radio 3i, Telesuona.
1: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
7: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
6: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
7: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito

0: Tra l'altro, ragazzi, a proposito di, ho detto ragazzi, devo prendere dei soldi.
1: Tira fuori qua.
2: Siete sì. Tremendi.
0: Sai cosa? Prendo già i 20, così almeno mi porto avanti. No, a parte tutto, tornerà ad ottobre, non so se li avete amati, so che non c'entra con Luna Pop, ma mi sono venuti in mente, la seconda stagione dedicata agli 883. 883.
2: Non l'ho ancora vista io, mannaggia.
1: Allora, io non l'ho ancora vista.
0: La serie TV è magnifica.
1: C'è su Netflix?
0: No, è sull'altro. No. Sky. Vabbè, oh.
2: No, infatti è per quello che non l'ho ancora vista.
0: La prima stagione ha fatto un successo meritato, perché sì. I due ragazzi che interpretano Mauro Repetto.
1: Era fuori ancora. Due ragazzi.
0: Ah, sì. Aspetta, prendo veramente i soldi. Prendo un ventello, Grazie del cuore. E adesso esce la seconda, dove la prima finisce che loro fanno questo live all'Acqua Fan, famosissimo.
2: Sì.
0: La seconda stagione invece riprenderà raccontando la storia fino alla loro separazione. Però bello, fatelo, guardatelo. Uno, perché Max Pezzali, gli 883 fanno parte anche in Ticino della nostra infanzia. E poi interpretato bene.
2: Ma mi hanno detto anche che dal punto di vista della scenografia,
0: molto anni 90,
2: che hanno veramente ricreato un'atmosfera perfetta.
0: E Max Pezzali sembra Max Pezzali. Cioè,
2: pensate,
0: neanche il volto, ma i modi di fare, come parla. No, sono
2: bello.
0: Ve lo consiglio.
1: Repetto
0: anche, sì. E tra l'altro esce proprio la pazzia bella di Repetto. Cioè il fatto che lui molla un gruppo che comunque ha fatto perle come mai, che ne so, cose di questo tipo, solo perché il successo non la pagava abbastanza. Doveva cercare altro. Infatti andò negli Stati Uniti.
2: Ma Repetto non è poi andato a fare un pupazzo da Disneyland?
0: Il pupazzo gnappo?
2: No. Aspetta,
1: Repetto,
2: scusami.
1: È interessantissimo. Quando senti le sue interviste, è interessantissimo.
0: No, molto.
2: È vero che Repetto, che stava con Max Pezzali, ha mollato tutto e è andato a lavorare tipo a Disneyland? Oh, a me avevano raccontato questa roba qui.
0: Cioè, lui faceva il pupazzo. Quando tu arrivavi, era dentro in arrechino.
2: No. Sì,
1: veramente?
2: È verissimo.
0: Dumbo, faceva Dumbo.
2: E la storia è ancora più assurda di come te la ricordi. Mauro Repetto, il biondino che ballava accanto a Max Pezzali negli 883,
0: sì, lui,
2: ha davvero lasciato il mondo della musica ed è andato a lavorare a Disney.

0: Disneyland Paris.
1: Paris, io ci sono stato, bello.
0: Ma perché ha mollato tutto? Nel 94, mentre gli 883 erano all'apice del successo, Mauro decide di lasciare il gruppo. Sogna l'America, il cinema e una carriera diversa.
2: Sì, pensa a te.
0: Particolare non trascurabile, si era invaghito di una modella di nome Brandy. E lui ha preso.
1: E lui ha brandizzato. No, tra l'altro lui ha capito che era di troppo. E come mai, vero, il pezzo, il lentone degli 883?
3: Come mai?
1: Lui lì guarda Max e dice: ma io qui come ballo? Che lui ballava, non c'era nient'altro.
0: E ascoltate qui, amici, parte per gli States. Le cose, vuole sfondare nel cinema, le cose non vanno come sperava, perché ma non va. È così semplice, ecco. Torna in Europa, si laurea in lettere. Bravo. E alla fine si trasferisce a Parigi.
1: Bravo.
0: Bravo Repetto.
1: Bravo Repetto. Però Max mi sa che ci ha guadagnato un po' di più. Dico di pecunia, non di...
0: Beh sì.
3: Per cent'anni ancora.
0: Faceva il cowboy a Disneyland Paris.
1: Beh, quello di Toy Story. Bravo Mauro.
3: Tra poco si gioca per Boffelli, Garage Boffelli. Adesso però ci sono i giornalisti.

0: Giochiamo per Boffelli?
1: Dai, sì.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.
0: Che belli i premi di Boffelli, ve lo dico subito. Quindi si gioca con tramite telefono, dopo vi diamo i numeri. Vi dico già cosa c'è in palio. Due premi, potete scegliere tra un buon acquisto di 50 franchi oppure un buono pranzo cena offerti ovviamente da Boffelli.
3: 091 6462 462, oppure quello parallelo, il...
1: Beh, per gli amanti dei numeri dispari, 091 6463 463.
0: Fatto!
3: Boffelli ieri ha dato grande gioie, perché comunque l'ascoltatrice che ha vinto era felice, e anche il giorno prima felicissimi, sono già andati a ritirare il loro premio, per
1: sono
3: cui
1: tutti entusiasti.
0: Cosa c'è?
3: Non squilla.
0: Ah, beh, calma, un attimo. Ah, ricordo, perché uno secondo me è intimorito, dice chissà che domanda mi fanno.
1: Sì.
0: Quella di oggi l'ho appena letta, non l'avevo ancora letta. E banalotta,
1: Beh, ma facile. Poi vi diamo una mano allo 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463.
3: Linee piene, ragazzi, linee piene. Pronto? Pronto?
0: Piene di nulla. Ah no, ecco, pronto?
4: Ciao.
1: Ah, e con chi parliamo?
4: Lelito.
0: Lelito.
1: Lelito, un applauso a Lelito.
0: Bravo Lelito. Allora Lelito, intanto ti faccio la domanda. Scegli di giocare per un buon acquisto di 50 franchi o il buono pranzo cena? Scegli tu.
4: Buon acquisto.
0: Buon acquisto, va bene. Allora lo teniamo da parte, come diceva la mia nonna. La domanda è la seguente. Sei pronto?
4: Sì.
0: Quando... Aspetta, la tengo più alta che...
1: Mi piace quando dai l'acuto, perché si intende già. Sì, sì, dove vai a parare.
0: Quando è prevista l'inaugurazione ufficiale della nuova sede Garage Boffelli S.A.? A. Il 3 ottobre 2026.
1: Sì.
0: B. Il 3 novembre 2026.
1: Sì.
0: C. Il 20 ottobre 2026. D. Il 1 gennaio 1931.
1: Secondo me è l'ultima.
0: Sì.
1: Me lo sento, sì.
0: Lelito, cosa dici?
4: Risposta
0: A.
1: Aspetta però, aspetta, Lelito. Vorremmo che tu condividessi con noi il brainstorming, o comunque
0: il pensiero,
1: il pensiero che ti ha portato a questa risposta. Condividi con noi.
4: Forse perché la più prossima, la più vicina.
0: Tu dici stiamo facendo adesso il gioco. Beh, giusto, ci sta.
1: Poi sei un abitué di Radio 3, quindi tu sai che se giochiamo è una cosa a ridosso.
4: Sì.
0: Peccato, perché quella del 1931 a me...
1: Astuto, astuto.
0: Però è la risposta, caro Lelito. A volte però le cose non prendono la piega desiderata. È vero che sei un ascoltatore assiduo, ma forse non attentissimo, perché purtroppo la nuova inaugurazione della nuova sede di Garage Boffelli sarà il 3 ottobre. La A!
1: Bravo!
4: Grazie!
1: Bravo! Che meraviglia!
0: Lelito, buon acquisto di 50 franchi per te. Hai già in mente cosa comprarti? Casa
4: non
0: Ibiza
4: ancora.
0: O... Vedi tu.
1: Bah, un bel macchinone di lusso.
0: Ecco, 50 sì.
1: Beh, cominci a mettere già via un bel gruzzoletto.
4: Una scatola di cioccolatini per la Marghe.
0: Bravo, bravo, bravo. Mi raccomando, a noi mai una fava. Continuate così,
1: beh,
0: bello.
1: Beh, ma poi ve li offro.
0: Capito, però è anche il gesto. Dalli a Michael, che è nuovo.
4: Ma darli a lei è come darli a voi.
1: Bravo,
4: quindi...
1: Lelito, hai capito tutto. Bravo, ciò che è mio è vostro.
0: Beh, ciò che è mio, io ve lo dico.
3: Perché la vita
0: diverso.
3: È come una scatola di cioccolatini.
1: Non sai mai quello che sceglierai, no?
0: Forrest Gump.
1: Quello che ti
0: capita. Forrest Gump. Bravo, bravo.
1: Ce lo fai prima della chiusura?
0: Forrest Gump,
1: sì.
0: Noi facciamo regali per Lelito tutti i giorni. Regali confezionati, regali con il fiocco, regali senza carta, regali con il cartoncino, ma anche regali che poi la Marghe ridarà anche agli altri due. Rimani lì, Lelito, ciao!
4: Sì, grazie.
0: Ciao.
2: Questo appuntamento è stato offerto da Garage Boffelli. Il nuovo Garage Boffelli apre le porte.

0: Come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.

0: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.
1: Curiosità sul potere delle persone famose. Non sempre, ad esempio in politica non è così scontato. Invece quando si parla di merchandising, di vestiario, di cose così un po' più superficiali, ad esempio Taylor Swift ha un potere incredibile. Ti faccio un esempio.
2: Sai come si chiama? L'engagement rate.
1: Ah, ecco, l'engagement.
2: Quanto converti?
1: Sì.
2: Che ne so, Mario Rossi fa vedere questa borraccia e in un video viene ripreso.
1: Senza dire
2: quella...
1: prendila.
2: No. Viene ripreso dai paparazzi o in giro con la borraccia in mano. Quella borraccia, se l'engagement rate è alta,
1: va
2: è
1: via
2: alto,
1: come il pane.
2: Va via come il pane.
1: Ecco, è successo con Taylor Swift, che ovviamente è una delle star mondiali più riconosciute al mondo ormai.
2: Sì, sì.
1: Quindi
2: anche più pagata.
1: Più pagata, gioca facile. È insieme a un famosissimo giocatore di football americano dei Kansas City Chiefs.
2: Ah.
1: Loro giocavano contro Minneapolis, se non sbaglio. Il marito fa touchdown, quindi fa...
2: punto.
1: Sì, sono più punti. Comunque fa touchdown, fa meta, chiamala come ti pare.
2: Sì.
1: Lei cosa fa? Presa, galvanizzata, indossa questa canotta dei Chiefs rossa. Si gira verso la telecamera, perché ormai sa anche gestire quello.
2: Certo.
1: E dice, è mio marito, è mio marito. In inglese.
2: That's my husband.
1: Ma proprio con un entusiasmo. Beh, la canotta che indossa in quel video viene completamente bruciata, sold out, venduta.
2: Pure le scorte praticamente,
1: tutto,
2: certo.
1: Tutto, la squadra non aveva più niente. Nel giro di un'ora sono stati venuti migliaia di canotti.
2: Incredibile.
3: Vi ricordate quando Chiara Ferragni aveva fatto quel video dove praticamente si piangeva davanti alle telecamere
1: per il panettone?
3: Forse per il panettone. E aveva indossato una sorta di
2: pigiama grigio,
3: esatto.
2: Mi ricordo
3: quella tuta indossata da,
1: che tutti avevano criticato, insomma,
2: sì,
1: che
2: certo,
1: era un po' studiata,
2: ecco, un po', sì.
3: Quella era andata sold out, c'è stato proprio quel fenomeno.
1: Ed era sua di lei, magari?
3: Non credo.
1: Ah.
3: Non credo che fosse
2: no,
3: di
2: non
3: lei.
2: Poteva pestare un altro. Era una situazione molto delicata.
1: È vero.
3: Il famoso engagement.
2: Engagement rate. Poi tu non mi stavi dicendo fuori onda che qualcuno di famoso che è finito in carcere.
3: No, allora non era famoso questo. Uno è stato incarcerato ed è stato visto su vari giornali, telegiornali di tutto il mondo.
1: L'hanno ripreso mentre lo mettevano dentro.
3: E l'hanno ripreso con una tuta della Nike,
1: okay.
3: Un certo modello. Quel modello il giorno dopo è andato sold out.
1: Finito.
3: Sold out, anche se il personaggio era negativo.
2: Infatti sono quelle le cose che mi spiazzano, perché dico, perché dovresti prenderlo come esempio e indossare con orgoglio la tuta dicendo c'è anche quello che è entrato in carcere.
1: Perché hai ragione.
3: In realtà, appunto, era strano vedere un personaggio di questo tipo
1: con una tuta di quel tipo
3: incarcerato con la tuta della Nike.
2: E senza fare nomi della bevanda frizzante, ma mi stavate dicendo fuori onda del calciatore di chi?
3: Ronaldo
1: ha una conferenza stampa, forse era un mondiale o un europeo. Lui è contrario alle bevande gassate,
2: sì.
1: Ha un fisico incredibile,
2: certo.
1: E lui dice, mi concedo queste bevande una volta ogni 20 anni,
2: sì.
1: E lo sponsor furbo gli aveva messo la bottiglia. Lui cosa ha fatto? Gesto plateale per far capire, non mi fregate. Prima di parlare ha preso la bottiglia, ha fatto vedere che spostava e ha messo una bottiglia d'acqua anonima. Ma questa cosa qui ha fatto più scalpore delle parole della conferenza stampa.
2: Ma chiaro.
1: Però credo che la bevanda in questione ne abbia non giovato in questo caso.
3: In quel momento la cifra che ha perso la Coca-Cola,
2: ecco,
3: è stata di 4.
2: Lui sta sempre comunque
3: 4 miliardi.
1: Quando vuoi girarci attorno fallo, perché è il momento giusto per girarci attorno.
3: Ma questa è informazione.
2: No, chiaro.
1: Sì.
2: 4 miliardi.
3: 4 miliardi.
2: E lui ha trovato, l'hanno contattato per cercare di risollevare le sorti o
3: no?
1: No, anche perché lui è contrario, non
2: chiaro,
1: al marchio. Dice, questa
2: chiaro
1: roba non fa bene. Se vuoi un fisico come il mio non te lo puoi permettere.
2: Pensa
1: punto
2: a te.
1: Sì.
3: E infatti tu hai detto che poi lui ha detto beviamo solo l'acqua, giusto?
1: Beviamo solo l'acqua, sì. L'aveva proprio detto. Basta.
3: Era successo anche con un altro giocatore recentemente, che però ha spostato un'altra bibita.
1: L'acqua, tra l'altro.
2: Che ha messo la vodka.
1: Sì.
3: Michael Jackson?
1: Michael.
3: Andiamo, Michael. Mike. Vai, Mike.

0: Vi stiamo leggendo e ascoltando tutti fuori onda. Fabio ci ha mandato un gran bel pensiero che purtroppo si sente male, perché mi rendo conto che avere il viva voce, perché così potete continuare a guidare, e il viva voce assorbe anche i rumori esterni, a volte è un po' un pasticcio.
1: Però
0: no?
1: Il riassunto è, ecco, comunque la bevanda che Ronaldo ha spostato ha pagato soldi per essere lì. Vero, forse per questo che fece scalpore.
0: Lo sponsor paga per essere posizionato visibile, all'interno, essere visibile, certo. Quindi non è lo sponsor che deve pagare le conseguenze di un atto di ribellione verso una bevanda.
1: Che però, se ci pensi, va bene, lì aveva perso in borsa quello che è, ma poi ne ha guadagnato, perché lo spostamento della bottiglia di Ronaldo ha fatto un sacco di pubblicità.
0: E da una parte sì, dall'altra Fabio ci ha rimandato l'audio, senza rumori. Bravo,
1: sentiamo.
0: Fabio.
2: Bravissimo,
0: sentiamo
2: Fabio. Solo 48 secondi.
3: Per quanto riguarda il fatto di Ronaldo che spostò la bottiglia di Coca-Cola per mettere l'acqua, la trovo assolutamente sbagliata. Nel momento in cui sappiamo tutti che l'acqua fa bene, a Coca-Cola no, ma la Coca-Cola spende miliardi per sponsorizzare eventi sportivi, e grazie anche a quello i giocatori prendono parecchi soldi. Dopodiché sappiamo tutti che comunque sia non fa bene, ma tu non puoi denigrare un prodotto che sponsorizza eventi sportivi in pubblico. Questo ha fatto anche Mbappé, e che io sappia anche la Coca-Cola gli ha chiesto dei danni a Cristiano Ronaldo, perché tu non ti puoi permettere assolutamente di denigrare un prodotto in pubblico che spendi miliardi per, ripeto, per pubblicizzare eventi.
4: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxibi.
5: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
6: Sto pensando di cambiare auto. Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco, con una nuova vettura, hai le ruote invernali al 50%.
7: Davvero?
6: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
8: Sono contenti lui e lei da
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano, e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
11: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
12: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
8: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
13: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
13: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
14: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
15: Radio 3, dove batte il cuore.

0: La nostra carpentiera Sabrina su Radio 3i.
1: Sì, però non possiamo trattare così i cantanti.
2: Beh, carpentiera è un gran bel mestiere.
0: Alza, alza, alza.
1: Di quale colonna sonora stiamo parlando?
2: Bud Spencer e Terence Hill.
1: Brava! Che film?
0: L'ippopotamo, l'elefante
1: e il carpentiere. Famoso film.
0: No, non lo so, non lo so.
2: Aspetta.
1: Vediamo se da casa
2: perché,
1: vi aiutano.
2: Perché non si chiamano Bud Spencer e Terence Hill?
1: Gli attori.
2: I film?
1: No. No, quelli sono gli attori.
2: Ah.
1: Tra l'altro Bud Spencer non c'è più. Però
2: certo.
1: Il figlio fa dei fagioli.
2: Lo so, che perché tu ce li hai.
1: Ce li ho.
2: Li ho visti l'altro giorno, non mi ricordo dove, non lo direi per non far pubblicità.
1: Boni,
2: ma
1: Boni.
2: Ti ho pensato, detto, ero con Magno, faccio, amore, sono quelli di Maxi.
1: Sì, sì. E beh, il personaggio è così, mentre Terence Hill va bene.
2: È arrivato suggerimento, avevo il computer aperto, altrimenti ci arrabbiamo.
1: Altrimenti ci arrabbiamo, che film. Sai perché ve lo racconto, visto che qua si parla spesso di ricordi?
2: Sì.
1: Perché con la mia nonnina io ho fatto due cose molto importanti. Uno, conoscere il mondo degli yogurt, perché mia nonna cosa faceva? Comprava le casse da 34 o 64 di yogurt.
2: Yogurtini.
1: Che lei chiamava yogurt.
2: Mm-hmm. Yogurt.
1: Moka. Mia mamma non voleva, diceva è piccolo, non può mangiare, pensava che quelli moka avessero troppa concentrazione di caffè. E lei me ne dava tipo tre a notte. E poi cosa facevamo? Guardavamo i famosi film del Bud Spencer e il Terence Hill, perché lei li chiamava così. E allora ogni volta, ogni volta che parte una musica così,
2: è il Terence Hill.
1: E io provavo a correggerla, ma niente.
0: Ma adesso niente. Quando c'è il Netflix cambia tutto alla fine, se ci pensate.
1: Perché?
0: No. Perché col Netflix puoi scegliere tu cosa guardare, no?
1: Sì? Sì, sì.
0: Così. Ah, siamo sponsorizzati anche da Netflix?
1: No, non credo proprio. Non credo proprio.
0: No, più che altro, prima stavo chiedendo alla Marghe dei consigli, perché io quando adesso vado su la N rossa, non so più cosa scegliere, cioè non so più, non ho più idee.
1: Tu usa il tuo segno zodiacale, puoi andare tramite segno zodiacale.
0: Ma va.
2: In che senso?
1: Con la N rossa, così non continuiamo a dire, c'è la possibilità di scegliere film in base al tuo segno zodiacale.
2: Non mi ricordavo sta cosa.
1: Certo, ad esempio Vergine è più sui thriller e cose così, Toro credo sia sulle commedie.
2: Ma
1: e ti aiuta.
2: Dove vai? Su cerca?
1: Su cerca, credo scrivi segni zodiacali e ti esce la sezione. Sì.
2: Ne avevamo parlato l'anno scorso io e te, mi sa, ma me l'ero dimenticato.
1: Vado a memoria, provaci, magari è interessante.
0: No, magari è sul mio profilo.
2: Perché tu vivi un po' quel disagio che si provava quando ai tempi c'era il Blockbuster, che qua non si chiamava Blockbuster, si chiamava un altro modo.
1: Videoteche.
2: Vabbè, insomma, magari entravi, passavi un'ora a guardare tutte le copertine e uscivi con i popcorn e basta.
1: Sì, oppure con un film che poi non ti piaceva perché eri. Sì.
2: Perché poi quello che volevi era già stato preso.
1: È vero.
2: Che fastidio.
1: Tutte e cinque le copie.
0: Ma quanto era bello andare a scegliere le videocassette.
2: Era bellissimo.
1: Io andavo a Molino Nuovo, dove c'è la fontana che dicono sia un'astronave.
2: In che senso?
1: E quell'astronave lì, dove sia la fontana, non prende il telefonino. Quindi dicono che in realtà, visto che ha forma di astronave, sia una vera astronave. Una leggenda metropolitana ticinese. Lì davanti c'era una videoteca molto nota. Così nota che ogni tanto devi fare coda, perché c'erano davanti 3-4 persone. Però era bello quando toccava te che ti allargavi con le gambe, come per far capire, ora è mio lo spazio.
2: Sì.
1: E sceglievi per almeno 40 minuti. E quello dietro sentivi che, insomma...
2: Non si poteva entrare in più di uno?
1: Era notte, di notte. Di notte, notturno. Di notturno, certo.
2: Pensa te.
1: C'era uno sportello di notte, a luna di notte andavi e sceglievi. Io facevo il musicista ai tempi, quindi la notte non dormivo.
2: È chiaro, poveri quelli dietro di me in fila.
0: C'era una videoteca a Massagno,
2: sì.
0: Dove c'è adesso c'è Airotto, si chiama Airotto il posto.
2: Sì.
1: Andiamo avanti così.
0: Vabbè, comunque in quella zona lì,
1: sì.
0: Tra
1: sì.
0: L'Airotto e un negozio luci rosse.
1: No, non è a luci rosse.
0: C'era
1: un sexy
0: vabbè,
1: shop.
0: Vabbè, comunque lì c'era questa videoteca e voi non ci credete, ma tutte le volte che passavamo di lì, perché poi si andava allenamento a Cornaredo, poi si tornava per andare a casa, imploravamo nostra madre, mio fratello ed io, di fermarsi, perché volevamo scegliere la videocassetta della Walt Disney.
1: Ma lì non c'è parcheggio, eh?
0: Non c'è parcheggio.
2: No, lì un incubo.
1: È un incubo.
0: La cosa
1: un incubo.
0: Difficile è proprio il parcheggio. E è incredibile come le mamme sono cambiate, perché adesso le mamme concedono un po' tutto.
1: Oh, alza, alza!
0: È sempre...
1: Alza, mi è venuto un ricordo, ve l'ho detto di mia nonna.
0: Mia mamma si fermava pochissime volte.
1: Perché?
0: Pochissime volte si fermava. Perché quelle poche volte era una gioia immensa. Ma era proprio come vincere la Champions.
2: Beh, però anche i miei sono così, quella volta ogni tanto, perché altrimenti diventa un'abitudine e non apprezzi.
0: Hai ragione. E quindi io sono cresciuto con questo tipo di educazione. Cioè, una volta ogni tanto.
2: Uguale.
0: Beh, no, è vero, però pensa oggi, i bambini o i ragazzi che hanno sempre tutto, sempre.
1: Sì, prova a farlo, a metterla in gioco anche con le stupidaggini che dici. Una ogni tanto. Educa.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
6: Tanti puntini a forma di disco.
5: E con l'altro?
6: Due bastoni che si incrociano. È grave.
5: No, signora. È ok.
2: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
9: No, no, troppo moscia, più convinta.
8: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
9: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
8: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
9: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
8: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
9: Dai, vi aspettiamo.
8: Per un bianco
9: o per un rosso.
10: Sono le 8, buongiorno.
0: Radio 3, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
10: Mi hanno detto non toccare il microfono in studio, che è un po' precario. Io ovviamente ho toccato il microfono appena partita la diretta. Buongiorno a voi, le cose da non fare. Sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo, insieme dalle 8 a mezzogiorno, come ogni sabato mattina, signore e signori, da ben 3 anni, più o meno oggi. Perché il 23 di settembre ho compiuto i 3 anni qui su Radio 3, quindi sono volati. Oggi è la puntata più a ridosso, diciamo, della mia debutto qui su Radio 3. Quindi 3 anni veramente volati, 3 anni di salotti, di caffè al volo, di aperitivi insieme, di chiacchiere, di scambi. Devo dire che è proprio bello essere qua insieme a voi, e quindi colgo davvero l'occasione per ringraziarvi. Quando più di oggi, perché poi lo faccio sempre, spero di farlo sempre, di ringraziarvi, però oggi più di altri momenti. Buongiorno a voi, come state? Come va questo sabato mattina? Io sono qua e non mi si vede su Teleticino, quindi niente, adesso devo spegnere i microfoni e riaccendere. Aspettate lì. Ok, adesso mi si vede anche su Teleticino e sono qua fino a mezzogiorno in vostra compagnia, lo spero che anche per voi sia un buon sabato. 079-449-9537 è sempre il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare con me questa mattina e poi per chiacchierare con tutti quanti seguiranno Danny, per esempio, oggi pomeriggio dalle 14 alle 18. Come sapete, ma per quelli nuovi, insomma, che si uniscono a me solo oggi, come sapete la mia scaletta è bella fitta, nel senso che io ho sempre un sacco di temi da portarvi, di sveglia morbida, di cose belle, perché durante la prima ora parliamo solo di cose belle. regole, ma se voi volete sovvertire l'ordine delle cose, a me va benissimo, le regole va benissimo, perché sono qua pronta a chiacchierare con voi e ad aprire parentesi, a chiuderle, a sconvolgere tutti questi programmi che io mi faccio il sabato mattina. È sempre così, però mi raccomando, non fatevi problemi a raccontarmi qualsiasi cosa vi venga in testa, insomma basta che rispetti gli altri, come diciamo sempre, e poi io la leggerò, la condividerò. Il nostro sabato mattina è bello per questo, è una chiacchiera fra amici, è quel caffè al volo che al volo non è, e quindi sono qua e siamo qua un po' tutti, insomma chi conosce, per questo. Io vedo Shakira arrivare all'orizzonte, perché oltre alle chiacchiere c'è molta molta bella musica programmata, quindi ci ascolteremo anche tanta bella musica. Cos'è? Chiacchiere intervallate da musica o musica intervallata da chiacchiere?

Lo so che alcuni di voi c'erano già 3 anni fa. Troppo divertente. Prima puntata con la Lolly un paio di settimane fa, mi sono dimenticata se era la Lolly o Michael, era la Lolly. E insomma non è andata benissimo, a livello di tecnica abbiamo fatto tante chiacchiere, ma di quello siamo specializzate. A livello di tecnica male, devo dire, la prima puntata male, poi la seconda, la terza, forse la terza c'era stato proprio un blackout, quelle robe da fortuna da principiante. E lì c'era Boris, ricordo, ecco che bei ricordi. Ricordo Boris correre dallo studio vecchio allo studio nuovo perché qua non funzionava più niente e giuro non era colpa mia. Buongiorno a te Mauro, mi dici c'è un problema, ho un problema Fede, il cuscino non si stacca. Mauro, quanto ti capisco, questo problema del cuscino che non si stacca è un problema comune, succede anche a me qualche mattina, poi alla fine chissà perché si stacca sempre purtroppo e bisogna alzarsi. Buongiorno Mauro, sei sempre puntualissimo, anche in anticipo rispetto alla partenza della diretta con un caffè al volo, un abbraccio grande. E poi Guido ci ricorda che il gruppo Cantiamo Sottovoce è presente domani per i 70 anni della Sagra dell'Uva e mi invia la locandina, quindi caro Guido la condivido molto molto molto volentieri su Teleticino, così almeno chi ci segue anche in TV, approfitto per salutare, può vederlo mentre ce la stiamo chiacchierando e vede tutti i dettagli per il vostro Cantiamo Sottovoce domani. Adesso capiamo se perfetto, si vede in TV, questo funziona oggi bene. 079-449-9537 per chiacchierare con me fino a mezzogiorno e con Danny dalle 14 alle 18. Vedo in arrivo Tina Turner, ma io come faccio a parlare sotto Tina Turner che canta We Don't Need Another Hero? Come faccio? Cioè sono questi guru dove io mi dico, ma perché ho parlato io prima di lei, signora Miss dell'universo? Io non posso che far altro che stare zitta in questo momento. Tina Turner!

Sì, c'è traffico, mi dispiace. C'è un pochino di traffico Pontebrolla direzione Locarno. A causa di un incidente c'è una limitazione del traffico, quindi la circolazione è a corsie alternate. E poi c'è traffico in Dogana Chiasso verso l'Italia. E poi ancora è bloccato il traffico per i veicoli pesanti verso tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda. Quindi questi sono gli aggiornamenti per il momento. Mi raccomando, il nostro numero WhatsApp è qui anche per aggiornarci sul traffico. Io non so se vi ho mai raccontato quanto io odi telefonare. Poi ho sempre odiato telefonare alle persone. Poi da quando sono subentrati i messaggi vocali, io praticamente non telefono più a nessuno. Cioè, amici vi direi nessuno, io chiamo solo la mia famiglia. Con tutti gli altri, cioè chiamo solo mia sorella e i miei genitori e il mio compagno. Con tutti gli altri vivo di messaggi vocali. E questa cosa vedo, giustamente, che crea del disagio, perché ci sono delle persone che non amano i messaggi vocali, soprattutto non amano comunicare tramite messaggi vocali, in senso botta e risposta, no? Allora preferiscono telefonarti, almeno la facciamo fuori. Ma trovo che io non ho mai tempo per stare al telefono. Ok, minuti e minuti per stare al telefono. È difficile che io li trovi. Io sto telefonando, o sto lavorando, o sono in giro col cane, quindi non mi va di stare al telefono quando sono in giro col cane. Insomma, ho poco tempo durante la giornata da dedicare alle telefonate, e quindi io con gli amici che amano i messaggi vocali vado strada d'accordo. Invece un po' meno con le persone che un po' anche si sentono in imbarazzo da questo mezzo, nel senso che magari loro non amano lasciare dei messaggi vocali, quindi ti rispondono col messaggio scritto che per loro è un po' lunga, insomma, e amerebbero invece telefonarti. Ma io faccio parte di quella categoria di persone che odia il telefono. E cioè, nel senso, telefonare, amo il telefono e mi fa comunicare con tutti, ma la telefonata, cioè diciamo che se vi arriva una telefonata da me, preoccupatevi. Davvero, io la mia migliore amica, quando quelle tre volte l'ho chiamata, era per dirle delle cose brutte. E quindi non so se fate parte di questa categoria, me lo dicevo stamattina, perché ieri facevo delle considerazioni sui messaggi vocali che lascio, tanti e abbastanza lunghetti, e quindi ne abbiamo già parlato, ma non abbiamo mai parlato se amate telefonare ancora come si faceva, oppure se andate di messaggi vocali anche voi.

Ah, arrivano le ramanzine via WhatsApp. Lo capisco e lo accetto. Siete severi ma giusti. 079-449-9537. Abbiamo già iniziato. Niente, stamattina facevo una considerazione. Abbiamo già iniziato la nostra discussione. Io odio telefonare, telefono pochissimo, solo alla mia famiglia. E lascio messaggi vocali per tutto il resto del tempo. E giustamente, severa ma giusta. Mary mi scrive: Fede, cara Fede, noi siamo schiavi del tempo, pensiamo di averne sempre tanto, ma in realtà lo usiamo male. La questione non è telefonare, ma prendersi il tempo per ascoltare davvero gli altri, però rallentare il ritmo e respirare e ridere in tempo reale. Quanta ragione hai, cara Mary, mi sento veramente sgridata nel giusto, perché effettivamente il messaggio vocale non lascia assolutamente tempo di ascolto vero, di ascolto reale. Infatti devo dire, per esempio, che il mio compagno mi dice sempre: no, io chiamo quella persona, se non la posso vedere vis-à-vis la chiamo e mi prendo il tempo per chiamarla. Dopo, chiaro che se succedono delle cose gravi, delle cose per i quali c'è bisogno più vicinanza, telefono anch'io, però lui è uno da telefonata e devo dire che mi insegna sempre molto anche lui, perché effettivamente, come dice Mary, la telefonata, insomma, è un pochino più vicina agli altri, no? Mea culpa, devo dire, io sono un po' male sotto questo aspetto, io male, anche perché sì, effettivamente il messaggio vocale non è in diretta e quindi non ha quell'empatia, aiuta però in tantissimi altri ambiti e poi ve li elenco.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
3: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
4: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.

Nelenia, spero di pronunciare giusto il tuo nome, almeno lo vedo su WhatsApp, mi scrive: oddio, lo faccio anche io, solo con la mia famiglia chiamo, ma tutti gli altri vocali a gogo. Ma so che a loro non fa piacere, perché vogliono parlarmi al telefono per 30 minuti o un'ora. Anita, scusami, hai firmato, Anita. Ecco, Anita è l'unica che non mi ha fatto la ramanzina sul fatto che io lascio molti vocali ma telefono molto poco. Di questo stiamo chiacchierando, insomma, perché vi ho raccontato di quanto io odi personalmente telefonare e mi state facendo tante ramanzine. Ma prima di leggervi la ramanzina, saluto Daniela che mi manda una bellissima foto di Cevio e la condivido su Teleticino, perché qua sono le meraviglie di queste mattinate di sole, eh? Piove poco, ma un cielo meraviglioso e delle giornate meravigliose, soprattutto fresche finalmente, perché sapete, oltre ad odiare telefonare, odio il caldo. E quindi grazie per questa foto bellissima, io condivido molto volentieri. Andy mi scrive: nulla contro mandare i vocali, ma sinceramente non capisco i vocali interminabili. Non si fa prima a telefonare? Sì, vero Andy, però io voglio avere voglio controbattere queste vostre teorie, vero? Però magari quando ti metti a fare il vocale interminabile è perché magari pensavi di lasciarglielo, cioè che il discorso fosse più breve. Magari pensi, vabbè, glielo lascio, dopo magari ne parliamo dal vivo. Quindi no, magari non hai in quel momento il tempo di telefonare, ma poi il messaggio va un po' lungo, ecco. E poi magari in quel momento lì l'altra persona non può rispondere, perché fra i vantaggi che volevo elencarvi a mia discolpa c'è che io, per esempio, ho un'amica che vive a Ginevra che non ha assolutamente i miei orari. Quando io posso telefonarle, lei non può, e viceversa. Quindi non riusciamo mai a sentirci al telefono, anche se a volte ci proviamo perché viviamo lontane e ci farebbe piacere anche chiacchierare dal vivo, ma riusciamo pochissimo a telefonarci e invece a lasciarci abbastanza interminabili messaggi vocali, e quindi chiacchierare così, e quindi avere la possibilità di sentirci e di aggiornarci a viva a voce, insomma, anche se non riusciamo a sentirci al telefono. Quindi ecco, insomma, sì, vocali interminabili magari non sono proprio voluti, ecco qua. Ettore Ramanzina arriva: se vero ma giusto, mi permetto di dissentire sui vocali, mi scrive: non permetto un'interazione immediata di una telefonata che risulta più veloce e reale, la scusa è sempre la stessa, il tempo. Vero Ettore, vero, io questa scusa l'ho ho iniziato dicendo io non ho tempo, quindi figurati. Ok, va bene, avete ragione, io mi assumo anche queste responsabilità di lanciare tematiche con delle motivazioni che non reggono, proprio che non reggono. Manu mi scrive: messaggi vocali sì, il problema è che odio che la mia voce non è bella, mi scrive Manu, ogni tanto mi blocco, telefonate solo alla mia famiglia. C'è anche questa cosa della voce, no? Vabbè, io non faccio testo perché ci lavoro con la voce, quindi non ci vado neanche, però capisco che per chi non è abituato, soprattutto agli inizi, forse adesso ci siamo un po' abituati ai messaggi vocali, però ecco, soprattutto all'inizio mi ricordo che era imbarazzante risentirsi, no? Tra l'altro la Marghe, Maxi e Michael parlavano del se si riascolta, forse parlando di oroscopo, se riascoltiamo i messaggi vocali che mandiamo, ma ecco, all'inizio secondo me era più imbarazzante, adesso ci siamo abituati. Io devo dire, ho poche amici che non lasciano messaggi vocali, ne ho forse una che mi ricordo perfettamente, però non ho quasi più amici che si vergognano, sono imbarazzati a lasciare messaggi vocali, quindi credo che sia entrata anche un po' nella routine di tutti. I Coldplay.

0: Ciao Fede, buongiorno, buongiorno. Io non telefono e faccio i vocali a quelle persone, e sono tante, che quando le chiami al telefono è una lamentela unica. Mamma mia, hanno tutto, di tutto.
1: Capisco.
0: Disturbi, malattie, problemi. Allora no, grazie.
1: No, grazie.
0: Anche no,
1: no, no.
0: Anche no. Allora,
1: vocale.
0: Queste persone io faccio i vocali e ciao e buonanotte.
1: Giusto, giusto.
0: Tegnasi to problemi, to paturni e to lamentele.
1: Rubi, mi
0: ciao,
1: fai morire.
0: Ciao Fede, buona mattinata e buona giornata, grazie.
1: Grazie a
0: ciao.
1: Te, grazie a te, grazie a voi che mi state lasciando questi messaggi troppo simpatici. Lasciamo a te le lamentele, lasciamo a te le paturnie, a noi bastano dei messaggi vocali, no? Troppo simpatica. Ciao Rubi, un abbraccio a te. E poi addirittura sono arrivati i movimenti antivocali. Allora, Vladimir mi scrive: prima o poi vorrei fondare un movimento antivocali. Io non li uso mai e se qualcuno me ne manda uno, semplicemente non lo ascolto neanche. Ormai comunque tutti hanno imparato e non me ne mandano praticamente più. Peccato solo che WhatsApp non abbia ancora introdotto l'opzione blocca la ricezione dei messaggi vocali. Sarebbe la prima cosa che attiverei. Tu pensa, Vladimir, sei proprio contro. Cioè sei un anti-vocal. Capisco. Allora, per esempio, mia sorella non ascolta i vocali se superano un minuto. Cioè si è messa la regola, quindi io devo correre con lei, perché se vede 1 minuto e 01 non li ascolta. Ti dice: ascolta, chiamami che non c'ho tempo ad ascoltare un minuto di messaggio, chiamami che facciamo prima. Quindi capisco che ci siano veramente due movimenti totalmente diversi e devo dire che accetto anche quello di Vladimir. Anzi, secondo me, a parte che Vladimir, io sai che a volte vedo, non è la prima volta, che quando apri lo stato, non lo stato, quando apri WhatsApp per scrivere un WhatsApp a un amico, sai che c'è una frase, no? Che puoi cambiare, che ti rappresenta o che dove puoi scrivere qualcosa. E più volte ho visto no vocali, no messaggi vocali. Quindi non so se vuoi adottarlo anche tu. Io lì ho detto: ah, ok, con questa persona non si può. Quindi gli ho scritto e poi o ci siamo sentiti al telefono oppure gli chiedo: ma posso mandarti un vocale? Perché ho visto la frase, non è lo stato, è una frase che puoi cambiare quando tu apri il messaggio WhatsApp di quella persona, e lì c'è appunto una serie di indicazioni tra cui c'era scritto no vocali. E quindi secondo me questa la puoi adottare, Vladimir, prima di aprire un movimento anti-vocal. Non lo so, è un consiglio, poi vedi tu. Buongiorno a voi qui su Radio 3, io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo, siamo insieme dalle 8, il tempo sta volando naturalmente come sempre e staremo insieme fino a mezzogiorno se lo vorrete. Vedo arrivare Luca Carboni con Mare Mare, mamma che bella canzone, adesso me la canto tutta. Sono quei brani dove battete il piedino e dove cantate il ritornello anche se dite che non la sapete. Sapete, è un po' che non le diciamo questa, su queste canzoni insomma che ormai conoscono tutti, tutte le generazioni, e quindi godetevela e fra pochissimo che ce la chiacchieriamo di nuovo.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
5: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
6: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
7: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
8: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
11: Previsioni del tempo.
12: Vediamo insieme le previsioni del tempo fino a stasera. Questa mattina sul Ticino centro meridionale nuvolosità in graduale dissoluzione, per il resto della giornata in prevalenza soleggiato su tutta la Svizzera. Temperature massime sui 24 gradi al sud fino a 27 al nord. Previsioni per domani, domenica: al mattino sul Ticino centro meridionale temporanei annuvolamenti, per il resto in tutta la Svizzera generalmente soleggiato. Temperatura minima al sud 13 gradi, al nord 8, massima al sud 22 gradi, al nord 26.

0: Buongiorno Cipollina, come tu sai bene io sono team note audio tutta la vita, cioè la telefonata è più impegnativa, il rischio cos'è? Che ti ritrovi a cioè l'obiettivo è, che ne so, sapere di qualcosa, c'è un hai bisogno di un'informazione, con l'audio te la risolvi in due o tre mosse, con la telefonata è inevitabile che poi l'altra persona ti aggiunga dei dettagli, ti dica oh ma non ti ho raccontato, sai cosa mi è successo ieri, e vanno via le manciate di minuti, perdi mezz'ora, tre quarti d'ora, che poi perso per gli amici non è mai perso, va bene, però la giornata ne ha 24 di ore, se poi uno deve anche lavorare e fare altre cose, se fosse così con tutti gli amici sarebbe un disastro, ecco. Quindi diciamo che un audio, per quanto lungo, come nel mio caso che diventa un audiolibro, un audio ti salva la vita.
1: Allora, potrei dirvi indovinate la voce, potrei dirvelo indovinate la voce, ma immagino che voi abbiate già indovinato. È la Marghe che, vabbè, ci ha dato il suo parere, che concordo, andare dritti al punto con i messaggi vocali è fondamentale. Sui messaggi vocali di questo stiamo parlando e approfitto per salutare la Marghe e per dirvi che la settimana prossima io non sarò qua in studio dalle 8 a mezzogiorno come sempre, ci sarà Ruben perché io e la Marghe saremo al Garage Boffelli ad Avesco Soragno, che apre le porte alla sua nuova sede, quindi io e la Marghe saremo con il van dalle 11 alle 14 ad Avesco Soragno al Garage Boffelli, mentre Ruben sarà in studio, quindi ci vediamo da Garage Boffelli, se volete fare un salto molto molto volentieri, approfittare per dare un'occhiata in giro, quindi noi saremo lì pronti ad abbracciarvi, a salutarvi, a fare due chiacchiere molto volentieri. Che bella una direttina con la Marghe, io sono stra contenta, quindi ve lo ricorderò ancora nel corso della mattinata, ma non mi trovate qua in studio, trovate Ruben, ma noi saremo in collegamento e se volete passare a trovarci molto molto volentieri.

Oggi il nostro appuntamento per uscire dagli studi è doppio. Usciremo dagli studi alle 9 per scoprire una realtà, una mostra fotografica in particolare molto interessante, e poi naturalmente alle 11 dove ci sarà il nostro concorso di Prestart Award. State connessi, mi raccomando, perché potete vincere. Il concorso Prestart Award prevede anche un premio per voi. Voterete la startup che secondo voi merita di vincere e poi potrete vincere anche voi. Tutte le indicazioni però ve le do alle 11, quindi dovete rimanere lì incollati a questo caffè al volo nel nostro salotto qua su Radio 3i, ma in sottofondo arrivano i Duran Duran, quindi potete anche ascoltare tanta bella musica senza parlare.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: 50 anni di Conforama, ultimi giorni. Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili. E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
5: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey in Oranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey in Oranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
8: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
7: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
8: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
10: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, 2 giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
13: Sono le 9, buongiorno.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
15: L'infotraffico.
13: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove Via Swiss ci segnala che sulla 2 direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Progeda, c'è colonna. Sulla 2 quindi autostrada tra Chiasso e la frontiera di Chiasso Progeda c'è colonna e il traffico è congestionato con ritardi fino a 10 minuti. E poi ci viene segnalato che a Mendrisio in via Luigi Lavizzari e in piazza del Ponte entrambe sono chiuse a causa di una manifestazione.

0: Tank. Gli ultimi due sabati abbiamo casualmente parlato di fotografia. Vi dico casualmente perché oggi ne riparleremo con la prima intervista di oggi. Oggi le interviste sono due. Allora, noi abbiamo parlato della memoria fotografica, no? Non so se siete stati con me anche i due sabati scorsi. Memoria fotografica immensa che abbiamo nei nostri cellulari, delle fotografie che rimpiangiamo invece di non aver scattato. E quindi abbiamo parlato di cose che riguardano, tematiche che riguardano la fotografia varie. E proprio, guardate caso un po', oggi ho al telefono Giorgio Marafioti, che è un ticinese, è un fotografo di architettura con il quale parliamo sia di fotografia che di un'importante mostra che sta per essere inaugurata a Zurigo, dove lui insieme ad altri ticinesi sarà presente. Buongiorno Giorgio.
1: Ciao Federica e buongiorno a tutti.
0: Ciao, grazie per questa chiacchierata, mi fa tanto piacere prima di tutto continuare a parlare di fotografia perché mi piace, insomma è una tematica che mi affascina sempre molto, e poi grazie per rappresentare un po' il Ticino in questa cosa che andremo a raccontare, insomma in questa mostra importante a Zurigo dove sei stato coinvolto. Ma partiamo dagli inizi. Allora, tu hai studiato architettura, corretto?
1: Sì, esattamente, io mi sono formato a Mendrisio all'Accademia di Architettura.
0: Sì.
1: E dopo, diciamo, ho fatto qualche anno, ho lavorato come architetto.
0: Sì.
1: E poi ho preso questa decisione di abbandonare il mondo dell'architettura in quanto progettazione e dedicarmi alla fotografia di architettura.
0: A noi piace anche parlare dei cambi di vita, Giorgio, ne abbiamo parlato tanto qua davanti al nostro caffè al volo, di persone che a un certo punto ammettono a se stessi, ma soprattutto hanno il coraggio di cambiare strada nonostante abbiano impiegato tanti anni magari di studio o siano stati così convinti di una strada per tanti anni. E quindi ti domando, questo passaggio al ritratto di architettura è stato automatico, oppure cioè il collegamento è stato automatico, non hai scelto, che ne so, la strada del ritratto, oppure è successo altro nella tua, insomma, cambio di programma di vita, diciamo così?
1: Allora, diciamo che il cambiamento verso la foto di architettura è stato un po' casuale, perché diciamo io ho sempre avuto la passione della fotografia, però diciamo, provengo un po' dal mondo della street photography.
0: Sì.
1: Quindi fotografavo tanto durante i miei viaggi. E poi casualmente, perché appunto io ho vissuto a Parigi 10 anni, uh-huh, una mia amica ha ristrutturato un appartamento e aveva la necessità di realizzare alcuni scatti per una pubblicazione su una rivista francese, e quindi si è rivolta a me. Pensate. E lì diciamo che è stato un po' l'inizio di questa nuova avventura, ecco.
0: La casualità ti ha portato qua. Ti ha portato qua e ti ha portato in alto, perché adesso c'è un'importante mostra a Zurigo che inaugurerà il 1° di ottobre e terminerà il 18 ottobre, quindi bisogna andare e vederla, perché non resta mesi, ma resta 17 giorni per la precisione, nella quale tu ed altri fotografi ticinesi siete stati selezionati per esporre le vostre fotografie. Raccontaci tutto. Dove, cosa esponi tu, se c'è un tema comune, il costo dell'entrata, raccontaci un po'.
1: Allora, praticamente questa è una prima edizione, c'è questa associazione di fotografi svizzeri, CU, che ha deciso appunto di proporre questa iniziativa.
0: Sì.
1: E quindi ha coinvolto tutti i fotografi svizzeri che fanno parte dell'associazione.
0: Sì.
1: Quindi era, diciamo, un concorso su candidatura e io sono stato selezionato insieme ad altri 34 fotografi. E l'idea è quello di mostrare un po' il panorama generale della fotografia professionale in Svizzera.
0: Ok, questo è un po' il fil rouge che la attraversa.
1: Esattamente, quindi diciamo troveremo un po' un'idea generale di fotografia, che può essere la fotografia di architettura come nel mio caso, oppure quella legata al reportage, al ritratto, quindi c'è veramente un ventaglio ampio di quello che è la fotografia professionale svizzera.
0: Quindi appassionati di fotografia, mi raccomando, a Zurigo il 1° ottobre termina il 18 ottobre questa mostra. Trovate tutte le informazioni sul sito cu-f.ch. CU è scritto Savona Imola Y Udine -F di Federica. Faccio lo spelling perché non è esattamente come uno si può immaginare. Però caro Giorgio, tu hai anche un profilo Instagram e anche dei profili, ce li comunichi, così gli appassionati possono andare a vedere che genere di fotografia fai e conoscerti un po' meglio.
1: Sì, allora il mio sito è semplice, è www.giorgiomarafioti.com, e invece su canale Instagram basta digitare il mio nome, Giorgio Marafioti,
0: e ti troviamo, e ti troviamo con una serie di fotografie veramente affascinanti. Trovo, io ti ho già fatto i complimenti fuori onda perché davvero le trovo molto belle le tue fotografie. Sono appunto degli scatti relativi all'architettura, ma volevo domandarti, perché poi c'è uno scatto particolare, quindi volevo domandarti se c'è uno scatto al quale sei particolarmente affezionato e se c'è il motivo.
1: Allora, diciamo che ce ne

0: complesso abitativo novazzano realizzato dall'architetto Mario Botta negli anni 90 e avevo immaginato la storia di un supereroe. Praticamente, diciamo, era nata nel periodo quasi pre-Covid e quindi la mia idea era un po' di, diciamo, di portare un po' di positività in un momento in cui c'era un po' un senso di smarrimento, altro di chiusura che un po' in se stessi. E questa cosa l'ho proposta anche a livello internazionale 2 anni dopo per un concorso di architettura, di fotografia d'architettura, dove hanno partecipato oltre 35 fotografi, diciamo, di diversi paesi.
1: Ci dici cosa rappresenta la foto, perché è molto curiosa e poi la condivido perché ce l'ho, sì, la condivido su Teleticino.
0: È uno spazio pubblico, diciamo, vicino a questo complesso abitativo, dove ci sono dei cerchi concentrici e alla fine di questi cerchi c'è questo ragazzino che è il supereroe, che sembra quasi volare in questo spazio.
1: La sto condividendo in questo momento mentre la racconti, particolare, molto bella, e certo ti ha permesso anche di vincere fior fior di concorsi, quindi davvero complimenti. Io, Giorgio, siamo in chiusura, abbiamo ricordato della mostra, che è la cosa importante oltre a presentarti. Insomma, vi ricordo la mostra a Zurigo dal 1 ottobre al 18 ottobre e sul sito cu-f.ch trovate tutte le informazioni per andarci. Volevo farti una domanda un po' particolare. Se un edificio potesse scegliere come farsi fotografare, secondo te che cosa ti chiederebbe di non mostrare?
0: Bella domanda.
1: Bella domanda difficile, queste sono le domande scomode della Lolli che di solito fa fare a sua figlia. Invece la faccio io oggi.
0: Allora, forse nel mio caso mi chiederebbe di non essere mostrato nella sua totalità, nel senso che magari vorrebbe custodire un po' una parte di sé nell'ombra.
1: Wow, sì, quindi non svelarsi proprio del tutto, lasciare delle zone all'immaginazione.
0: Cioè, mi chiederebbe magari di essere raccontato attraverso dei frammenti, no?
1: Sì.
0: Quindi avere anche dei vuoti, dei silenzi.
1: Un po' quello che rappresenti tu, trovo, no? Nell'insieme delle tue fotografie, degli angoli meravigliosi ma mai svelati nel loro insieme.
0: Esatto, questa è l'idea, perché secondo me, diciamo, quello che poi non viene mostrato nell'immagine non è un'assenza, ma secondo me è proprio quello spazio che serve al fruitore per lasciare spazio all'immaginazione.
1: Wow, non era una domanda scomoda, ci hai dato una super risposta.
0: Questa è un po' la mia visione.
1: Bello, bene.
0: La fotografia di architettura.
1: Grazie Giorgio, è stato un piacere averti qua con noi. Vi ricordo la mostra fotografica a Zurigo, nel quale è coinvolto lui ed altri ticinesi. Andiamo a sostenerli. Grazie e in bocca al lupo, Giorgio.
0: Grazie a te e buona giornata.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: personalmente odio i messaggi vocali, anche se paradossalmente ne sto facendo uno. Ma per diversi motivi. Uno, perché spesso quando fai un messaggio vocale tendi a essere prolisso, come nel mio caso, e quindi dai dettagli eccetera eccetera. Due, non sempre li puoi ascoltare, perché magari sei in mezzo alla gente e non puoi sentirli perché c'è rumore, o non puoi far sentire il messaggio vocale. Quindi un messaggio scritto tra i due è preferibile. Ma la chiamata non ha prezzo. Una chiamata con un amico con cui scambi quattro parole non ha prezzo. Signore, stiamo diventando un mondo socialmente attivi, umanamente isolati. Per favore, facciamo una chiamata, non è mai morto nessuno.
1: Ezio, ciao. Su questa ramanzina io chiudo questa tematica. Ezio, hai perfettamente ragione, abbiamo ampiamente parlato di questa cosa e niente, ho preso più ramanzine che consensi, quindi avete ragione. Dedichiamo del tempo, dedichiamoci del tempo per ascoltarci davvero, come mi avete suggerito. Molliamoli un po' sti messaggi vocali, prendo questo insegnamento e me lo porto a casa, giuro, lo faccio davvero, e quindi grazie, perché lo scambio con voi è sempre utile. Non che io non mi aspettassi, cioè non avessi mai immaginato queste risposte, però è vero che poi sentirsele dire da più persone, uno ha ragione, dice dai, il tempo veramente non ce l'ho per sentire un amico, magari non ci possiamo vedere, però almeno ci sentiamo, chiacchieriamo dal vivo, sentiamo anche delle reazioni in diretta, piuttosto che optare sempre per i messaggi vocali. Grazie a voi di esistere. Imagine.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo. Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frein Oranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frein Oranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frein.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
5: 50 anni di Conforama, ultimi giorni! Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili! E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi! Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi! Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
6: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi! Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor!
7: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
8: Beh, visto il costo della benzina.
7: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
9: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Le 9.27 di questo sabato mattina 26 settembre, buongiorno a voi, io sono la Fede Volo, questo è Un Caffè al Volo. Siamo insieme dalle 8, lo saremo fino a mezzogiorno qui su Radio 3i. Oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 c'è Danny, quindi mai soli sulle nostre frequenze. Facciamo un giro sulle strade della Svizzera italiana, così vi do un aggiornamento sul traffico. A 2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è congestionato, ma la corsia di Cupra è aperta. Sempre direzione nord, a Airolo appunto è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Se siete sulle strade della Svizzera italiana e volete darci un aggiornamento in qualche senso, cioè se ci sono incidenti o rallentamenti, mi raccomando, il nostro numero WhatsApp 079 449 9537, è qui anche per questo. Peter mi manda la sua colazione da campioni, si sta facendo 4 uova, oppure è in compagnia, quindi non le sta facendo solo per lui. Buongiorno Fede, grazie per la compagnia, grazie a te, un abbraccio dalla tartaruga, sembra effettivamente una tartaruga, 4 uova nella padellina. Buona colazione a voi, io spero che voi stiate facendo una colazione lenta. Qui ci siamo detti, iniziamo a parlare della sveglia morbida e non ci siamo ancora riusciti, perché poi ho iniziato a raccontarvi del mio odio verso le telefonate, voi mi avete fatto una ramanzina lunga 1 ora. Poi c'è stata già un'intervista alle ore 9 e quindi qua la mattina è volata, signore e signori, sta volando, non è volata adesso, cioè, ce ne manca, però la sveglia morbida l'abbiamo saltata. Cosa facciamo? Rimandiamo a settimana prossima?

Oh, era un po' che non mi arrivavano foto di cagnolini matti come questo Asti. Buongiorno da Asti. Allora, adesso vi condivido Asti. La sua padrona mi manda il cagnolino Asti e mi dice buongiorno. Secondo me non è ancora un buongiorno per Asti. Andrea mi manda la foto di Asti e no, Asti sta ancora totalmente dormendo e lo vedete in questo momento su Teleticino. No, ma che ridere mi fa. Mamma mia, non c'è niente che mi fa più ridere che i cagnolini che si svegliano. In realtà tutte le foto e le facce dei cagnolini, dei cani, dei cagnolini, anche dei gatti, ma come sapete ho una forte allergia per i gatti, quindi non finiscono mai di essere totalmente miei amici perché non riusciamo a stare nella stessa stanza. Però adoro tutti gli animali, quindi in realtà anche i gatti mi fanno molto ridere. Tra l'altro l'altro giorno vedevo quanto sono matti di notte i gatti, che schizzano di qua e di là come i pazzi. Cioè i gatti solitamente sono più attivi di notte, giusto? E c'era un video in notturna che mi ha fatto morire dal ridere. Va bene, rido con poco. Buongiorno, vi posso chiedere se ci fate pubblicità? Siamo la quarta F e stiamo vendendo torte in via Pessina a Lugano per raccogliere soldi per la gita di fine anno. Ma certo, l'ho detto ampiamente, andate tutti in via Pessina a mangiare una fetta di torte e aiutare le classi, questa nel frattempo, cioè nello specifico la quarta F, però ne vediamo in giro tante, quindi bello assolutamente, aiutate le classi con due soldini e tanto intanto vi mangiate una torta per andare in gita.

0: con Fede Volo.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Cosa vede qui?
3: Un body check lungo la balaustra.
2: Un body che? E qui?
3: Un gol in power play.
2: E nient'altro?
3: Ah sì, era in fuorigioco.
1: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
4: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova G3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
7: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
0: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Questa sera alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
8: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
9: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
0: Previsioni del tempo.
12: È arrivato il momento di andare a Locarno Monti, dove per Meteo Suisse oggi abbiamo Luca Nisi. Buongiorno Luca.
13: Buongiorno e buon sabato a tutti.
12: Ciao Luca, buongiorno. Stavamo parlando fuori onda del tempo che verrà, ma noi andiamo con ordine, magari partiamo da oggi.
13: Ma abbiamo una struttura anticiclonica molto estesa che si estende dal vicino Atlantico, l'Europa centrale. Abbiamo tanti sistemi frontali che portano pioggia, ma questi sono relegati verso l'Europa settentrionale, quindi una situazione di tempo stabile che ricorda per certi versi quello che abbiamo vissuto nel 2022-2023, dove avevamo queste condizioni anticicloniche che si estendevano per settimane se non per mesi.
12: Quindi asciutto per settimane, asciutto, insomma, portato.
13: Assolutamente, abbiamo comunque la formazione di nuvolosità bassa durante la notte, l'abbiamo vista anche questa mattina, che però si è dissolta molto velocemente, ma era un po' più velocemente di quello che ci attendavamo, lasciando spazio comunque delle ampie schiarite. La giornata di oggi poi sarà concretamente abbastanza soleggiata, con qualche cumulo sui rilievi, ma niente precipitazione.
12: Sì.
13: Anche le temperature di notte scendono, ormai siamo già nell'autunno, adesso siamo anche nell'autunno astronomico, non solo quello meteorologico. Mentre di giorno, sia oggi che per i prossimi giorni, con temperature massime che possono toccare 22, 23, 24, magari domani e lunedì localmente sfiorare anche 25 gradi, ecco, le temperature tendono a essere al di sopra della norma stagionale, quindi concretamente delle giornate spesso soleggiate con problemi di nuvolosità bassa mattutina, poi buona parte della giornata con un buon buon soleggiamento e, come detto, ancora delle temperature decisamente gradevoli.
12: Sono le classiche giornate, Luca, dove non si sa come vestirsi, no? Si parte con la giacca, esatto, e la sciarpa, esatto, e poi da metà mattina niente, ci si spoglia e fa più caldo del previsto, anche delle medie.
13: Assolutamente, difatti l'errore da non fare, come fa il sottoscritto, è di adeguare l'abbigliamento in base al calendario e non in base alle temperature.
12: È vero,
13: è proprio,
12: tanti lo fanno, Luca.
13: Come me settimana scorsa ha preso il raffreddore, ma perché il problema è di notte, la mattina chiaramente abbiamo più fortunatamente quelle notti tropicali che ne abbiamo avute abbastanza quest'estate, però effettivamente se si esce troppo leggere la mattina lo si sente.
12: È vero, e il raffreddore è dietro l'angolo.
13: Assolutamente. Diciamo, quando si forma la nuvolosità a bassa quota, comunque di notte le temperature rimangono ancora piuttosto elevate.
12: Sì, l'ho percepito.
13: Ecco, la notte su lunedì, martedì e mercoledì, dove ci sarà un po' meno nuvolosità bassa, ecco, le temperature potranno scendere
12: sì,
13: magari di qualche grado in più.
12: Sì.
13: E da giovedì si vede all'orizzonte qualche nube in più, quindi una nuvolosità un po' più estesa, solo in parte soleggiato, temperature sì, massime sempre sui 22 gradi, e da venerdì con un'evoluzione incerta potrà essere possibile qualche debole precipitazione. Ecco, non, come diciamo fuori onda, non arriveranno le precipitazioni abbondanti autunnali,
12: sì,
13: però qualche goccia la si potrà vedere, ma questa previsione è ancora da confermare nei prossimi giorni.
12: Pioggia che ci aspettiamo un po' nelle mezze stagioni, no? Perché poi dicevamo l'inverno è piuttosto secco come stagione, quindi speriamo che ci siano delle piogge in questo periodo, che è quello dove ci aspettiamo un po' più di acqua, che fa bene
13: anche
12: a tutti,
13: perché arriviamo da una situazione piuttosto siccitosa,
12: sì.
13: Le speranze sono sempre rivolte l'autunno, dove soprattutto i mesi di ottobre e novembre sono i mesi che portano i quantitativi maggiori di acqua sul totale mensile. Ecco, vedremo.
12: Speriamo.
13: Non tutto è perduto.
12: No, assolutamente.
13: Un po' più di dinamica, però chiaro che il mese di settembre è stato la continuazione dell'estate.
12: Eh sì, e lo sarà insomma anche fino a giovedì, come ci dicevi, niente acqua all'orizzonte, ma poi avrete modo di sentire i miei colleghi e di aggiornarli un po' in tempo reale man mano,
13: esatto,
12: si svolge la settimana. Luca, ti ringrazio molto e ti auguro una buona giornata.
13: Grazie mille e buon fine settimana a tutti.
12: Alla prossima, ciao.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

Sagra dell'uva a Mendrisio, siamo in piena Sagra dell'uva, quindi questo weekend più che altri non potete dire che non ci si diverte nella Svizzera italiana. E buongiorno Fede, buon sabato, si continua con la Sagra dell'uva a Mendrisio, la polenta sta già cuocendo. Caro René, un bacione grande, divertitevi, tu sei al lavoro, condivido su Teleticino la tua polenta meravigliosa, buona Sagra dell'uva a tutti. Divertitevi con testa, mi raccomando, non devo farvi io la ramanzina, lo sapete come ci si comporta, va bene, l'avete fatta a me fino adesso la ramanzina, adesso la faccio io a voi. Ciao Fede, un bacione dalla gang di Villa Foresta Mendrisio, Gordon, Greta e May. Allora, sai che non so se ho salvato la foto giusta, adesso la scarico perché me ne hai mandate due con lo stesso nome e mi dice la sostituisco, sì, così almeno mando questa foto meravigliosa, meravigliosa su Teleticino di questi cagnoloni fantastici, tutti della stessa tonalità ma tre razze diverse, oppure due sono golden, no, forse sono tre razze diverse, bellissime, grazie mille per queste foto fantastiche. Ciao Fede, ecco cosa capita in Ticino oggi per la giornata dei bikers e cosa capita in Ticino ve lo condivido su Teleticino perché condivido il volantino, così potete fermare l'immagine e leggere e capire cosa succede per i bikers, gli appassionati di motociclette. Quindi non ci si annoia e non voglio sentirlo dire niente, ho ricevuto la ramanzina io, adesso voglio farla voi. Non ce la farò mai, non ho le capacità.

0: buon caffè al volo. Con Fede Volo.
1: Auto Ronchetti presenta...
2: Amore, ecco il Miri SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
3: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
2: Per non parlare del risparmio.
3: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
4: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti. Via San Gottardo 12, col Drevio.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
9: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
10: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
11: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
10: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
12: Sagra dell'uva del Mendrisiotto. 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
13: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
14: Amore, mi compri una nuova cucina?
15: Fatto.
14: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
15: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
16: Hai una domanda?
17: Io cerco la risposta.
16: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
18: Sono le 9 e 58 minuti.
19: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
0: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Terremoto al centro federale d'asilo dopo il passaggio di gestione da AOZ a ORS. A rischio 40 posti di lavoro in Ticino e il contratto collettivo. I collaboratori e i sindacati si dicono preoccupati dopo un'assemblea straordinaria organizzata ieri. Sentiamo il vice segretario regionale di OCST, Nenad Jovanovic, al microfono di Samuele Quadri.
2: C'è una grande incertezza perché non è ancora chiaro quanti del personale attualmente occupato passerà a tutti gli effetti col nuovo datore di lavoro, quindi la cosa che ci si auspica a stretto giro è che il nuovo datore di lavoro comunichi qual è il numero di persone che intende riacquisire dalla vecchia gestione. Quando ci sono un numero di persone così importante impattato, sicuramente bisogna in qualche modo agire tempestivamente, capire quali sono i numeri e in base a quello procedere anche quanto previsto dalla legge anche per il quadro di licenziamenti collettivi.
7: È importante poi parlare del contratto collettivo perché l'idea è di non riprendere il contratto collettivo di AOZ, quindi una nuova situazione senza contratto collettivo sarebbe preoccupante.
2: Ma sicuramente è un cambiamento di datore di lavoro, quindi un nuovo datore di lavoro, bisogna fare una nuova discussione, quindi ragionare anche su un nuovo contratto collettivo che abbia delle coperture, almeno che garantisca le stesse prestazioni del contratto collettivo precedente.
5: Non solo a Bellinzona, anche a Verna ieri sera migliaia di persone hanno manifestato a favore del clima gridando no a un'estate a 50 gradi. Riuniti sulla Piazza Federale, i partecipanti hanno chiesto l'attuazione immediata di efficaci misure di protezione dal caldo e dell'ambiente. A Basilea l'azione ha raccolto circa 4.000 persone, tra cui la consigliera agli stati socialista Eva Herzog, che ha chiesto le dimissioni del consigliere federale Albert Rösti. Ha ufficialmente preso il via la tradizionale Sagra dell'Uva di Mendrisio per la sua 70ª edizione. L'evento animerà il capoluogo Momò fino a domenica. Sentiamo il sindaco Samuele Cavadini.
20: Per noi Momò è una tappa fissa di fine estate, per così dire, è anche un piacere poter affrontare insomma questa sagra per il 70esimo, che è un anniversario importante, ma per noi insomma è un po' nella tradizione di ogni anno.
21: È un evento molto importante per la città di Mendrisio.
20: Sì, diciamo che è uno degli eventi storici, caratteristici, che hanno anche come dire, un'affinità col territorio, dialogano col territorio, mettono in mostra anche insomma, un po' i prodotti, il vino, insomma tutto quello che riguarda il Mendrisiotto lo si ritrova, e poi soprattutto anche un momento di aggregazione, di socializzazione e di incontri.
5: È ormai alle porte l'attesissimo primo derby stagionale. Lugano e Ambripiotta questa sera scendono sul ghiaccio della Corner Arena, una partita che potrete seguire in diretta su Teleticino a partire dalle 19. I leventinesi ieri sera hanno sfidato in casa lo Zurigo, quest'ultimo vincente per 3-6.
19: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
0: L'infotraffico.
5: Colonna in autostrada in direzione sud tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brogeda. Via Suisse segnala ritardi fino a 20 minuti, anche in A2 in direzione nord tra Quinto e l'area di riposo di Airolo. Il traffico qui è bloccato per circa 2 chilometri.

0: queste porte aperte che faremo in questa casa che è da svuotare, magari qualcuno serve una cameretta, una sala, eccetera eccetera, perché c'è tantissima roba da poter prendere gratis o quasi gratis. Ok, grazie.
1: Grazie mille a te. Certo che condivido questo volantino che racconta, caro Raffaello, che c'è una svuota casa, tante cose, nuove storie. Ci sono delle occasioni da non perdere perché per X ragioni, non ho nemmeno capito se è casa tua, svuotate casa e quindi svendete totalmente tutto quanto è l'arredamento. Quindi perché no? Noi siamo dei fan qui davanti a Un Caffè al Volo del seconda mano, del dare una seconda possibilità alle cose. Quindi in questo momento, adesso mi si vede ancora me, adesso c'è il volantino che spiega i dettagli per andare a in questa casa che sta a Bedano e svuotarla, insomma, comprare o portar via quello che serve a noi e magari ad altri non serve più. È veramente un concetto che va sempre ripetuto e ribadito, no? Cioè le seconde occasioni, la seconda mano, i famosi vintage nei vestiti e poi veramente le seconde mano delle seconda mano delle cose sono molto molto molto importanti. Avevamo anche intervistato i ragazzi di Circular Lugano che fanno questo di lavoro, insomma, che affittano cose che potrebbero servirci solo in determinate occasioni della vita e quindi riportiamo senza comprare. E poi anche tutto il meccanismo appunto del riciclare, del ricomprare, dell'economia circolare è importantissimo. Quindi grazie Raffaello per avermi dato l'occasione di ribadirlo. Grazie, grazie.

Per chi ci segue da un po' e per un po' durante il giorno avrà capito che i tempi radiofonici non sono esattamente i tempi della vita di tutti i giorni, no? C'è la musica che alterna le nostre chiacchiere, quindi alla fine sono le 10:15, ma diciamo che ci separa un'ora dai saluti più o meno, no? Di chiacchiere un'oretta, quindi di chiacchiere nette, dico, anche meno. Quindi nella prossima tempo che ci separa dai saluti, che sono solo le 10:15, però diciamo che in termini tecnici pratici di chiacchiere è meno, volevo parlare di bugie. L'abbiamo già fatto in passato, però tanti anni fa, non tanti anni fa, ormai posso dirlo, sono 3 anni che sono qua, posso iniziare a dire tanti anni fa, non poco tempo fa, insomma. Abbiamo parlato di bugie perché dovete sapere che le bugie non sono tutte uguali, ma studi scientifici, poi vi leggo tutto, le hanno classificate in 3 categorie diverse e le vedremo insieme. Però nel frattempo, che poi vi leggerò l'articolo, approfondiremo il tema, volevo chiedervi se secondo voi esistono delle bugie che fanno bene. 079-449-9537, se vi viene in mente una bugia che in realtà va detta perché secondo voi infine fa bene agli altri o magari fa bene anche a voi stessi. Pensateci su e fatemi sapere. Intanto ci ascoltiamo Bob Marley.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: Tesoro, cosa fai?
8: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
7: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
8: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
7: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
8: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
7: Non vedo l'ora di andare.
9: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
10: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
11: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
12: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: Astrotris.
1: È arrivato il momento dell'oroscopo, signore e signori. Al 12° posto oggi ci sono i Capricorno. Il sabato mette alla prova pazienza e capacità di adattamento. La luna in quadratura rende nervosi programmi e spostamenti. Mercurio contro facilita equivoci, mentre Venere amica protegge gli affetti. Se una prenotazione salta, trovate un'alternativa pratica senza trasformare il contrattempo in una colpa da assegnare. All'11° posto ci sono i Cancro, al 10° i Bilancia, al 9° i Toro, all'8° i Vergine, al 7° i Pesci, al 6° gli Scorpione, al 5° gli Acquario e al 4° gli Ariete. Saliamo sul podio con noi Gemellini, al 3° posto. La Luna oggi torna favorevole e riaccende entusiasmo, movimento e voglia di improvvisare, mentre Sole e Mercurio favorevoli rendono piacevoli incontri e conversazioni. Accettate un invito arrivato all'ultimo momento o proponete voi un cambio di programma. Oggi la novità vi dona. Secondo posto per il Sagittario, avete già un piede fuori casa e il cielo asseconda la voglia di cambiare aria. La Luna amica sostiene movimento e decisioni spontanee, mentre Sole e Mercurio favorevoli rendono semplici inviti, prenotazioni e incontri. Scegliete una meta e partite, il gruppo si organizzerà via via senza bisogno di 50 messaggi. Al primo posto ci sono i Leone oggi, leoncini fortunati, il sabato prende velocità dopo una mattinata piuttosto incerta. La Luna amica riaccende entusiasmo e iniziativa, mentre Sole e Mercurio favorevoli facilitano inviti e spostamenti. Proponete una gita, cambiate locale o raggiungete chi vi diverte. Oggi improvvisare vi riesce meglio che seguire un programma deciso da altri.

Secondo voi esistono bugie che fanno bene? 079-449-9537, è questo un po' il tema che ci accompagnerà fino a mezzogiorno. Vi leggerò un articolo, le bugie sono state categorizzate secondo tre bugie diverse e andremo attraverso l'articolo, ma nel frattempo fatemi sapere se secondo voi ci sono delle bugie che in realtà fanno bene a chi le dice, fanno bene a chi le riceve in qualche modo. Allora, c'è già chi non la pensa così. Per esempio Giona mi scrive: secondo me le bugie non sono mai giustificate, esiste però sempre un tempo e un momento giusto per dire ciò che si pensa veramente. La sincerità non significa necessariamente dire tutto e subito, significa trovare il modo e il momento adeguati per comunicare ciò che si prova, preferendo un confronto sincero e costruttivo alla menzogna. Grande Giona che ci insegna a vivere, e lo dico senza scherzare, nel senso che è molto molto interessante il messaggio di Giona, no? Non bisogna dire tutto e subito, però bisogna dire la verità. Secondo lui ci sono dei momenti per dire delle cose, ci sono dei momenti sbagliati per dirle, quindi bisogna aspettare il momento giusto ma mai mentire. Questo è il parere di Giona, ma fatemi sapere voi cosa ne pensate, se ci sono delle bugie che alla fine fanno bene. Parentesi aperta che poi chiudiamo, che poi riapriamo, perché vi parlo del traffico. Tanto traffico sulle strade della Svizzera italiana, e so che vi interessa anche questo tema per voi che ve la state viaggiando sulle strade, quindi sulla 2 direzione Chiasso, tra l'area di servizio di Coldrerio e la frontiera di Chiasso Progeda, il traffico è bloccato per 15 minuti, insomma con ritardi fino a 15 minuti. A Mendrisio, via Luigi Lavizzari e Piazza del Ponte sono chiuse a causa manifestazione. Sempre sulla 2 direzione Nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti, la corsia Cupra però è aperta. Sulla 2 direzione San Gottardo, Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sulla strada cantonale Riazzino direzione Cadenazzo, all'altezza della rotonda di Locarno, il traffico è fortemente rallentato, e per chiudere c'è traffico tra Pura e Ponte Tresa. Quindi ecco, anche per chi se la sta viaggiando e giustamente è interessato a sapere com'è il traffico sulle strade della Svizzera italiana. 079-449-9537, secondo voi esistono delle bugie che alla fine fanno bene? Parleremo di questo dopo un altro tema, ma ho un articolo molto interessante da leggervi, adesso mancano pochi secondi alla fine di questo intervento, quindi me la tengo tutta per il prossimo, così vi racconto cosa ho scoperto sulle bugie, che non sono tutte uguali.

Le bugie non sono tutte uguali e lo dice la scienza. Per ideare una bugia si utilizzano regioni del cervello diverse in base alla motivazione che porta alla menzogna. I partecipanti a un esperimento hanno raccontato diversi tipi di bugie mentre erano sottoposti a risonanza magnetica. Varie ricerche hanno quindi definito tre tipi di bugie in base alle regioni del cervello attivate. Quindi tre tipi di bugie in base alle regioni del cervello attivate, alle intenzioni e al tipo di vantaggio o svantaggio ottenuto. Quindi ci sono, prima di tutto, cioè una delle categorie sono le bugie bianche. Le bugie bianche sono quelle che raccontiamo a fin di bene, quelle di cui un po' stiamo parlando in questo momento e vi sto chiedendo parere. Non porta vantaggio a chi la fa, ma dà vantaggi a chi la riceve. Per esempio, ti è piaciuto il pranzo? Sì, e invece no, però non volete, insomma, deludere, ferire chi ha preparato il pranzo per voi, e quindi questa è una bugia bianca. Poi ci sono le bugie di Pareto, considerate estensioni delle bugie bianche, portano vantaggio sia a chi dice la bugia, sia vantaggi a chi la riceve. Le bugie di Pareto possono avere finalità sia altruistiche sia egoistiche, quindi per esempio questo taglio ti sta benissimo e invece non ti sta benissimo, ok? Quindi questo può portare un vantaggio a te e agli altri, ma andiamo avanti a breve.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Salve, dove la porto?
2: Dal mio partner BMW, grazie.
1: Andata e ritorno?
2: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days, dal 9 al 30 settembre, può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
3: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
0: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Questa sera alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
7: Auto Ronchetti presenta.
8: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
7: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
8: Allora sì che è spaziosa.
9: Nuova Kia Niro, più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita, comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
8: Stanco delle solite pareti?
7: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
8: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
7: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
0: Questa è Radio 3.

0: Inconfondibili Roxette, It Must Have Been Love. Stiamo parlando di bugie, vi stavo leggendo le tre categorie di bugie che sono state classificate secondo una ricerca e vi sto chiedendo di raccontarmi allo 079 449 9537, raccontarmi con un messaggio vocale oppure con un messaggio, se secondo voi esistono bugie che alla fine fanno bene, come le due categorie di bugie che stavamo raccontando prima di dirvi la terza. Allora, ce ne sono tre di categorie di bugie: le bugie bianche, che fanno bene, portano vantaggio a chi la fa, scusatemi, non porta vantaggio a chi la dice, ma porta vantaggio a chi la riceve. Le bugie di Pareto possono avere finalità sia altruistiche che egoistiche, quindi portano vantaggi sia a chi le dice sia a chi le riceve. E poi ci sono le bugie egoistiche, che sono le bugie che non sono frutto di un'intenzione altruistica, ma sono vantaggiose solo per le persone che le raccontano. E quindi vi stavo leggendo questo articolo che ci insegna, insomma, per chi non lo sapesse, come me, che per ideare una bugia viene utilizzata la regione del lobo frontale, che permette di immagazzinare poche informazioni e utilizzarle nell'immediato, perché ideare una bugia richiede una certa attenzione per non rendere la bugia facilmente smascherabile. Quindi viene attivata questa parte del lobo frontale, insomma, in modo da reagire velocemente ma non scioccamente, cioè non in modo stupido, ecco. Gli autori poi di questa ricerca si sono poi serviti di un algoritmo che, in base all'attività cerebrale, determina che tipo di bugia il soggetto sta dicendo e se la finalità è altruistica o egoistica. Questo poi potrebbe essere utile per perfezionare gli strumenti utilizzati già per distinguere la verità dalla bugia in diversi casi della vita, insomma, più giudiziari che altro. Comunque, molto curioso questo fatto dell'utilizzo del lobo frontale, che permette di immagazzinare poche informazioni ma utilizzarle nell'immediato, non buttandole lì ma richiedendo una certa attenzione, ecco. E molto curiose i tre tipi di bugie. Ma io torno a voi chiedendovi se secondo voi esistono delle bugie che fanno del bene. Sono già arrivati dei messaggi e dopo li leggo, così almeno poi capiamo un po' cosa ne pensate, per passare alla seconda domanda che riguarda le bugie e che poi, insomma, ci porterà attraverso tutta la puntata di oggi. Sono molto interessata a questo tema perché secondo me tutti nella vita almeno una volta abbiamo raccontato una bugia.
1: Io quando

A proposito di bugie, Paola mi scrive: carissima, buongiorno, per me vale sempre dire la verità. Come diceva mia mamma, tutti i nodi prima o poi vengono al pettine. Ecco Paola, no? Tutte le bugie prima o poi vengono a galla. Però è anche vero che nella vita, secondo me, come dicevo prima, è capitato a tutti noi di dire una bugia, magari bianca, magari di Pareto, non lo so, come ci siamo detti prima, però una bugia fin di bene mia, degli altri, però è capitato, no? E quindi volevo sapere, insomma, se secondo voi esistono delle bugie che fanno bene e magari avete anche un esempio, no? Avete detto quella bugia e alla fine è andata bene. 079 449 9537, fatemi sapere, è andata bene per noi o per gli altri, o per noi e per gli altri, insomma, no? Se ci sono delle bugie che poi alla fine è stata una bugia, lo ammettiamo, però alla fine magari è passato del tempo e possiamo confermare che è andata bene così.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo. Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
1: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
4: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: 50 anni di Conforama, ultimi giorni! Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili! E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi! Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi! Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
8: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiama la Trapletti Pittori.
9: Tenore Ventura, eccomi. Tenore Pellegrini,
10: Gassin.
9: E ci sono anch'io.
11: Dalle 15 alle 18 su Radio 3.
9: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni per farvi entrare in diretta.
10: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
12: Ma una sola certezza, il pomeriggio non sarà più lo stesso.
13: Sono le 11.
14: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
15: L'infotraffico.
13: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla 2, direzione sud, tra l'area di servizio di Coldrerio e la frontiera di Chiasso Brogeda, il traffico è congestionato con ritardi fino a 15 minuti. Su Amendrisio, invece, via Luigi Lavizzari e piazza del Ponte sono chiuse a causa di una manifestazione. A 2, direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti. La corsia Cupra è aperta. Sempre sulla 2, sempre direzione nord, Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. E ancora due segnalazioni sulle strade cantonali, tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo c'è traffico e ancora tra Pura e Ponte Tresa.

0: le imprese ticinesi del futuro con il Press Start Award.
1: Sono appena passate le 11, quindi è il nostro momento ricorrente, lo sarà per altri 6 sabati, insomma, perché è il secondo anno del concorso Press Start Award promosso dal gruppo Corriere del Ticino. Quindi per 7 sabati consecutivi sto intervistando le 7 startup che partecipano a questo concorso e che per il secondo anno premierà la startup che meglio riuscirà a trasmettere la propria idea e il proprio valore al nostro pubblico ticinese. Il concorso, lo ricordo sempre, è promosso dal gruppo Corriere del Ticino in collaborazione con Ballbrain, il programma di Fondazione Agire organizzato con la collaborazione dell'USI Startup Center. Il loro obiettivo è fare da acceleratore alle startup e agli imprenditori che hanno delle idee innovative, così da accompagnare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali in Canton Ticino. Attenzione, perché sarete anche voi, pubblico ticinese che ci sta ascoltando, a decidere quale startup merita di vincere il concorso Press Start Award. Come fate? Ascoltando qui su Radio 3i ogni sabato alle 11 per 6 sabati ancora consecutivi le interviste alle startup che partecipano al concorso. Potete votare quella che secondo voi meglio rappresenta l'innovazione o quello che crederete per noi, insomma per il nostro Ticino, andando sul sito start.cdt.ch. Lì vedrete tutte le startup in gara e potrete votare quella che secondo voi merita di più. La startup che si aggiudicherà più voti verrà premiata il 10 dicembre al Palazzo dei Congressi, vincerà un premio in natura di 10.000 franchi messo in palio dal gruppo Corriere del Ticino, che potrà utilizzare in spazi e in servizi di visibilità. Mentre anche per voi c'è un premio, perché per chi vota la vostra startup preferita sul sito start.cdt.ch ci sarà l'estrazione di un buono Digitech del valore di 200 franchi. Quindi mi raccomando, tutti sul sito start.cdt.ch per votare la vostra startup preferita. Ma adesso veniamo a noi, perché questa settimana intervisto Aldo Cattano, cofondatore di Wintrax. Buongiorno Aldo.
2: Buongiorno Federica.
1: Buongiorno a te. Ho pronunciato bene? Wintrax.
2: Perfetto.
1: Okay, perfetto, benissimo. Ascolta, ti farò 4 domande come sto facendo a tutti gli startupper in gara. Sono 4 domande sempre uguali, quindi partiamo dalla prima. Di cosa si occupa la tua, la vostra startup e chi è il vostro target?
2: Perfetto, grazie alla domanda. Allora, Wintrax costruisce degli aquiloni che al decollo assomigliano anche a dei droni. Si collegano alle navi con un cavo e le trainano usando il vento in quota, come un kitesurf, insomma, con la persona che si fa tirare dalla vela. Noi, dato che questi sistemi sono grandi, hanno la possibilità di anche avere dei cavi molto lunghi e il nostro kite vola in alta quota, dove soffia il vento più forte e più costante. In pratica reinventiamo la vela delle navi, questo aquilone che tira le navi si pilota da solo, non c'è bisogno di un marinaio che tira le corde. Il nostro target sono le compagnie di navigazione commerciale che oggi spendono tantissimi soldi in carburante e devono trovare il modo di ridurre le emissioni per legge. Quindi se riduce il carburante anche riduci l'inquinamento.
1: Quindi sono delle barche a vela, cioè sono delle navi a vela, anche se non sono state originariamente pensate per questo, è corretto?
2: Sì, infatti all'inizio non c'era vero, ma adesso bisogna mettere su qualcosa per correggere il problema.
1: Giusto.
2: E quindi gli diamo una spinta gratis, come se fosse...
1: una spinta green.
2: Sì.
1: Bene, grazie per avermelo spiegato, perché in realtà quando ho letto ho pensato, ma è tutto vero, perché sembra un cartone animato, dici, ma è possibile? Invece tutto questo è possibile, è concreto e ce lo sta raccontando Aldo Cattaneo di Wintrax. Senti, la vostra startup è ufficialmente attiva da più di un anno, che è appunto un tempo ipotetico che si dà alle startup per poter dire a che punto si è, no? E voi a che punto siete? Che passi avete fatto da un anno a questa parte?
2: Di passi ne abbiamo fatti parecchi, neanche piccoli direi. Abbiamo depositato 2 brevetti che hanno già superato l'esame internazionale, abbiamo costruito dei prototipi funzionanti e trovato casa alla Swiss Drone Competence Center di Lodrino, dove testiamo in volo i nostri sistemi in un ambiente sicuro. Siamo stati selezionati da InnoSwiss come startup innovativa, siamo entrati in un acceleratore internazionale che si chiama la Ocean Community Challenge. E abbiamo iniziato anche a parlare con compagnie di navigazione vere, cioè non è facile riuscire a parlare con un armatore, non ce ne sono tanti in giro. E insomma siamo passati ad avere un'idea a avere qualcosa che vola, qualcosa che gli armatori vogliono testare e in futuro comprare.
1: Siete passati proprio alla concretezza, è molto bello perché sei solo la seconda persona che intervisto e devo dire che state facendo dei passi da gigante ed è una grande soddisfazione sia immagino prima di tutto per voi ma anche per chi vi ascolta, no? Perché sono dei progetti incredibili, grandiosi che poi quando trovano concretezza fa veramente piacere insomma che dei passi si stiano concretamente facendo. Senti, fra tutte le startup in gara, perché il pubblico dovrebbe votare voi?
2: Difficile. Ma diciamo che le altre startup finaliste lavorano molto su cose che toccano il cuore, tipo curano il cancro, curano il cuore dei pazienti, sono progetti bellissimi e giustamente emozionano. Noi non salviamo una persona alla volta, noi proviamo a rendere tutto il mondo un po' più vivibile, su cui tutte le persone vivono. Quindi, diciamo, riducendo

0: trovarvi non sono sempre immediati da comprendere, quindi adesso tu ci darai tutti i contatti per potervi scoprire, conoscere, eventualmente acquistare, insomma approfondire, ma poi se si va sul sito start.cdt.ch si capisce meglio come raggiungervi, quindi se qualcuno non capisse perfettamente la dizione o come si scrivono i siti, sappiate che per chi ci sta ascoltando, chi va sul sito start.cdt.ch, lo ripeto, troverà tutte le startup e il modo di approfondire. Però questa domanda te la faccio. Dacci pure tutti i contatti per potervi scoprire, Aldo.
1: Ok, allora la cosa più facile è andare su YouTube e scrivere WindTrax. Ora, WindTrax non è così facile da scrivere, perché wind si capisce vento in inglese.
0: Sì.
1: Track sarebbe...
0: T-R-A-C, quindi track, come lo sentiamo dire.
1: E poi finale c'è una X, come
0: esatto.
1: SpaceX,
0: esatto.
1: WindTrax X.
0: Esatto, con una semplice X finale.
1: Sì. La stessa cosa c'è, si può andare sul sito, quindi www.windtrax.com. Abbiamo anche la nostra pagina LinkedIn, quindi basta andare di nuovo su LinkedIn e scrivere WindTrax e ci trovate. E diciamo, questo è dove potete vedere le nostre cose. Abbiamo anche pubblicato un po' di video dei nostri test, abbiamo pubblicato delle interviste che ci hanno fatto, insomma.
0: Benissimo.
1: Quello che siamo riusciti a portare avanti e ci siamo fatti vedere nel mondo lo abbiamo messo.
0: L'avete pubblicato, bene. Quindi è il momento vostro, è il momento degli ascoltatori, per chi ci sta ascoltando, start.cdt.ch, per partecipare al concorso e quindi al Pre-Start Award, votare la vostra startup preferita. In questo caso stiamo intervistando Aldo Cattano di WindTrax, ma ci sono tutte le 7 startup, potete leggere di cosa si occupano e votare la vostra preferita. Potete essere estratti per un buono Digitech dal valore di 200 franchi. Aldo, io ti ringrazio tantissimo, grazie per averci raccontato questa vostra, insomma, creazione magnifica, e ti auguro una buona giornata, soprattutto in bocca al lupo.
1: Grazie tantissimo e saluto anche tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Aldo, buon
1: presto.
0: Ciao, altrettanto.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Un Caffè al Volo con Fede Volo. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: 50 anni di Conforama, ultimi giorni. Corri da noi e approfitta di tutte le nostre mega offerte incredibili. E in più approfitti del 25% di sconto su mobili e materassi. Festeggiamo i migliori prezzi di tutti i tempi. Ora nei nostri 20 negozi e su conforama.ch.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
5: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
3: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, Col Drerio.
6: Vieni da Manor e approfitta fino al 30% di sconto durante i My Special Days su grandi marchi. Fino al 30 settembre con la tua carta My Manor.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Salve, dove la porto?
9: Dal mio partner BMW, grazie.
8: Andata e ritorno?
9: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days, dal 9 al 30 settembre, può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
10: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
11: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

amore accanto. Io con questa canzone mi sono innamorata dei Maneskin. In particolare di Damiano David, il quale si è sposato. È così. Bravo Damiano, bravo Damiano, che ti sposi ancora. Dunque, stiamo parlando di bugie nel frattempo, e come ogni tematica mia che si rispetti è troppo lunga, e quindi c'era anche un'altra declinazione che avrei voluto prendesse un'altra china a questa discussione, cioè un'altra tematica sempre inerente alle bugie, ma non ce la facciamo oggi, quindi ci limitiamo a chiacchierarcela ancora un attimo sulla domanda: secondo voi esistono bugie che fanno bene? 079 449 9537. Allora, sono arrivati tanti no, le abbiamo lette. Sandro per esempio mi scrive: ciao, mia nonna mi diceva che le bugie non vanno dette, ma neanche tutta la verità. Ah no, ok Sandro, allora tu sei un po' una via di mezzo. Allora, le bugie non vanno dette, però nemmeno tutta la verità. Carina tua nonna, le nonne sono sempre molto sagge. Mentre Martina mi scrive: secondo me sì, esistono delle bugie che fanno bene, non serve dire sempre tutto, soprattutto quando la verità non aiuterebbe nessuno e servirebbe solo a ferire. Ditemi cosa ne pensate, insomma, perché le opinioni qui sono tante. 079 449 9537, secondo voi esistono bugie che fanno bene? Paolo scrive: io penso di no, una bugia magari fa star bene oggi, ma prima o poi bisogna ricordarsi di averla detta, e lì iniziano i problemi. Hai ragione, caro Paolo, anche perché per dire le bugie come si deve, secondo me, bisogna avere una gran memoria, cosa che io non ho, quindi già mi tradisco in principio. Quindi io tendo a non dire bugie semplicemente perché so che ho una memoria scarsissima e che quindi io tra 3 giorni mi sono dimenticata che te l'ho detta e quindi poi mi contraddico, cosa che in passato mi è già successo, ovviamente, perché ci dicevamo, non nascondiamoci dietro un dito, tutti hanno detto bugie, tutti dicono bugie, ok? Poi secondo me quando si cresce, si diventa adulti, si valuta anche un po' questo aspetto, no? Se vale la pena dire delle bugie, e quindi magari si fa un po' a retrofronto, magari quando si è più giovane se ne dicono di più perché ci si riflette meno, perché si ha meno esperienza di vita, mentre poi quando si cresce, ma correggetemi se sbaglio, si tende un po' a valutare se vale la pena o meno dire bugie e poi a prendere un po' quella direzione lì. Magari qualcuno sta valutando che dire delle bugie ogni tanto funziona, va bene, le dice anche bene e si fa credere e avanti così. Però alcuni tipo me capiscono che forse non ne vale la pena, prima di tutto perché non ho memoria per ricordarle, ma poi per non ferire, insomma, e perché penso che tutte le bugie prima o poi vengano a galla.

0: meglio una brutta verità che una bella bugia.
1: Meglio una brutta verità che una bella bugia, dice Ezio. Chi è d'accordo con lui? Fatemelo sapere allo 079-449-9537. Secondo voi esistono bugie che fanno bene? E se sì, magari raccontatemi quale avete raccontato e poi alla fine è andata bene.

sei la più bella del mondo, io la dedico a tutte le donne all'ascolto. Grazie Raff. Tu che mi stai ascoltando sei la più bella del mondo, imprescindibile questa cosa, è una verità. Tanti sono i vostri pareri che mi arrivano al numero WhatsApp 079-449-9537 in merito alle bugie. Esistono delle bugie a fin di bene e mi aprite tante tematiche, tutte molto interessanti. E Edi, per esempio, mi scrive: è che non tutte le verità si possono raccontare. Non lo so, Edi, secondo me tutte le verità si possono raccontare. Ci sono delle verità molto molto scomode, dipende come le racconti. Forse all'alba dei 42 anni ho capito che più sincera sei, più sincero sei, meglio è. Cioè, che devi un po' raccontarle in tutta sincerità. Dopo, chiaro, ci sono delle verità molto scomode da raccontare, molto difficili, molto complesse, molto dolorose, molto tutto negativo. Però, secondo me, tutte si possono raccontare, solo dipende come le raccontiamo. Adesso faccio il filosofo di me stesso, però un po' di esperienza di vita ce l'ho anch'io e credo un po' sia così, però... Ditemi un po' cosa ne pensate voi. Pato mi dice che le bugie fin di bene sono, per esempio, dire alla moglie che sta bene con quel vestito quando è permalosa. Quindi, cioè, a te personalmente non piace, ma non succede niente se dice alla compagna o alla moglie il vestito è bellissimo. Ecco, queste forse sono le classiche bugie bianche. A te non cambia niente, a lei la rendi felice, o viceversa, a lui non cambia niente e lo rendi felice, e quindi sì, forse queste le possiamo passare sotto bugie a fin di bene. Basta non esagerare, tipo sei bellissima, no? Ecco, diciamo bello, non esageriamo, va?

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica. Scoprila nelle giornate Open Doors del 25-26 settembre presso i partner Volvo.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Amore, mi compri una nuova cucina?
5: Fatto.
4: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
5: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione di crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
7: E i consumi?
6: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
7: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
8: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
10: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
9: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
11: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti all inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Radio 3i. Emozioni che restano.
1: Ma certo che saluto anche tutti gli uomini all'ascolto, caro Lorenz, e ti pubblico anche su Teleticino questa foto bellissima. Ciao, un abbraccio anche a tutti i maschi all'ascolto, ma certo.

Ah, è arrivata anche questa tematica sulle bugie, l'imbarazzo di raccontare le bugie. Infatti mi sembrava strano che nessuno lo citasse. Pao mi scrive: buon sabato Fede, a me imbarazzano le bugie, sia dirle che sgamarle, è vero? Tremendo entrambe le cose, preferisco la sincerità. Ma chi è che vuole sentire la verità? Dice Pao, è un altro tema nel tema. Quindi grazie, perché voi siete sempre, voi mi terreste qua anche oggi pomeriggio, io tranquilla, proprio dalle 14 alle 18 serena con voi andare avanti a parlare di questo e di altro, perché adesso è anche ora di chiudere. Però insomma, belle le due tematiche, no? Quanto è imbarazzante dire le bugie se non siamo abituati a dirle, se non siamo dei bugiardi seriali, è sempre un po' imbarazzante perché poi sappiamo che stiamo dicendo una bugia, quindi sempre male. E poi soprattutto quando le sgami, dici ma scusa non mi avevi detto, magari vedi negli occhi di quella persona che quindi è una bugia. Aiuto, che imbarazzo, quando non è dolore, perché dipende chi te la racconta la bugia, ecco perché a volte può creare anche del dolore e del disagio vero. Quindi attenzione, noi stiamo sempre parlando in modo leggero dei nostri temi perché ci piace farlo e facciamo sempre così il nostro sabato mattina, e mi piace farlo e lo porterò avanti. Però le tematiche che affrontiamo ci ricordiamo sempre che possono avere anche dei risvolti abbastanza negativi, quindi attenzione a dire le bugie. Ciao, avevo letto una bella frase che diceva: la verità, anche se arriva in ritardo, trova sempre posto in prima fila. Carina, vero? Molto carina, Luca, grazie per averla condivisa. Quindi mi raccomando, qua chiudiamo il tema delle bugie, attenzione a dire le bugie. Forse possiamo dire che meglio non dirle, possiamo concludere così?

Ehi là, parla di bugie Cesare Cremonini nella sua nuovissima Paparazzi. Che caso, non lo sapevo, giuro, stavo ascoltando adesso il testo anche perché è uscita il 18 di settembre, quindi nuovissima. Paparazzi, Cesare Cremonini, parla anche di bugie, grazie per aver partecipato così numerosi alla nostra discussione in merito alla bugia e anche a tutte le altre discussioni che abbiamo affrontato questa mattina insieme, partendo dalla sveglia morbida che talmente eravamo carichi che abbiamo saltato, perché ho cominciato a dire che non mi piaceva telefonare, quindi da lì basta. È un fiume di chiacchiere questo Caffè al Volo, quindi vi ringrazio tantissimo perché è sempre molto divertente. Da 3 anni a questa parte io mi diverto tantissimo e spero sia un pochino lo stesso per voi e soprattutto che vi faccia un po' sorridere, vi tenga compagnia in questo sabato mattina qui su Radio 3i. Settimana prossima vi ricordo che io non sarò in studio dalle 8 a mezzogiorno, ma sarò al Garage Boffelli ad Avesco Soragno, perché apre le porte la nuova sede. Io sarò là con la Marghe in diretta dalle 11 alle 14, mentre in studio ci sarà Ruben a partire dalle 8, quindi sentirete lui e poi passerà la linea a noi. Se volete venire a trovarci, noi siamo ad Avesco Soragno dalle 11 alle 14, perché apre le porte la nuova sede del Garage Boffelli. Quindi a sabato prossimo, se vi vedo sono molto contenta e vi abbraccio molto volentieri, e trovate la combo me e Marghe, che non è proprio così consueta, quindi state sempre connessi qui. Un abbraccio, a sabato.

0: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
1: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
0: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
1: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
2: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Freino Ranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
4: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
7: Sto pensando di cambiare auto.
8: Allora questo è il momento giusto. Da Emil Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
7: Davvero?
8: Sì, solo da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
9: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
10: Mancano 2 minuti a mezzogiorno.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Barbara Venneri. Crisi in Medio Oriente. Il presidente statunitense Donald Trump respinge il piano iraniano per una tregua di 7 giorni, secondo il Wall Street Journal, una proposta che avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Romano Bianchi.
13: La proposta avanzata dall'Iran è di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni in cambio dell'interruzione dell'embargo e del blocco navale che impedisce le esportazioni di petrolio iraniano. Un accordo che comprende un cessate il fuoco di una settimana e la ripresa delle trattative sul programma nucleare, ma che Donald Trump ha respinto, secondo il Wall Street Journal. E c'è di più, perché il presidente statunitense ha detto ai suoi consiglieri che intende riprendere i bombardamenti contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Ricordiamo, si terranno il 3 di novembre. Sempre stando al quotidiano americano, il tycoon è scettico sulla possibilità che vengano accettate le condizioni di Washington sul programma nucleare. Il presidente USA, infine, ha pubblicato su Truth una nuova mappa nella quale lo stretto di Hormuz viene ribattezzato stretto di Trump. Già a inizio settembre, per la verità, il presidente statunitense aveva evocato per la prima volta il cambio di denominazione, affermando che la strategica via marittima fosse sotto il controllo degli Stati Uniti d'America.
12: Restiamo all'estero. TikTok patteggia sulle accuse di creare dipendenza tra i giovani. L'accordo raggiunto in Alabama prevede il pagamento di almeno 100 milioni di dollari in 45 giorni, una cifra che però potrebbe salire fino a 300 milioni. La piattaforma social deve inoltre imporre un limite di 2 ore al giorno, restrizioni per l'accesso notturno e notifiche per i genitori. L'intesa arriva a pochi giorni dal processo. Il diritto è la forma di potere in Europa, così il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, a Washington questa settimana. L'ex consigliere federale ha avuto colloqui sull'Ucraina, la sicurezza democratica, il futuro della cooperazione internazionale con i rappresentanti eletti e non solo. Secondo Berset, bisogna rispondere a un contesto di sicurezza non solo con una maggiore capacità militare, ma anche rafforzando le basi democratiche e giuridiche. Le città svizzere hanno manifestato ieri sera a favore del clima, Berna, Basilea, ma anche Bellinzona, dove circa 300 persone hanno gridato no a estati a 50 gradi. In Piazza del Sole sono state chieste regole chiare contro la canicola a tutela dei lavoratori. Tra i presenti c'era anche Caroline Camponovo, una contadina che ci ha raccontato di mesi molto duri per il settore agricolo. Allora sentiamola al microfono di Laura Milani.
11: È stata un'estate dura per la fatica fisica, che sicuramente ha influito come per tanti lavoratori, ma soprattutto per la preoccupazione, perché è stata un'estate secca e abbiamo ancora un autunno secco e non sapremo se abbiamo abbastanza foraggio per il prossimo inverno.
14: Ci sono anche quindi delle conseguenze proprio economiche.
11: Sì, le conseguenze economiche alla fine però si riescono sempre in qualche maniera a mitigare, ma è l'aspetto emotivo e psicologico, vedere i campi in giallire, vedere che gli animali non hanno più da bere, questi sono cose che ti prendono e che rendono tutto molto più difficile. È chiaro che quest'anno poi anche il foraggio è difficile da trovare a livello europeo, quindi costa di più e quindi ci saranno delle perdite importanti per il settore agricolo. Io personalmente chiedo sicuramente una presa di coscienza, io vorrei che i politici si rendessero conto che il cambiamento climatico, come è cominciato e se andrà avanti così, non è sostenibile nel settore agricolo, per cui bisogna attivarsi per frenarlo e quindi misure incisive da parte della politica e del singolo cittadino, ma il singolo può fare poco quando i politici non collaborano.
12: Parole che non dovremmo mai sentire, così l'ex presidente del centro, allora PPD, Giovanni Gelmini, commenta il caso Zali e la crisi istituzionale in seno al nostro cantone. Sentiamolo al microfono di Giorgio Doninelli.
15: Il caso grave, a mio parere, è proprio la registrazione di quella telefonata, parole che non dovremmo mai sentire. Claudio Zali, secondo me, avrebbe fatto bene a lasciare immediatamente la sua carica istituzionale, questo per evitare di rendere meno credibile proprio la carica istituzionale che rivestiva.
16: Il suo partito sosteneva la discussione generale in Gran Consiglio, la pensa anche lei così?
15: Ma sono esercizi che lasciano il tempo che trovano. Devo dire che io non sono mai stato un grande fautore di queste discussioni generali. È vero che in passato sono state fatte discussioni su temi molto meno gravi, molto meno importanti, per cui si poteva anche approfittare.
12: È ormai alle porte l'attesissimo primo derby stagionale. Lugano e Ambripiotta questa sera scendono sul ghiaccio della Corner Arena, una partita che vi ricordo potrete seguire in diretta su Teleticino a partire dalle 19.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
17: L'infotraffico.
12: Colonna sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. A causa di un incidente invece ci sono sensibili code e ritardi nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Magliaso ad Agno. Uno sguardo alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con ritardi di circa 50 minuti. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km con ritardi di circa 30 minuti.
17: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
18: Previsioni del tempo.
12: Sul Ticino centro-meridionale ancora alcuni banchi nuvolosi bassi, ma nel pomeriggio abbastanza soleggiato con temperature massime sui 22 gradi.
18: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: Questa è Radio 3, Radio 3.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
4: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
5: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'ossobuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
6: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
7: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
8: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
9: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
10: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
11: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
1: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
2: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
8: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
9: Tanti puntini a forma di disco.
8: E con l'altro?
9: Due bastoni che si incrociano. È grave?
8: No, signora. È ok.
7: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
8: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
11: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: tesoro, cosa fai?
1: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
0: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
0: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
0: Non vedo l'ora di andare.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
6: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Questa sera alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
9: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
10: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Questa sera alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
1: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 60.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
2: Tutte le precedenti. Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
1: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Sto pensando di cambiare auto.
5: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freno Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
4: Davvero?
5: Sì, solo da Emi Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emi Freno.
7: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
6: Palo Alto.
7: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
8: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
9: Amore, mi compri una nuova cucina?
10: Fatto.
9: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
10: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Una parola può cambiare tutto.
12: Game over.
11: Una parola può farti vincere premi in denaro.
13: Non ci posso credere!
11: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare?
14: Buon pomeriggio, le 13:58.
11: Ticino News.
15: Ben ritrovati da Barbara Venneri. È poco probabile che UBS si trasferisca all'estero a causa delle previste regole più severe sul capitale proprio. Lo ritiene la consigliera federale Karin Keller-Sutter a colloquio con l'Aargauer Zeitung. Lasciare la Confederazione sarebbe molto più costoso e giuridicamente molto complesso, ha detto la direttrice del Dipartimento federale delle finanze. Inoltre, così facendo, UBS non sarebbe più una banca elvetica, ma il suo modello di affari si basa sulla Svizzera e sulla sua stabilità politica. Medio Oriente, Donald Trump respinge il piano iraniano per una tregua di 7 giorni, secondo il Wall Street Journal. La proposta dell'Iran è di riaprire lo stretto di Hormuz entro una settimana in cambio dell'interruzione dell'embargo e del blocco navale che sta impedendo le esportazioni di petrolio iraniano. Il presidente statunitense, sempre secondo il quotidiano, avrebbe inoltre riferito ai suoi collaboratori di voler riprendere i bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Ed è sulla sicurezza democratica e sulla situazione in Ucraina che l'ex consigliere federale Alain Berset sta tenendo una serie di colloqui a Washington. Ora segretario generale del Consiglio d'Europa, Berset ha detto: il diritto è la forma di potere in Europa. Giorgio Doninelli.
16: L'Europa deve rispondere a un contesto di sicurezza in evoluzione non solo con una maggior capacità militare, ma anche rafforzando le basi democratiche e giuridiche. Lo ha detto il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, questa settimana a Washington. Negli Stati Uniti, l'ex consigliere federale ha avuto colloqui sull'Ucraina, la sicurezza democratica e il futuro della cooperazione internazionale con i rappresentanti eletti e i funzionari statunitensi, così come alcuni enti. Berset ha riconosciuto che l'Europa sta procedendo a un riarmo su una scala che non si vedeva dai tempi della Guerra Fredda, ma in assenza di istituzioni democratiche più solide, un aumento della potenza militare comporta dei rischi a propria volta, ha avvertito il friburghese. Quest'ultimo ha infine sollecitato a investire in tribunali indipendenti, elezioni trasparenti, media liberi e resilienza contro gli attacchi informatici e le interferenze straniere.
15: Torniamo in Svizzera, è riuscita l'iniziativa popolare per un congedo parentale, lo hanno annunciato i Verdi Liberali, una delle forze politiche promotrici, essendo riusciti a raccogliere il numero di firme necessarie. La proposta è di 18 settimane di congedo per le madri e i padri, in linea di principio da svolgere uno dopo l'altro. Al massimo un quarto del periodo in questione potrà essere fruito insieme e il congedo non sarà trasferibile da un genitore all'altro. Una persona residente in Svizzera è stata arrestata nell'ambito della rapina avvenuta a Como lo scorso aprile. Quel giorno un gruppo di rapinatori ha colpito una gioielleria, riuscendo a sparire con un bottino di oro di circa 90.000 euro. 5 persone sono state arrestate, tra cui venerdì un 32enne italiano residente in territorio elvetico.
11: L'infotraffico.
15: Traffico rallentato in autostrada tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda via Suisse, ci segnala Colonna. Traffico bloccato per 4 km in A2 in direzione nord tra Quinto e l'area di riposo di Airolo. I ritardi previsti sono di circa 40 minuti.
11: Il sabato pomeriggio su Radio 3
14: chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Coco Cops è tutto per me. C'era così una pubblicità. I Coco Cops sono i guardi così, Barbara. Hai presente cosa sono? Prima colazione, tipo cereali che buttavi dentro nel latte. Buoni, buoni. Coco Cops, una roba del genere. Buon sabato a tutti, 26 settembre, l'ultimo del mese, sì, l'ultimo sabato di settembre. Dai che ce lo giochiamo in queste 4 ore, ovviamente di bella musica. Buon pomeriggio a chi ha acceso la TV e ha scelto la radio, perché guardate lo studio di Radio 3i. Buon pomeriggio e buon sabato in tutte le lingue alle mie spalle. Allora, Samstag, Samdi e Sonda. Sonda, Sonda. Credo sia romancio. 079-449-9537 per essere dei nostri in questo pomeriggio bello, anche a livello di temperature. Un pomeriggio ricco di eventi tra Stralugano, Sagra dell'Uva, iniziata ieri sera ufficialmente, ufficiosamente, credo anche giovedì, un qualcosa del genere, con un bel warm-up, mentre questa mattina tramite social ho già spiato i vari runner che si stavano preparando alla Stralugano a correre, correre, correre. L'unica corsa che ho fatto io è in auto, in ritardo, sul ponte riga di Melide. Prima, tra l'altro, ho beccato un pochettino di colonna, cioè nel senso il traffico rallentato, più che colonna, traffico rallentato verso nord, però credo si sia risolto tutto, credo, dopo un po' si è tornati a viaggiare. Vabbè, questo poco conta, l'importante è trascorrere un pomeriggio insieme, un pomeriggio di allegria. Il vostro sottofondo musicale siamo noi, il vostro sottofondo musicale è la nostra musica, in questo caso arriva quella dei Morcheeba, si torna indietro nel 2000, 26 anni fa. Altro poi qualche notiziola da raccontarvi ce l'abbiamo, e perché no anche qualche gadget della radio. Si chiama Be Yourself e si parte quindi, dicevo, con i Morcheeba. Buon sabato.

Borciba a inaugurare il nostro sabato insieme. No, sorrido perché già eri imbrotti. Cosa ho detto io? Choco Pops? Cosa ho detto io? Coco Pops? Forse li chiamavo così io quando ero bambino, i Choco Pops. Che buoni, che buoni. Buon pomeriggio al Pepi che ci scrive. Aspetta, attenzione, prima della galleria di Grancia in direzione sud, due veicoli in panne. Quindi attenzione, prestate attenzione a questi due veicoli, direzione sud, prima della galleria di Grancia. Grazie Pepi per la segnalazione. Se ne avete, per carità, e voi siete le vedette, noi poi faremo un bel recap e ad ogni ora avremo modo anche di raccontarvi il traffico. Buon sabato Danny da Aurora e Leo, buon sabato a voi, buon sabato a voi, buon sabato a chi si è svegliato da poco, buon sabato a chi invece la mattinata fa la giornata, come si diceva una volta. Quindi sveglio da questa mattina presto, ma non si molla, non si molla. Un pomeriggio, dicevo, a livello meteorologico bello, questa mattina almeno dalle mie parti abbastanza nuvoloso, anche freschino all'inizio mattinata, anche freschino, però oggi si è ripreso alla grande. Quindi oggi giornata, oltre agli eventi che abbiamo raccontato, ce ne sono tanti altri nel cantone, sicuramente giornata di spesa, c'è chi va a fare la spesa, giornata di relax, giornata di taglio erba. Vero che no, ho fatto settimana scorsa. Giornata di, insomma, anche da trascorrere in famiglia. Parco giochi, per esempio. Primo che mi viene in mente, parco giochi. Confermano che ho chiamato i Coco Cops. Coco Chops, una roba del genere. Vabbè, comunque i cereali della mattina, quelli troppo buoni. Dicevo, nel nostro pomeriggio insieme, ringraziando la Fede, lei è molto carina come sempre, come ogni sabato al collega del pomeriggio lascia sempre il bigliettino. Grazie Fede, ciao. Dalle mie spalle intanto gira il sabato, come dicevo in italiano e poi in tutte le lingue della Svizzera e soprattutto poi anche il nome. Dicevo, grazie Fede, come ogni sabato, ringraziamola anche per le 4 ore che avete trascorso con lei tra le 8 e mezzogiorno. Dicevo anche dei gadget, più tardi ne abbiamo, ne abbiamo di borse da regalare, di cappelli, borse spesa, cappellini, griffati Radio 3, quindi rimanete con noi che tramite WhatsApp sicuramente qualcosina potrete vincere. Nel frattempo musica, quella di Malika Ayane, questi animali notturni.

La nuova canzone di Ultimo si intitola Tutto. Bella anche questa, una ballad, chissà chi l'ha dedicata a sto giro. Giulia, buon pomeriggio, scrive: puoi fare gli auguri di buon compleanno alla mia splendida nipotina Amelia, compie 5 anni, buon compleanno e vai con la festa. Da nonna Giulia. Un abbraccione anche da parte nostra, Amelia. Buon compleanno, 5 anni. Che bello, che bellità. Allora, un po' di messaggi dai reduci. Buon pomeriggio ai reduci. Ieri sera sagra dell'uva, stamattina sagra del mal di testa. Ciao Marco da Lugano, buongiorno. Ben svegliato. Eh sì, il mal di testa minimo forse delle serate della sagra, o comunque delle serate in generale, soprattutto poi quando ti trovi con gli amici, in questo caso alle sagre. Sono sopravvissuto ieri sera, non so come, ma soprattutto non so perché dovrei fermarmi proprio adesso, ridendo. E manda le faccine che ride, perché stasera presumo ci sia il bis, il tris alla domenica, non lo so, però ci sarà anche chi fa il 3 su 3 con la domenica al pranzo e quant'altro. Ieri ho conosciuto tanta gente, oggi non ricordo chi sia. Buongiorno anche a te Livio, ciao. Buon pomeriggio anche a Lelito, scrive: ciao carissimo, ciao a tutti, buon sabato pomeriggio di super pulizie. Dopo una settimana mega fortunato, ci ha vinto un sacco di cose, eh? Complimenti. Ha vinto con noi anche 50 franchi buoni in acquisto, credo, giocando con Garage Boffelli, quello che ho fatto ieri anch'io nel corso del pomeriggio. Credo, vabbè. Buon pomeriggio, dicevo, a chi sta andando all'Astra Lugano, chi ha partecipato all'Astra Lugano, chi insomma è lì soltanto per godersela. Buon pomeriggio invece a chi psicologicamente si sta preparando al derby di questa sera, il primo stagionale tra Lugano e Ambrì. Ricordiamo in diretta, in chiaro, rigorosamente su Teleticino. Partita importante, è vero che sia all'inizio del campionato, ma il derby è sempre il derby, quindi questa sera per chi non può andare alla Corner Arena, stavo ancora per dire RSG, se lo può gustare su Teleticino, come su Teleticino, ma soprattutto su Radio 3i ti gusti la musica, in questo caso quella dei Queen. Tonight.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
1: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Cosa vede qui?
4: Un body check lungo la balaustra.
3: Un body che? E qui?
4: Un gol in power play.
3: E nient'altro?
4: Ah sì, era in fuorigioco.
2: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
5: Sagra dell'uva del Mendrisiotto. 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre. 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
7: Ah, la so. Il traffico.
6: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
7: Ah, la so. Il tramonto.
6: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
7: E vabbè, ma così è troppo facile.
6: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
7: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
6: Chiamala Trapletti pittori.

0: tua divido.
1: Budapest, quella di George Ezra. Radio 3, buon pomeriggio Chiara. Carissimo Danny, che bello sentirti in questo pomeriggio estivo da trascorrere all'aperto. Un caro saluto da Locarno Monti, buon sabato Chiara. Ciao Chiara, con una foto bellissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissim prolunga l'estate anche dalle nostre parti, quindi questo per chi ama questo periodo dell'anno va benissimo, ma arriverà anche il freschino, l'inverno, la preparazione all'albero. Altro settembre, ottobre, novembre, dicembre, ci pensi che fra tre mesi è già Santo Stefano, che sta già finendo quasi tutto per quello che è la festività del Natale. Ci pensi? Tre mesi. C'è chi si prepara sin d'ora, sicuro. C'è chi non vede l'ora di preparare l'albero. Prima però arriva Halloween, quindi prepariamoci. Sì, il primo evento è Halloween, fine ottobre, giusto? E quindi prepariamoci per chi lo festeggia, per carità, per chi comunque ne approfitta con dolcetto e scherzetto. Poi dopo arriverà il Natale. Vedo già in pile. Sono già stato minacciato di fare le foto, quelle classiche, presente. Vai dal fotografo vestito da Grinch. Io da Grinch. Gli ho detto va bene, ne siamo arrivati a una. Io non sono tanto per la quale, capito? Per queste cose qua, queste foto. Ci sta, per i ricordi della bimba ci sta, per carità. Però mi porti un po' con forza a queste cose. Quindi se lo faccio mi vesto da Grinch. Ne siamo arrivati a una. Buon pomeriggio anche a lui, senti ancora. Poi aggiungi qualcosa.
0: Ciao Deji, buon ciao. Sabato
1: Bibi. Stavo chiedendo e alcuni hanno già risposto e tra poco vado da loro. Come state vivendo la preparazione al primo derby stagionale? Se andrete, se lo guarderete a casa con amici, se lo guarderete durante la sagra, che poi lo guardi durante la sagra, lo gusti già diversamente il derby, anche se dovesse andar male, capito? Quindi aspetta che andiamo proprio su quello. Sono ormai le 2:28, è arrivato un po' prima questo messaggio e sto già pensando al derby. Direi che oggi al lavoro non combino più niente. Ciao Luca, da Lugan. Attenzione che c'è chi si lancia sul pronostico. Pronostico secco 4-3, non chiedetemi per chi. Va bene. Ho già preparato la maglia del Lugano, scrive Davide da Mendrisio. Ciao Davide, ora devo solo trovare il coraggio di uscire di casa e affrontare gli amici dell'Ambrino. Sì, quando si è amici. Il derby si vive in amicizia sicuramente. 079-449-9537 per condividere quello che state facendo in questo sabato pomeriggio. Come dicevo, tra Stralugano, Sagra dell'Uva, preparazione al derby di questa sera, il primo stagionale tra Lugano e Ambrì. Se volete farcelo sapere, fatelo al numero che abbiamo appena ricordato, lo stesso che utilizzerete nel corso di queste ore insieme. Perché lo ricordo, sono ormai, 3:30 di ore da trascorrere fino alle 18, dove si giocherà anche per i nostri gadget della radio. Cose semplici. La musica Luverphonic, questa è Mad About You.

0: Tra Mahmood e Blanco con la canzone che vinse Sanremo nel 2022, Brividi, 14.35, Brividi, di freschino in studio con l'aria condizionata, devo andare un attimo a cambiare temperatura, credo. Nel frattempo c'è il comandante Vasco Rossi.
1: A meno che non sia davvero, sapo solo a te, oh.

0: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming. Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato. Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: di un'amica. Si intitola proprio così, Amica, la collaborazione bella tra Annalisa e Madame. Radio 3, le 14:46 minuti, stiamo quasi terminando la prima ora insieme. Più tardi nel corso della seconda vi parlerò di un matrimonio particolare.
1: Ah, una cosa davvero...
0: Appena l'ho letto questo articolo, ho detto non ci credo, però è successo davvero. Più tardi ne parliamo.

0: bon, bon.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sa

Fortunato, quella di Olly, Radio 3, 14.54. Salutiamo anche Giulia da Massagno. Scrive: sto facendo le pulizie di casa con la musica a tutto volume. Se qualcuno mi vede ballare dal balcone, faccia finta di niente. Bello, bello. Condividete i vostri messaggi. Il vostro sabato pomeriggio tra spesa, relax, pulizie e musica. Quella di Bryan Adams, questa è Somebody.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
5: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
4: Per non parlare del risparmio.
5: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
6: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti. Via San Gottardo 12 col Drevio.
7: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
8: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
7: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
8: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa. Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
10: Sono le 15 in punto.
1: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
11: Questo appuntamento è offerto da
1: Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
12: L'infotraffico.
13: Allora, ci sono informazioni che riguardano la viabilità anche fresche. Siamo nel Sopraceneri, tra Cadenazzo e Contone. Il traffico risulta rallentato, in certi punti addirittura congestionato. In autostrada in direzione nord, tra Mendrisio e Bissone Melide, che prima arriva Bissone di Melide, c'è colonna, il traffico è congestionato, ci sono ritardi fino a 10 minuti, quindi ripeto, in direzione nord, tra Mendrisio e Melide Bissone, il traffico è congestionato con 10 minuti di ritardo. In direzione opposta, verso Chiasso, quindi verso sud, tra Rivera e Lugano Nord, anche lì problemi al traffico, per un veicolo in avaria è stata chiusa la corsia di destra. Quindi prudenza se state transitando anche verso sud, verso Chiasso, tra Rivera e Lugano Nord, in autostrada ovviamente, un veicolo in avaria, la corsia di destra è chiusa, bloccata. Queste le ultime, se avete voi aggiornamenti, 079-449-9537.
14: Questo appuntamento è offerto da go, go. Garage Golena, Golena go, go. La tua Toyota Family. Golena go.
15: Previsioni del tempo.
13: Fino a stasera in tutto il paese è soleggiato. Per domani al mattino sul Ticino centro meridionale temporanei annuvolamenti, per il resto in tutta la Svizzera generalmente soleggiato. Temperatura minima al sud 13 gradi, al nord 8, la massima al sud sui 22 gradi, al nord invece 26.

0: La canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera, prodotta da Vito Salamanca. Vito Salamanca, buon pomeriggio anche a Edo. Senti che bel messaggio. Ciao,
1: ciao Danny.
0: Ciao Cuccio.
1: Buon pomeriggio da Edon.
0: Edon? Capito bene? L'avevo sentita la N prima. Un abbraccio comunque, Cucciolo, ciao. Poi zio Pino, buon pomeriggio. Adesso ti faccio un recap. Aspetta.
2: Ciao Danny, lo zio Pino.
0: Ciao.
2: Infotraffico in autostrada, altezza Foxtown.
0: Sì.
2: Traffico molto rallentato. Si sa qualcosa da infostrada?
0: Infostrada.
2: Ciao grande.
0: Ciao,
2: buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie anche a te, anche a te. Allora, parte già dal Foxtown, quindi da Mendrisio si può dire. Il traffico risulta congestionato con ritardi fino a 10 minuti. Questo segnala via Swiss, ma nulla di particolare per fortuna, ci aggiungerei anche. Invece in direzione opposta, quindi in direzione sud verso Chiasso, sempre in autostrada, tra Rivera e Lugano Nord, ricordo che c'è un veicolo in avaria con la corsia di destra bloccata, ritardi fino a 20 minuti. Questo è quello che riferisce via Swiss. Poi, aspetta, buon pomeriggio anche alla Niga. Mi non puoi capire, Nico, mi sono abbioccata dopo pranzo, ti scrivo qua. Buon pomeriggio, Nica. Ci sta l'abbiocco dopo il pranzo, soprattutto il weekend, con queste belle temperature. Tra poco, tramite la televisione, se funziona, devo mandare delle immagini che mi sta inviando Roby, che riguarda un evento, la festa del mulino di Corzoneso. Però, Roby, a parte gli scherzi, devo capire se funziona le foto in TV. Ci hanno segnalato che c'è stato un momento di... Però, ora controllo e poi si vedrà. Festa del mulino di Corzoneso. Intanto me lo sto gustando io questa locandina. Nel frattempo nuova canzone e poi si vola, anzi si convola a nozze. Dicevo, il nuovo tra Maluma e Shakira si chiama Agua.
3: Tu

0: 537.
1: Ciao Dennis, è di Scorzonezo.
0: Vero? Sonia, ciao, grazie, aspetta, altro, forse anche Maria Pia deve riprendermi, aspetta, aspetta.
2: Ciao Dennis, sì, sì. Di Scorzonezo, mia Corzonezo.
0: Scusa.
2: Buon pomeriggio, ciao.
0: Grazie, scusa, anch'io mi arrabbio quando dicono cefalù e non cefalù, vero, vero, anch'io mi arrabbio. La colonna purtroppo arriva a Lugano Sud, a due direzione sud, scrive Tiziana, forse anche prima a questo punto. Grazie Pepi per le correzioni. Grazie anche a Silva per le correzioni. Corzonezo. Roby, però mandali gli accenti. Facile mandare locandina senza accendi, accendi. Allora, comunque, tornando alla festa del mulino di Corzonezo. Aspetta, che adesso vado un attimino in trip. Lo voglio far sentire ancora perché mi piace la cosa. Quello di Maria Pia mi piace. Senti, senti, senti, senti.
2: Ciao Dennis, di Scorzonezo, mia Corzonezo.
0: Bellissimo.
2: Buon pomeriggio.
0: Questo messaggio è bellissimo. Ciao anche a te, buon pomeriggio. Tornando alla festa del mulino, domani dalle 10.30 il mulino apre le sue porte. A partire da mezzogiorno, pranzo a base di polenta rossa al Nosmurin. Questo giro penso di averlo detto giusto. Con formaggio o mortadella. Poi intrattenimento musicale con il duo Ticino Folk. Bancarella con prodotti del Murin. Giri in trattore per i più piccoli, grandi, per i più piccoli e grande parco giochi, ruota della fortuna, torneo di corsa nei sacchi, cioè ce n'è da fare. Domani poi temperature sono anche belle, no? Abbiamo detto? Tempo bello, considerato quello che abbiamo letto prima da Meteo Suisse, quindi approfittatene. Se ne avete voglia. Dici la sagra l'ho fatta già venerdì e sabato? Ecco, la domenica allora vado a dillo tu.
1: Ciao Dennis, di Scorzonezo.
0: Oh. C'è Falu. Frango, oh Frango, buon pomeriggio anche a te. Gustiamoci la musica. Oh, tra l'altro è due interventi che voglio parlare di sto matrimonio che secondo me è bellissimo, bellissimo. Cioè, lei è molto puntigliosa, diciamo così. La moglie, tra poco, tra poco. Prima Bonnie Tyler, grande voce. Radio 3 in questo sabato 26 settembre.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
0: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Questa sera alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
5: Beh, visto il costo della benzina.
4: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
6: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Fuori c'è il sole, Lorenzo Fragola, Radio 3, buon pomeriggio. Si fa il timido Edon, scrive la mamma, è da tanto che ci teneva a salutarti. Ma anche il fratello a questo punto, credo.
1: Ciao Danny.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio da DR.
0: DR. Allora, complimenti innanzitutto per i nomi dati ai tuoi figli, belli, belli particolari. Poi sono corti, non possono neanche essere presente i soprannomi. Brava, brava la mamma, bravo anche il papà. Buongiorno a tutti, avrei una richiesta. Qualcuno ha un biglietto in più da vendere per il derby di questa sera? Se mi potete aiutare, grazie Sania. Ciao Sania. Sania. Noi giriamo il tutto, credo sia ci sia il tutto esaurito o lì vicino. Questa sera Corner Arena, primo derby stagionale, lo ricordo. Però non si sa mai, noi il messaggio l'abbiamo letto, quindi magari qualcuno all'ultimo non riesce e di conseguenza può anche scriverci, che noi diamo poi i contatti di Sania, che vuole godersi il derby dal vivo. Allora, informazione anche la viabilità. Ringrazio Lilli. Ciao Lilli. Senti.
2: Allora, subito dopo la dogana di Camedo, a località Ribellasca, la strada è chiusa, è successo un incidente, è appena arrivato l'elicottero, non so per quanto tempo la strada rimane bloccata. Buona giornata a tutti.
0: Grazie anche a te, ciao. Allora, devo essere onesto, ha scritto il messaggio Lilli, scritto, dice subito dopo la dogana di Camedo, incidente, strada chiusa, sta arrivando ora l'elicottero. Gli ho mandato io un vocale dicendo: ascolta, siccome ho appena fatto una figuraccia con com'è che era l'altro? Corzoneso, ecco. Mi mandi un vocale come Camedo, se no inizio gli altri insulti in questo pomeriggio, capi? Ho paura. Il traffico, allora, se ne è aggiunto, mi spiace dirvelo, si è aggiunto del traffico. Allora, tra direzione nord, siamo in autostrada tra Mendrisio e la galleria di Grancia, c'è un veicolo in avaria, hanno chiuso la corsia di destra, ci sono ritardi fino a 15 minuti. Poi, altro messaggio, no, questo quello appena letto. Verso nord, la galleria di Grancia è chiusa. No, questo è uguale. Verso sud, ecco, ricordiamo, verso sud tra Rivera e Lugano Nord il traffico risulta rallentato, quindi occhio anche verso sud. Fresco verso nord invece, che è aumentato un pochettino il traffico per questo veicolo in avaria, ritardi stimati fino a 15 minuti. Altro da aggiungere? Posso dirla sta roba del matrimonio? No! Oh, la dico! Clima! Una donna di 90 anni accetta finalmente di sposare il suo fidanzato di 95 anni dopo 64 anni insieme, dichiarando: gli uomini cambiano idea troppo spesso, dovevo esserne sicura. 64 anni insieme, 90 anni lei, 95 lui. Pare, ma questa cosa è ancora da verificare, pare che durante la lettura della cerimonia, al finché morte non vi separi, entrambi hanno guardato l'orologio, pare. È successo davvero. Finché morte non vi separi. Niente, io vado e...

0: La musica di Harry Styles, questa Music for a Sushi Restaurant. Voglia di sushi, voglia di sushi. Allora, Denuzzo Beddu, qualcuno sa cosa è successo a Melide direzione Lugano? A partire già da Mendrisio c'è un veicolo in avaria, sta creando casini, corsia di destra chiusa, ritardi fino a 30 minuti. Quindi massima pazienza in questo caso. Poi saluto anche Aris, Aris, Aris.
1: Ciao Danny.
0: Ciao cucciolo bello. Poi scrive la mamma Aurora, ci vediamo in Egitto, magari, magari. Ci sono anche i Cardigans su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3. Radio 3.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
4: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey in Oranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey in Oranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
8: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
9: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
10: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
11: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
12: Marino Bernasconi.
11: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

Grande disco gli anni 80, Eric Clapton, Cocaine. Allora, saluto Manu che scrive: Danny, devo andare alla Stralugano, c'è traffico, arriverò in ritardo, ma non possono controllare le auto prima di partire, lo dico sempre anch'io, soprattutto per i lunghi viaggi, controllatele. Poi ci manda una foto con un altro fermo, aia, quindi altri problemi in autostrada. Tra poco, in coda all'informazione, ne parleremo con Barbara Venneri, parleremo quindi di traffico. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti. Ora, nuovo singolo per Leon Bridges, chiama Talk It Over.

0: Alfa. Ciao Maretta.
1: Dimmi. Ciao Danny. Ciao. Non so dov'era la macchina in avaria, comunque mi sono fatta la coda da Mendrisio fino alla prima galleria,
0: sì,
1: un 15-20 minuti, e poi si è liberato magicamente tutto quanto e adesso sono già a Lugano Sud e non c'è niente.
0: Ottimo, grazie per questa informazione. Ora Enrique Iglesias, queste Duele el Corazón.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: Auto Ronchetti presenta:
4: ma sei sicuro che ci sia tutto?
3: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
4: Allora sì che è spaziosa.
5: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
6: A Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, 2 giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
10: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
9: Più stile, più comfort, più valore.
10: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
9: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
10: Vivi il cambiamento.
11: Cassoni Color.
12: Pronto?
13: Demi, ciao, sono il direttore.
12: Sì, direttore.
13: Siete fuori.
12: Come?
13: Licenziati.
12: Ci licenziate?
13: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
14: Siete di troppo.
12: Ma come? Perché? Dice che siamo due di troppo.
15: Sì, ma questo lo sapevamo già.
12: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
15: E se non siamo all'altezza?
12: Ci mandano a casa.
15: E se facciamo bene?
12: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
16: Due di troppo, dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
17: Sono le 15 e 58.
18: Ticino News.
19: Ben ritrovati da Barbara Venneri. È poco probabile che UBS si trasferisca all'estero, così la consigliera federale Karin Keller-Sutter, riferendosi alle voci ricorrenti su un possibile spostamento della banca negli Stati Uniti a causa delle previste regole più severe. Giorgio Doninelli.
20: Della possibilità che UBS si possa trasferire all'estero se ne è parlato di nuovo appena venerdì, ma già in precedenza le voci sono state ricorrenti su un possibile spostamento negli Stati Uniti, un'eventualità che la banca stessa non ha mai escluso completamente, ma che è poco probabile secondo la consigliera federale Karin Keller-Sutter, quantomeno a causa delle previste regole più severe sul capitale proprio. Abbiamo concesso a UBS notevoli agevolazioni nell'ambito dell'ordinanza sui fondi propri, ha dichiarato la direttrice del Dipartimento Federale delle Finanze all'Argauer Zeitung. Il governo inoltre ha rinunciato a ulteriori inasprimenti generali dei coefficienti patrimoniali raccomandati dagli esperti dopo la crisi di Credit Suisse. Lasciare la Confederazione, secondo Keller-Sutter, sarebbe molto più costoso e giuridicamente complesso. Infine, a detta della ministra, UBS non sarebbe più una banca elvetica, ma il suo modello d'affari, argomenta, si basa sulla Svizzera e sulla sua stabilità politica.
19: Aerei F-35 non si parli di scandalo, lo ritiene il presidente del centro Philippe Mathias Bregui, chiudendo la porta a una possibile commissione parlamentare d'inchiesta. Il consigliere nazionale vallesano difende l'operato dell'ex consigliera federale Viola Amherd sulle colonne di Le Temps. Bregui afferma di aver preso atto del critico rapporto della commissione della gestione, seppur tenendo a specificare l'attuale consigliere federale Martin Pfister aveva già informato la popolazione in tutta trasparenza. Passiamo alla politica, perché verranno consegnate la settimana prossima le 136.000 firme raccolte a favore dell'iniziativa popolare per un congedo parentale. Lo affermano i Verdi Liberali, una delle forze promotrici della proposta di introdurre 18 settimane di congedo per i padri e le madri in linea di principio da svolgere uno dopo l'altro. Il finanziamento dovrebbe avvenire tramite l'assicurazione per perdita di guadagno. Il Vallese si candida per ospitare nel 2031 la Festa Federale di Lotta Svizzera, la più grande competizione tradizionale del paese, organizzata ogni 3 anni in una località diversa. Come sede dell'evento, un comitato ha proposto l'aerodromo di Raron, che può accogliere fino a 58.000 spettatori. Oltre al Vallese si è candidato anche il Canton Neuchâtel. È arrivato anche in Ticino il primo villaggio delle zucche. Oggi a Savosa si aprono 5 settimane che faranno felici gli amanti delle atmosfere autunnali fra gastronomia, laboratori creativi e intrattenimento. Un progetto che ha richiesto parecchio tempo di preparazione, come ci spiega l'organizzatrice Stefania Mauro.
14: Ha richiesto un anno di tempo, abbiamo avviato diverse collaborazioni, tutta una rete di professionisti locali, siamo arrivati più o meno a 70 collaborazioni tra le attività, i nostri partner che abbiamo avuto fin dall'inizio, qualcuno che si è aggiunto dopo, però ci tenevamo a fare qualcosa che coinvolgesse proprio le realtà del territorio. Praticamente abbiamo il 90% delle zucche che ci sono qui, sono zucche nostrane, coltivate da agricoltori di questa zona, soprattutto del Mendrisiotto. Anche questo per noi era un punto importante.
19: In chiusura, circa 700.000 fedeli stanno partecipando alla messa di Papa Leone a Parigi, il suo 5° viaggio apostolico internazionale. Non nascondete la vostra fede, ha detto davanti a una folla immensa sugli Champs-Élysées. Domani lo spostamento a Lourdes.
18: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
21: L'infotraffico.
19: Via Suisse ci segnala importanti rallentamenti, come tra l'altro l'avete fatto anche voi ascoltatori, in particolare in autostrada tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, con ritardi fino a 40 minuti, questo in direzione di Lugano. Rallentamenti ancora sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Uno sguardo alla Galleria del San Gottardo, infine, in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti.

0: Expectation, Great Expectation, Sienna Spire, il nuovo singolo, bello, ci piace, 16 e 9, quasi 10 minuti del nostro pomeriggio insieme. Scusate, un pochettino di ranteghino. Roby, buongiorno, scrive, scusa Danny, ma cosa c'entra il fatto di dover controllare l'auto prima di partire? Sì, certo, può diminuire la possibilità, dice, ma non è che se porti l'auto dal meccanico poi è miracolata. Vero, vero, vero anche questo. Allora, un po' di messaggio. Micol, non è che ti devi arrabbiare con noi, eh? Sentiamo Micol. Ciao Micol, senti.
1: Quando c'è così tanto traffico.
2: Buongiorno, nessun veicolo in avaria, direi. Buongiorno. 24 minuti di coda e il veicolo in avaria, non lo so, si deve essere volatilizzato nel multiverso. Grazie,
0: prego.
2: Buona giornata.
0: Ciao, non ti arrabbiare, cioè quello che ci scrivono noi diciamo, hai capito? Ci hanno scritto così. Zio Paino, ciao, dici.
3: Ciao Danny, sono di nuovo lo Zoppino.
0: Ciao.
3: Quando sono passato io prima, esattamente forse un quarto d'ora fa,
0: sì,
3: ho visto che c'era un motociclista sulla corsia d'emergenza sul ponte di Melide, che probabilmente ha avuto lui l'avaria. È un altro suo compagno che stava tornando a piedi verso la sua moto, ma appunto di auto non ci erano.
0: Ah, quindi era moto, quindi ecco. Ma quei 40 minuti allora, o 24 di Nicole? Che poi verso Istria ne dice 40. Aspetta, buongiorno anche a te, vai.
4: Ciao, buona giornata a tutti. Volevo sapere se si possono avere notizie rispetto a questo ingorgo autostradale già da Mendrisio verso Lugano. Grazie, ho acceso la radio da poco e non ho sentito notizie. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te. Guarda, la notizia che ti do da Via Swiss. E leggo, leggo da Via Swiss. In direzione del San Gottardo, quindi in A2, tra Mendrisio e la Galleria di Grancia, c'è colonna, il traffico è congestionato, virgola, ritardi fino a 45 minuti. Nada. Qualcuno dice, dai, non dirgli niente, così almeno fa traffico. No, dai, no. Ci sono questi ingorghi verso nord, quindi pazienza. Oh. Allora, Danny, scrive Gabi, io ho appena finito di tagliare il prato, penso ho iniziato alle 13.30 e comunque meno 35 giorni. Gli ultimi giorni avevo sbagliato a contare e parte per la sua vacanza a Sharm el Sheikh. Goditela con la sua Mutti. Bello. 079-449-9537 per i vostri messaggi tramite WhatsApp. Ci mettiamo la musica, sempre bella su Radio 3. Arriva il nuovo dei Nugenea, si chiama Care.

Nuovo singolo per questo 2026 16:15, recap al traffico, visto che ce lo state chiedendo velocemente. Sulla 2 tra Mendrisio e Galleria del San Salvatore ci sono ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lugano. Sempre sulla 2 rallentamenti anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Per quello che riguarda invece la Sagra dell'Uva, questa manifestazione, ricordiamo che il centro di Mendrisio e la strada cantonale Mendrisio Castel San Pietro Salorino saranno chiuse nei seguenti orari: da questa mattina fino a notte fonda alle 3:30 e da domani dalle 8 alle 19:30. Chi vuole recarsi a Castel San Pietro, a Salorino Somazzo, al Monte Generoso, in Valle di Muggio, deve utilizzare il collegamento da Coldrerio Balerna nella zona San Martino. Sono disponibili delle apposite aree di parcheggio con servizio navetta gratuito verso la zona della manifestazione. Tutto chiuso, tutto chiuso, tutto chiuso. Facciamo un bel jump che è meglio con i Van Allen.

0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Questa sera alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
3: Auto Ronchetti presenta...
4: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
5: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
3: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro oro, valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta.

La tua canzone è il singolo di Coez su Radio 3, 16 e 27 del nostro pomeriggio insieme di questo sabato 26 settembre. Tra poco, visto e considerato che molti di voi sono in mezzo al traffico, piccolo giochino, dai, per regalarvi qualche gadget della radio. Prima i Black Eyed Peas.

0: Black Eyed Peas, Radio 3. Il pomeriggio di sabato, allora, visto e considerato, come dicevo prima, in diversi in mezzo al traffico, soprattutto in direzione nord, abbiate pazienza, piano piano poi si risolve tutto. Lo dico, ma poi quando mi trovo in mezzo al traffico anch'io, cassini. Allora, il più veloce che è allo 079-449-9537 risponde a questa semplice domanda con opzione di risposta, si porta a casa la nostra borsa arancione con all'interno due cappelli di Radio 3. Borsa Radio 3, cappelli di Radio 3, ne troverete due all'interno. Al più veloce però che risponde a questa domanda. Nel 1990 quale cifra è stata associata al più grande ingorgo mai registrato per numero di veicoli? A 1.800.000, B 8 milioni oppure C 18 milioni? Nel 1990 quale cifra è stata associata al più grande ingorgo mai registrato per numero di veicoli? 079-449-9537.
1: Radio 3i Telesuona.

carica e grinta per Jason Derulo. Acapulco, Acapulco. Nel 1990 la cifra associata al più grande ingorgo mai registrato per numero di veicoli è di a parte che quando l'ho letto anch'io non ci potevo credere, ben 18 milioni di auto. Questo record mondiale, certificato tra l'altro dal Guinness World Records, si è verificato il 12 aprile 1990 lungo il confine tra la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest. Si trattava del primo lungo weekend di Pasqua dopo il crollo del muro di Berlino. Milioni di tedeschi si misero in viaggio contemporaneamente per ricongiungersi con i propri parenti, travolgendo una rete stradale progettata per gestire appena 500.000 di veicoli al giorno. 18 milioni! Incredibile! In diversi avete risposto correttamente e tanti no, ma ci sta, quando non cerchi su Google ci sta anche sbagliare. Sai cosa faccio? Allora, premio il più veloce che ha risposto correttamente, però premio anche chi è il primo che ha sbagliato. Il primo che mi ha mandato la lettera sbagliata lo premio. No, in barba chi va su Google. Comunque sì, 18 milioni. Quindi come sempre vado a capire il più veloce. Se ricevete il messaggio, da lunedì potete passare a ritirare il vostro gadget, anzi i vostri gadget. Ora Lubega, questo è Mambo Number 5.

0: Si concentri. Cosa rischia un'azienda con un attacco informatico? A. Perdita di dati. B. Reputazione danneggiata. C. Un blocco operativo. D. Problemi legali.
1: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
0: SOC Cyber Defense. Risposta esatta.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
3: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
4: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: Ad ottobre c'è aria di novità. Il garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
8: Tanti puntini a forma di disco.
0: E con l'altro?
8: Due bastoni che si incrociano. È grave?
0: No, signora. È ok.
9: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
10: Questa è Radio 3i. 3i.

Si intitola Il Sole, quella di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci. Uelo, onestamente non lo conoscevo questo ragazzo, quasi giovincello, 26, 25 anni, 27, una roba del genere, 26, vabbè, del 99, matematica non sono mai stato forte, però se del 2000 ne avrebbe 26, cioè se fosse del 2000 ne avrebbe 26, vabbè, 27, 25, vabbè. Bravo lui, il vero nome è Manuel Mariano. Alvaro Soler, poca presentazione ovviamente. Roy Paci anche, grande trombettista lui, siciliano. Allora, come promesso abbiamo premiato il più veloce a rispondere correttamente lettera C per i 18 milioni, l'ingorgo più importante andato anche sul Guinness World Record. Allora, premiata la più veloce che ha sbagliato è Marina. Buon pomeriggio Marina. È fantastico, la velocità mi ha premiata, scrive, vedi? E poi Marco, per il più veloce, però a rispondere correttamente lettera C, C, C. Marina aveva detto A, ma anch'io a sensazione a pelle avrei detto 1,5 milioni, cioè così a sensazione, 18 sono tanti, tanti, tanti. Complimenti quindi a loro due. Andiamo avanti con la musica, arriva un disco che sicuramente vi porta indietro di tanto tempo, sì, ma per certi personaggi o certe persone, più che personaggi, certi ascoltatori che ci ascoltano da una vita o da sempre, questa canzone ricorda il Natale. Natale 2014. L'originale di Shepard, questa è Geronimo.

Francesco Gabbani, viva la vita! Buon pomeriggio anche a Simone, Simone, Simone. Ciao Simo, buon pomeriggio anche alla Leti, che scrive: non riesco più a cantare Geronimo normalmente, perché canto sempre la vostra versione di Natale. Sono anni che non mi escono più dalla testa. E l'originale ormai non ha più senso. Ciao Leti, buon pomeriggio, buon sabato. Stiamo per terminare un'altra ora insieme. Apriremo l'ultima, quella che ci porterà alle 18, ora in cui ci sarà l'informazione radio TV. Prima però ancora musica. A terminare questa prima parte insieme, anzi questa terza ora insieme, c'è quella di Stevie Wonder.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi: solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
3: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
0: Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. Sagradelluva.ch.
1: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
1: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: 3, 2, 1, go!
1: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3i e ascoltare Amici in Affitto.
7: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
6: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono. Vai.
8: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
6: C'è qualcun altro.
1: Lo sento.
9: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
10: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
11: Sono le 17 in punto.
12: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
13: L'infotraffico.
11: In Ticino al momento segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione in direzione di Lugano. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
13: Previsioni del tempo.
11: Fino a stasera in tutto il paese il tempo è sereno. Previsioni per domani: al mattino sul Ticino centro-meridionale temporanei annuvolamenti. Per il resto in tutta la Svizzera generalmente soleggiato. Le minime al sud sono 13 gradi, al nord di 8, le massime sempre al sud 22 gradi, al nord 26.

È il singolo di Emma e Fabri Fibra, si intitola Antidroga. Dopo aver sentito anche Martin Solveig con Madame, che è singolo del 2003, il primo per inaugurare quest'ultima ora insieme. Sabato 26 settembre, 17:08 minuti, buon pomeriggio, dicevo l'ultima ora in mia compagnia, poi dalle 18 per circa una quindicina di minuti ci sarà l'appuntamento dell'informazione sia in radio che in TV, grazie alla nostra redazione. Buon pomeriggio Danny, buon pomeriggio anche a te Atena, so che probabilmente questa sera suderanno un pochettino le manine, sì, perché stiamo entrando piano piano in clima derby, visto che alle 19:45 fischio d'inizio la Cornell Arena, dalle 19 lo ricordo su Teleticino ampio prepartita con la redazione sportiva di Teleticino appunto, quindi godetevi quest'intera serata di derby. So che molti piano piano iniziano, come dicevo, a prepararsi, molti iniziano a dirigersi verso la Cornell Arena, quindi Atena, buon pomeriggio a te di derby, poi buon pomeriggio anche a Linda che ci chiedeva sul traffico e soprattutto buon pomeriggio alla Susi, ciao Susi, scrive ciao Danny e si rientra alla Maison, ricordiamo, meglio ricordo, una settimanella in Grecia se non sbaglio. Ultima foto è il fiume di Breggia, buon weekend, un bacino a Maelle, salutoni a Tucci, ciao Susi, quasi quasi più bello il fiume Breggia, no scherzo scherzo. Siamo pronti e carichi, scrive Atena, per il primo derby stagionale tra Lugano e Ambrì, parliamo ovviamente di hockey. Momentaneamente il campionato svizzero di calcio invece è fermo, giusto per le nazionali, sì, questa sera tra l'altro giocherà anche la nazionale svizzera per la National League, tra poco devo informarmi anche con chi.

quindi grandi appuntamenti sportivi, ma non solo. Ricordiamo anche la sagra dell'uva in quel del Mendrisiotto, come ogni anno in questo periodo ci sta alla grande. La musica è quella di Aaron, nuovo singolo, si intitola Tandem Bike.

Bello ci piace questo sound di Haron, si chiama Tandem Bike, Radio 3. Allora, Svizzera contro Macedonia del Nord, grazie Dario, grazie Atena per la conferma. Stavo andando a sbirciare e controllare il web, quindi Svizzera Macedonia del Nord per quello che riguarda invece il calcio. Ricordiamo che è stata riaperta momentaneamente la galleria del San Gottardo, tra poco ne parliamo meglio.

qui un giovanissimo Eros Ramazzotti, una storia importante, quanto ti vorrei. Allora, dicevo prima, visto e considerato che qualche istante fa è arrivata la notizia da parte di Via Swiss della chiusura della galleria del San Gottardo a causa di un veicolo in avaria, come dicevo prima, è arrivata ora invece fresca, informiamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione nord. Quindi per chi va verso il Gotardo, sappiate che è stata riaperta poco fa per un veicolo in avaria, invece era stata chiusa. Questo giusto per essere chiari e corretti, visto e considerato che prima stava iniziando il disco, non abbiamo terminato il discorso. Quindi verso nord la galleria è stata riaperta, riapre anche la musica su Radio 3i, quella dell'Imagine Dragon, si chiama Follow You.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Like Jagger di Maroon 5 con Christina Aguilera. Allora, senza dire nulla, abbiamo parlato poco fa appunto del primo derby stagionale. C'è chi si sta preparando, chi è pronto e carico, chi andrà allo stadio, chi invece se lo godrà a casa guardando Teleticino. E sono arrivati un po' di messaggi che riguardano i pronostici. Bene, già inizio ora qualcuno si era lanciato, però adesso devo dire che è un po' più consistente. 079-449-9537. Allora, pronostico secco, scrivono 4-2 Lugano, e lo dico adesso così se ci prendo domani posso vantarmi. Poi aspetta, altro pronostico, per me finisce 3-2 per Lambrì, derby, partita tirata e gol decisivo negli ultimi minuti. Matteo addirittura. Poi buon pomeriggio anche a Fabio, io dico 5-3 Lugano, stasera la Corner Arena volano anche i gol. Poi aspetta, ce n'è uno molto carino. Qualcuno scrive: io punto sul 4-3 Ambrì, derby vero, sofferenza fino all'ultimo secondo. Christian da Bellinzona, ciao Christian. Poi aspetta, stasera finisce 2-1 Lugano, partita chiusa, nervosa e decisa da un gol sporco davanti alla porta. Ma qua raga, va nel dettaglio si va, Poi aspetta, 3-3 e poi rigori, così domani metà Ticino non parlerà d'altro. Lo scrive Giulia, ciao Giulia. È abbastanza, diciamo così, pari la situation tra Lugano e Ambrì. Per chi dice Ambrì, per chi dice Lugano. Aspetta, allora altri due. Dico Ambrì 4-2, se sbaglio questo messaggio non è mai stato mandato. Ciao Paolo. E poi l'ultimo che riguarda invece Lugano, 5-2. Ho visto le statistiche, no, ma il pronostico è importante che venga detto con convinzione. Poi ne abbiamo parlato anche ieri, sì, nell'appuntamento con Warm Up, visto e considerato che il Lugano è, diciamo così, arriva un pochettino più fresco, avendo saltato la partita di ieri sera, sì, visto che è considerato che Lambrì ieri, se non sbaglio, ha giocato invece a Zurigo, perdendo. Però poi c'è chi dice che se più giochi più le gambe girano, invece chi dice se ti riposi un giorno va. Il nostro opinionista di Warm Up, il nuovo Elias Bianchi, dice sì, ci può stare, ma a lungo andare durante la partita, diciamo così, la partita in più, scusate il gioco di parole, dell'Ambrì potrebbe anche farsi sentire. Chissà, questa sera lo scopriremo solo vivendo. E frattempo noi vi si regala la musica come sempre allegra in questo sabato pomeriggio. Arriva quella di Cesare Cremonini, qui era un giovincello, 23 anni fa, 2003, si portava dietro ancora Ballo, presente Dreadman. E questa canzone bellissima si chiama Padre Madre.

di Tananai. Un pochettino che non si fa vivo con nuovi pezzi, sicuramente arriverà, però un bel po' adesso. L'Incognito con Joy Rose, si chiama It's About Time.

0: Sto pensando di cambiare auto.
1: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
0: Davvero?
1: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
3: Preparati a vivere un'esperienza fuori di zucca. Dal 26 settembre al 1 novembre ti aspettiamo in via Cantonale 16 a Savosa per il primo villaggio delle zucche del Ticino. Spot fotografici, laboratori creativi, gastronomia e molto altro. Immergiti con noi in un magico autunno fuori di zucca con il sostegno di Banca Stato.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Foxtown, bellezza, benessere e stile sono sempre di moda. Il 26 e 27 settembre arrivano a Foxtown i Beauty Days, due giornate dedicate allo stile e alla cura di sé con masterclass, attività fitness, un concorso e tante esperienze da scoprire. Scopri il programma completo su foxtown.com e prenota il tuo posto.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
8: No, troppo moscia, più convinta.
7: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
8: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
7: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
8: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
7: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
8: Dai, vi aspettiamo.
7: Per un bianco
8: o per un rosso.
9: Radio 3. Emozioni che restano. Tell me.

0: È il disco di Michael Gray, The Weeknd. Abbiamo concluso l'appuntamento di quest'oggi, di questo sabato 26. Grazie di essere stati con noi. Tra poco, come detto, l'informazione radio TV. E ricordo, questa sera a partire dalle 19, lungo prepartita per quello che riguarda il primo derby stagionale tra Lugano e Ambripiotto. Ovviamente poi dalle 19.45 da seguire rigorosamente in diretta su Teleticino. Dicevo grazie, buon proseguimento di serata, buon sabato, buona domenica e soprattutto buon weekend. Ci si sente lunedì a mezzogiorno. Ciao.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Amore, mi compri una nuova cucina?
4: Fatto.
3: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
4: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
1: La Casa dell'Hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Questa sera alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
5: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
6: E i consumi?
5: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
6: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
7: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
9: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
10: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
11: Ciao.
1: Ticino News, sera.
12: Manca poco al primo attesissimo derby della stagione. Questa sera Lugano e Ambri Piotta scenderanno sul ghiaccio. Una partita che potrete seguire in diretta su Teleticino a partire dalle 19. Tra poco ci collegheremo con la Corner Arena. Preoccupati da possibili risparmi da parte del Cantone, se vogliamo un turismo forte dobbiamo investire. Così Max Perucchi a pochi giorni dalla nomina alla presidenza di Ticino Turismo, pronto uno studio sul settore e sulle cifre estive, queste ultime sono in calo a causa del caldo rovente. Zucche indiscusse protagoniste a Savosa, dove da oggi e fino all'1 novembre sarà visitabile il primo Pumpkin Village ticinese. Oltre 5 settimane all'insegna di uno dei prodotti tipici dell'autunno, fra gastronomia, laboratori creativi e intrattenimento, il tutto con una forte vocazione locale. Domani mattina sul Ticino centro meridionale banchi di nubi basse, ma per il resto generalmente soleggiato con temperature massime sui 24 gradi. Buonasera e ben ritrovati con Ticino News. Oggi anzitutto la parola passa allo sport perché cresce l'attesa per il primo derby stagionale. Dunque, come promesso, andiamo subito da Dominic von Burg che si trova alla Corner Arena. Dominic, a te la linea.
13: Ciao Barbara, buonasera a tutti. Sì, una grande serata di hockey questa sera in Ticino e su Teleticino, Lugano contro Ambri Piotta, primo derby stagionale. Se diamo uno sguardo alla classifica, l'Ambri è ancora secondo, questo nonostante la sconfitta di ieri sera contro lo Zurigo, una sconfitta maturata nel secondo tempo a causa di troppe penalità e un box play che non ha saputo reggere la forza d'urto dello Zurigo che ha colpito addirittura quattro volte con l'uomo in più, ma per il resto bisogna dirlo, l'Ambri se l'è giocata praticamente alla pari con la capolista ancora imbattuta. Il Lugano invece ieri ha riposato, ha anche due partite in meno rispetto all'Ambri Piotta ed è qua anche la differenza in classifica. Abbiamo detto l'Ambri è secondo, il Lugano addirittura dodicesimo. Sembra tanta differenza tra una e l'altra squadra, ma sono solo tre punti con appunto il Lugano due partite in meno. Il fatto che non abbia giocato ieri sera, in molti dicono potrebbe essere un vantaggio per il Lugano. L'Ambri dal canto suo probabilmente proverà a pensare positivo e dire che loro hanno ritmo e vorranno aggredire fin da subito il Lugano. Queste un po' le premesse di questa sfida, come arrivano le due squadre. Sono anche già stati pubblicati i due line-up per la partita che comincerà tra un'ora e 45. Non ci sono grosse sorprese, nel senso che Tapola ha praticamente confermato tutto il suo line-up di ieri sera. In porta c'è l'unico cambiamento, gioca Wüthrich, ieri sera c'era Sen, ancora in sovrannumero Inti Pestoni, ma anche questa non è una novità. Per quanto riguarda il Lugano invece c'è qualche adattamento nelle coppie difensive, però manca ancora Dahlström, è ancora lui lo straniero in sovrannumero, spazio quindi a Shore che sarà tra Innala e l'XL, confermati tutti i terzetti offensivi vincenti contro lo Zug. È stata questa l'ultima partita del Lugano, martedì sempre qui alla Corner Arena, vittoria per 3-2 all'overtime, quindi alla fine anche il Lugano arriva con sensazioni positive a questa sfida che potrete vedere questa sera a partire dalle 19 con un'ampia prepartita proprio qua su Teleticino. Vi porteremo a vivere questo derby intenso con le interviste prepartita e ovviamente tutte le analisi degli ospiti di Patrick Della Valle.
12: Grazie mille Dominic Fonburg, dunque l'appuntamento è tra poco meno di un'ora. L'estate turistica ticinese chiuderà globalmente in calo, anche ad agosto i pernottamenti sono infatti in discesa. Colpa del caldo torrido, ci spiega Max Perucchi, che proprio pochi giorni fa è diventato presidente di Ticino Turismo. Romano Bianchi lo ha intervistato a 360 gradi sulle sfide del settore, che in particolare teme risparmi da parte del cantone.
11: Difficile dire se l'estate sia finita davvero passeggiando in questo pomeriggio di fine settembre per il lungo lago di Ascona. D'altronde con 26 gradi alle 3 di pomeriggio non è semplice abituarsi all'idea di essere ormai entrati in autunno. È l'onda lunga dell'estate più torrida di sempre che ha avuto effetti a cascata anche sui pernottamenti turistici ticinesi, meno 2% a giugno e agosto, meno 4,7% a luglio. Tre mesi di flessione che fanno da sfondo anche all'inizio di una nuova fase per Ticino Turismo. Da pochi giorni alla guida dell'agenzia turistica ticinese c'è Massimo Perucchi.
14: Logicamente abbiamo avuto un'estate torrida, soprattutto la ristorazione ha avuto una grandissima perdita per quello che sono i pranzi e forse le prime cene, perdita economica stiamo parlando. Se la meteorologia continua come abbiamo visto quest'anno, dovremo chinarci, ma con tutti, anche con la politica, per capire se il Ticino da che parte deve andare, perché se si va avanti così prevedo che di neve ne vedremo ben poca.
11: Di qui il concetto, divenuto ormai un mantra, di destagionalizzazione che oggi ruota attorno alla strategia Ticino 365, nata proprio da un tavolo trasversale promosso qualche anno fa da Perucchi.
14: Potrebbero esserci delle decisioni, come dicevo, dolorose, spero di no, però dovremmo capire nei prossimi anni se veramente cambiare completamente quello che è il turismo, che va da ottobre fino a marzo.
15: E come vede allora il futuro turistico in questa fase? Che visione ha?
14: Ma la mia visione innanzitutto è di portare il Ticino a Capodanno, che è la prima visione importante, cioè riempire novembre e dicembre, che sono due mesi molto importanti.
11: E fra i progetti che vanno in questa direzione vi è ad esempio l'estensione di Winterland ad Ascona. Insomma, le sfide non mancano, il cambio di presidenza ai vertici di ATT arriva in un momento di grandi cambiamenti per il settore turistico, con rimpasti a più livelli per hotellerie, le OTR, a cui si aggiunge l'incognita del successore di Christian Vitta ai vertici del DFE.
14: Ma soprattutto è una fluttuazione naturale dovuta anche ai termini di tutte queste cariche. In ogni caso io sono un tipo che sono dell'opinione che dopo 8 anni bisogna cambiare le teste, perché nuove teste, nuove idee. Attualmente viviamo un po' di egocentrismo in questo cantone, dunque ci vuole un attimino una sterzata.
15: In che senso egocentrismo?
14: Ma spesso e volentieri facciamo un esempio, ci si sposta per fare del marketing in un cantone della Svizzera interna e al posto di andare tutti insieme va una sola OTR e magari 2 settimane dopo si presenta la seconda OTR a fare la stessa cosa. Ecco, è una perdita di tempo e di soldi.
15: Fra le varie sfide, anche quelle politiche, lo sappiamo, l'Agenzia Turistica Ticinese riceve un credito quadro importante, verrà rinnovato fra 3 anni. In questo momento, insomma, lo sguardo è puntato anche alle elezioni cantonali, ma anche alle difficoltà economiche del nostro cantone. Ecco, diciamo, possibili risparmi la preoccupano?
14: Assolutamente sì, se si vuole evolvere purtroppo ci vogliono anche i soldi per poter evolvere. Con la Confederazione abbiamo visto che ha tolto diversi milioni a Svizzera Turismo, è un po' un trend del risparmio e quello che dobbiamo capire è come vogliamo posizionare nel prossimo decennio il turismo ticinese. Anche per questo stiamo partendo adesso con uno studio sull'impatto economico del turismo qui in Ticino, dovremo avere i primi dati col 2028 che ci serviranno per capire se in effetti il turismo è un traino per questo cantone e partendo da questo potremo vedere se modificare un attimino quello che è il credito quadro che il cantone elargisce ad ATT.
12: Destinare parte del proprio stipendio a una carta utilizzabile per acquistare solo prodotti di aziende locali e ottenere in cambio un bonus fiscale. Questa è una proposta di un'iniziativa parlamentare presentata dal centro e dalla sua sezione giovanile. Allora, noi per capire il contenuto, ma anche per capire il funzionamento, abbiamo interpellato la presidente dei giovani del centro, Giovanna Pedroni, e il vicepresidente Luca Taglialatela.
16: Abbiamo elaborato una proposta che vada proprio ad aiutare le piccole e medie imprese cinesi e il ceto medio. Questa proposta consiste nel permettere volontariamente a qualsiasi lavoratore, dipendente e indipendente, di devolvere parte del proprio stipendio, una parte equivalente al 5% per un massimo di 5.000 franchi annui, in un oggetto che abbiamo chiamato ticket stipendio. Se il lavoratore sceglie di devolvere questo 5% nel ticket stipendio, otterrà un buono fiscale, quindi il 25% di questo ticket stipendio gli verrà ritornato, quindi avrà una quota maggiore. E quindi penso che sia molto positivo e molto interessante anche per i lavoratori.
17: Può essere una tessera fisica, può essere una tessera digitale in un wallet sul telefono, oggi le possibilità sono tante, già molti di noi sono avvezzi al pagamento digitale utilizzando appunto le tessere in questi wallet sui propri cellulari o addirittura sui propri orologi e conseguentemente semplicemente si sfrutta la stessa identica tecnologia ma utilizzando una tessera, se vogliamo, creata ad hoc per il canton Ticino.
16: Potrebbe essere un ottimo biglietto da visita per i datori di lavoro. Potrebbero alcune grandi aziende potrebbero anche scegliere, non so, di pagare un plus, quindi rendere questo ticket stipendio leggermente maggiore.
17: Tendenzialmente l'iniziativa per ora pensa che il criterio principale sia quello di avere il domicilio fiscale registrato in Canton Ticino. Di fatto questo dovrebbe essere un ottimo indicatore.

0: sul dove vengono pagate le imposte e conseguentemente un buon metodo per determinare quali aziende possano entrare a far parte di questo sistema e quali no.
1: Un'altra cosa interessante è che se si riuscirà ad avere un maggior consumo locale, automaticamente ci saranno anche delle maggiori entrate fiscali, perché non scordiamoci che tutti coloro che hanno il domicilio fiscale in Ticino pagano le imposte. Quindi ci sarà comunque un miglioramento anche a livello fiscale sul lungo termine.
0: Perciò il compito poi alla fine del cantone è solamente piuttosto di contabilità, se vogliamo, di poter avere accesso a queste transizioni effettuate con questo ticket stipendio, con questa tessera e tradizionalmente verificare che l'indirizzo, essendo su suolo cantonale, a quel punto il sistema può dare un ok, questa transizione è stata effettuata su suolo cantonale, fa parte di questa iniziativa per il consumo locale e quindi può essere conteggiata verso l'incentivo fiscale che viene ritornato a fine anno.
2: E fra i prodotti locali, particolarmente in questo periodo dell'anno, c'è sicuramente la zucca. Zucca in tutte le sue forme e varianti, a cui per 5 settimane a Savosa è stato dedicato un villaggio, il primo Pumpkin Village ticinese. Il servizio è di Giorgio Doninelli.
3: Avevo in mente questo progetto da diversi anni, visto che è una cosa che manca in Ticino, ci sono diversi villaggi delle zucche in Svizzera interna o in Italia, però visto che qui non c'è, ho pensato di iniziare a costruirlo pian piano.
4: L'immancabile taglio del nastro ha ufficialmente aperto le porte di Fuori di Zucca, il primo villaggio in Ticino dedicato a questi frutti tipicamente autunnali. Un progetto ideato da Stefania Mauro e concretizzato assieme ad Anna Ostini.
5: Il villaggio delle zucche è un luogo da vivere, quindi ci sono tantissime esperienze da fare, molto concrete per tutte le età, quindi adulti, bambini e anche adulti e bambini insieme per passare dei momenti conviviali anche intergenerazionali. Si può visitare il villaggio, fare la caccia al tesoro, fare fotografie. Fotografie simpatiche con tutti gli allestimenti, ce n'è per tutti i gusti.
4: Intrattenimento con tanti angoli da scoprire, ma anche diversi laboratori creativi, artigianato e naturalmente non può mancare la gastronomia, con la possibilità di gustare la zucca in tutte le sue sfaccettature.
5: La zucca è la regina della cucina autunnale e anche qui al villaggio si possono gustare tanti manicaretti. Abbiamo in particolare il brunch il sabato e la domenica a mezzogiorno, dove ci sono diverse specialità alla zucca e tutte le zucche che abbiamo usato sono le zucche nostrane di Future Farmer.
4: Trombetta dal Benga, moscata di Provenza, Marina di Chioggia. Nomi che suggeriscono un'origine lontana, ma che in realtà vengono prodotte in due aziende agricole del Mendrisiotto e una del Luganese, spiega il cofondatore di Future Farmers, Lorenzo Tognola.
6: Quando si pensa alla zucca, di solito si tende a pensare alla zucca, quella di Halloween, molto americana, ma di varietà di zucche ce ne sono migliaia al mondo. Le zucche nostrane propongono 20 varietà di zucche diverse, di cui 10 proposte al Villaggio della Zucca.
4: Un villaggio allestito in via Cantonale a Savosa dopo mesi e mesi di lavori dietro le quinte e grazie anche alla collaborazione di diverse realtà locali. Ancora Stefania Mauro.
3: Siamo arrivati più o meno a 70 collaborazioni tra le attività, i nostri partner che abbiamo avuto fin dall'inizio, qualcuno che si è aggiunto dopo, però ci tenevamo a fare qualcosa che coinvolgesse proprio le realtà del territorio.
4: Un territorio che questa mattina ha risposto presente, chi per trascorrere del tempo in famiglia, chi solamente per curiosare qua e là, chi per assaggiare la zucca cucinata sul posto, chi per acquistarne una da portare a casa, chi per scattare una foto ricordo, chi per perdersi all'interno di un labirinto segreto, esperienze che gli organizzatori puntano a offrire anche in futuro.
3: L'intenzione è quella di proporre questa formula anche negli anni successivi, in autunno, magari aggiungendo sempre qualcosina in più. Questo è il primo anno, noi siamo comunque soddisfatte di questa partenza. Siamo veramente contente.
2: Prima di salutarci, vi ricordo l'appuntamento di domani con la Domenica del Corriere a partire dalle 18, una puntata che sarà interamente dedicata alle votazioni. Infatti, sul piano federale i cittadini si esprimeranno sull'iniziativa sulla neutralità e sull'iniziativa sull'alimentazione. A Bellinzona invece si deciderà sul futuro dei tre castelli. È davvero tutto, grazie per averci seguito, una buona serata.
7: Informazione continua su ticinonews.ch.

0: Giata, C, un blocco operativo, D, problemi legali.
1: Tutte le precedenti? Per questo ho scelto SOC Cyber Defense, il mio partner di cyber security in Ticino.
0: SOC Cyber Defense, risposta esatta. Sagra dell'uva del Mendrisiotto, 70 anni di sagra, 70 anni di emozioni. Nel magnifico borgo ti aspettano musica, spettacoli, buon cibo e allegria. Una festa per tutti, amici, famiglie, giovani e meno giovani. Ti aspettiamo il 25, 26 e 27 settembre, 70 anni insieme e la festa continua. sagradelluva.ch.
2: La casa dell'hockey presenta il match. Le tifoserie sono pronte a dare il loro meglio e l'emozione del derby entra a casa tua. Lugano Ambri Piotta, in chiaro e gratuito su Teleticino. Questa sera alle 19, il match. Un'iniziativa Gruppo Corriere del Ticino.
3: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
3: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
4: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Nuova Volvo EX60, 100% elettrica, fino a 810 km di autonomia e ricarica ultra rapida. E solo da Emil Frey Noranco, all'acquisto di una Volvo, hai le ruote invernali al 50%. Scopri la Volvo EX60 da Emil Frey Noranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
6: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: lassù.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HR-V?
4: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: 3, 2, 1, go!
9: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
10: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
8: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono.
11: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
8: C'è qualcun altro.
9: Lo sento.
12: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
13: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
14: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
15: Il classico che emoziona.

0: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
1: Tesoro, cosa fai?
2: Sto caricando le foto del camper su internet per metterlo in vendita.
1: Ma andiamo da SCS Camper. Valutano l'usato e te lo acquistano in contanti.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un appuntamento.
1: Grande! Vengo anch'io e se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo.
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di andare!
3: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna! Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
5: Cosa vede qui?
7: Un body check lungo la balaustra.
8: Un body che? E qui?
7: Un gol in power play.
8: E nient'altro?
7: Ah sì, era in fuorigioco.
9: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
3: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e beni insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.
5: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
6: Auto Ronchetti presenta...
7: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
8: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
7: Per non parlare del risparmio.
8: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
9: Scopri la Kia EV2, compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
10: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama Ras Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, Ras Tuttofare lo fa oggi.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: L'autunno è arrivato e da Citroën Ticino porta una vera pioggia di ribassi. Alcuni esempi? Solo fino al 15 ottobre la nuova C3U può essere tua a partire da soli 15.490 franchi e in versione elettrica da 18.240 franchi. E se hai messo gli occhi su un altro modello Citroën, ti aspettano fino a 5.100 franchi di vantaggi sul resto della gamma. Passa a trovarci nei concessionari Citroën Ticino, ma non aspettare troppo. La pioggia di vantaggi è prevista solo fino al 15 ottobre.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Stanco delle solite pareti?
5: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
4: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
5: Color. Coloriamo i tuoi sogni.
6: Una parola può cambiare tutto.
7: Game over.
6: Una parola può farti vincere premi in denaro.
8: Non ci posso credere!
6: Oppure mandarti completamente fuori strada. Sta per arrivare il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave. Tu sei pronto a giocare? Pronto a giocare? Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: è Radio 3 delle suore.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
6: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
7: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
6: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
1: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
2: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ad ottobre c'è aria di novità. Il Garage Boffelli apre le porte della nuova e modernissima sede di Davesco Soragno. Sabato 3 ottobre l'inaugurazione tra motori e divertimento. Su tutta la gamma Honda, speciali promozioni, sconti fino a 7.500 franchi, ruote invernali gratuite, più un extra sconto immediato di 1.500 franchi o leasing 0% cumulabile con le promozioni attuali. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9A, Davesco. Leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi vi porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Dal 2 al 4 ottobre torna la festa d'autunno a Lugano e così anche l'Agrifestival, un weekend all'insegna della tradizione per tutta la famiglia, tra attività didattiche, degustazioni e le specialità locali proposte da 30 espositori. Scopri il programma su agrifestival.ch. Ti aspettiamo il 3 e 4 ottobre a Lugano.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Ehi, lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più ristrutturare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei una nuova cucina, nuove finestre e ovviamente una tenda da sole.
2: Cosa ne dici di una pergola nel nostro giardino?
3: Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
5: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
6: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui, su Radio 3i, a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io, se fossi in te, almeno una volta ci proverei.
1: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
0: Allora, vieni?

Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: medica Shoji. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.